0: come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 2:03.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un sesto uomo è rimasto vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, il 67enne stava percorrendo a piedi via dei Quattro Venti quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo in plastica. Intanto spunta il primo identikit, come anticipa alla Repubblica. Si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I 2 occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.
3: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay, tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
2: Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le sue risorse e paralizzandone la capacità operativa, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. L'UE fa sapere che collaborerà strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
3: La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Trieste in occasione della Barcolana 58 per la conclusione della campagna in Nord America. Dopo aver percorso oltre 15.000 miglia, la nave scuola della Marina Militare è ormeggiata al molo dei Bersaglieri, pronta ad accogliere il solito fiume di curiosi e turisti. Trieste è la città che per prima in Italia accolse nave Amerigo Vespucci al rientro dal tour mondiale 2023-25, durante il quale percorse circa 50.000 miglia nautiche, oltre 2 volte la circonferenza terrestre.
2: ATP 1000 di Shanghai perde 3 protagonisti italiani. Lorenzo Musetti perde in 3-7 contro Yi Zhu, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Il tennista cinese batte il cararino 7-6, 3-6, 7-6. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7, lo statunitense Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1:52 di partita. Cobolli si è reso al francese Adrien Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la 4ª sconfitta consecutiva.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione. E sulla red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Per una velocità massima di 350 km orari. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampair Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da fine corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 cm3 di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km/h. Passiamo al re dei maxi scooter Adventure, l'Honda X-ADV750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 cm3 accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli affronta agilmente asfalto e sterrato fino a una velocità massima di 170 km/h. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km/h tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lundemiel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: sono le 3:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un sesto uomo è rimasto vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, il 67enne stava percorrendo a piedi via dei Quattro Venti quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo in plastica. Intanto spunta il primo identikit, come anticipa La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
2: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi, al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che dopo gli esami risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.
3: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay, tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
2: Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del premio Nobel per la pace 2026 a Navi Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le sue risorse e paralizzandone la capacità operativa, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. L'UE fa sapere che collaborerà strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
3: La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Trieste in occasione della Barcolana 58 per la conclusione della campagna in Nord America. Dopo aver percorso oltre 15.000 miglia, la nave scuola della Marina Militare è ormeggiata al molo dei Bersaglieri, pronta ad accogliere il solito fiume di curiosi e turisti. Trieste è la città che per prima in Italia accolse nave Amerigo Vespucci al rientro dal tour mondiale 2023-25, durante il quale percorse circa 50.000 miglia nautiche, oltre due volte la circonferenza terrestre.
2: ATP 1000 di Shanghai perde 3 protagonisti italiani. Lorenzo Musetti perde in 3-7 contro Yi Zhu, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Il tennista cinese batte il cararino 7-6, 3-6, 7-6. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7, lo statunitense Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Cobolli si è reso al francese Adrien Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la 4ª sconfitta consecutiva.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone, temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche, ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo, con massime tra 18 e 23 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

la senti questa voce da lontano, deve essere quel pazzo ciarlatano. Non la sopporto più, non la sopporto, basta! Basta con tutte quelle frettole! Dice che gli farà volare, volare, volare, ma dove volare? Ma dove? Ma volare dove? Chissà, sono fuori dalla realtà, sono fuori dalla

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte senza
0: me. Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali e uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia, che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner la nuova canzone di Joliet, che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole Bossa in Blu, trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa, che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa, a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietro. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet, realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice esco.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre.

0: si chiude con l'arrivo dell'autunno, ma prosegue per diverse settimane. I giardini botanici di Villa Taranto a Verbania resteranno aperti fino all'8 dicembre, mentre Isola Bella accoglierà i visitatori fino al 22 novembre. Le due proroghe fanno parte di un percorso più ampio per allungare la stagione turistica sul territorio, con l'obiettivo di distribuire le visite oltre i mesi estivi. Per chi ama viaggiare fuori stagione è anche l'occasione di vedere questi luoghi con meno folla e con i colori tipici dell'autunno. Quando le fioriture si esauriscono, sono le foglie a colorare i giardini e quest'anno, grazie alle temperature, il foliage potrebbe durare fino a novembre. La Fondazione Giardini Botanici di Villa Taranto ha annunciato che il parco di Verbania resterà aperto tutti i giorni, festivi compresi, fino al 22 novembre. Dopo quella data sarà ancora visitabile in alcune giornate fino all'8 dicembre. I giardini sono nati negli anni 30 per volontà di un capitano scozzese e oggi rappresentano uno dei parchi botanici più noti d'Italia, con migliaia di specie provenienti da tutto il mondo. In autunno, aceri e altre piante ornamentali si colorano di rosso, arancio e giallo, mentre in estate protagoniste sono le fioriture. Gli orari per visitare i giardini cambiano con l'avanzare della stagione e da novembre cambiano anche le tariffe. Anche Isola Bella resterà aperta più a lungo del solito. Grazie all'iniziativa di Terre Borromeo, l'isola accoglierà i visitatori fino al 22 novembre, offrendo più tempo per scoprire il Palazzo Borromeo e i suoi giardini barocchi a terrazze, tra i più scenografici del lago. Fino al 24 ottobre si entra tutti i giorni, dalle 10 alle 17, ultimo ingresso. Dal 25 ottobre al 22 novembre l'orario si accorcia, si entra infatti dalle 10 alle 16, ultimo ingresso. Per chi sta pensando a un weekend autunnale sul lago, le date sono un buon riferimento. Una giornata tra i giardini di Villa Taranto e un giro in battello fino all'Isola Bella, così da vivere il Lago Maggiore in una stagione diversa dal solito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta, cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo e non sanno perché. I loro destini hanno le forme delle nuvole. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di Campagna, meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: cosa succede?
1: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
0: Va bene, ci proverò.
1: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
0: Restituisco alla regina la magica radio.
1: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo

0: la stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate. Ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco. Già, e che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo

0: smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini. Il suo sistema di AI sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento o una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe e servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google e pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore, presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasaki.

0: Dire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: la cassapanca di mamma.
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend. Tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: tutte bellissime! Le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo. Ricordando Renato Zero, più su. Pino Daniele, volisse essere allero. Fabio Concato, domenica bestiale. Stefano Rosso, allora senti cosa fo. Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria. Di Jerry D'Auria.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione. E sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente, un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

Le strade son deserte, deserte silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenuti all'Almanacco di oggi. Sabato 10 ottobre 2026 è il 283esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 18:36. I santi del giorno sono San Daniele e compagni e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci, primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento. Nel 1985 caccia statunitensi intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori della Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri. Nel 2001 il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli attentati dell'11 settembre. E nel 2006 il gigante dei motori di ricerca Google acquista YouTube. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 ottobre del 1969 il gruppo britannico King Crimson pubblica l'album d'esordio In the Court of the Crimson King, considerato l'album che dette il via al progressive rock. Nel 1990 Lucio Battisti rilascia l'album La sposa occidentale. E nel 2000 Alex Britti pubblica Una su un milione. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Giuseppe Verdi, nato a Roncole Verdi il 10 ottobre 1813 e scomparso a Milano il 27 gennaio 1901. È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo. Compie oggi 62 anni l'attore, regista e comico italiano Antonio Albanese. 49 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana Manila Nazzaro. Buon compleanno anche a Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 ottobre 1985 di Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione. Nel 1963 ci lasciava invece la cantautrice francese Edith Piaf, interprete di brani memorabili, divenuti colonne sonore dello spirito indomito e passionale di Parigi e della Francia intera. E il proverbio del giorno è: fatta la legge, trovato l'inganno.

0: leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.
3: A me, hai c'è?
4: Che c'hai? Già? Nessuno mi conosce come te. Hai già capito tutto, È che da quando mi hanno detto che sei matto, c'ho paura di qualche tua pazzia, che ne so, che del botto magari scappi via.
3: Male da mia, dove?
4: Io sono una donna che sta riposando dopo che ha rovesciato mezzo mondo.
3: Io ormai c'ho il doppio vento la cravatta, dove vado?
4: Dio, sono proprio matta, Io per te sono l'ultima occasione. Sono libera.
3: Sei bella.
4: E stiamo bene insieme. Non dico te pare poco, ma io voglio sapere se a te pare poco.
3: Non devi paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove? Fuori fa pure freddo.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS. Cuore italiano.
2: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario. In ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sassà i nobili Graziella, Da un'idea di Sassà di Salvatore,

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che i flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il telefono,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia,

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenuti all'Almanacco di oggi. Sabato 10 ottobre 2026 è il 283esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 18:36. I santi del giorno sono San Daniele e compagni e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci, primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento. Nel 1985 caccia statunitensi intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori della Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri. Nel 2001 il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli attentati dell'11 settembre. E nel 2006 il gigante dei motori di ricerca Google acquista YouTube. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 ottobre del 1969 il gruppo britannico King Crimson pubblica l'album d'esordio In the Court of the Crimson King, considerato l'album che dette il via al progressive rock. Nel 1990 Lucio Battisti rilascia l'album La sposa occidentale. E nel 2000 Alex Britti pubblica Una su un milione. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giuseppe Verdi, nato a Roncole Verdi il 10 ottobre 1813 e scomparso a Milano il 27 gennaio 1901. È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo. Compie oggi 62 anni l'attore, regista e comico italiano Antonio Albanese. 49 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana Manila Nazzaro. Buon compleanno anche a Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 ottobre 1985 di Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione. Nel 1963 ci lasciava invece la cantautrice francese Edith Piaf, interprete di brani immemorabili, divenuti colonne sonore dello spirito indomito e passionale di Parigi e della Francia intera. E il proverbio del giorno è: fatta la legge, trovato l'inganno.

0: non c'è niente di più forte ed eccitante che pensare con la propria testa e sentirsi vivi. Decidi di non bere, sei tu che guidi. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network, sempre in sintonia con te.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
2: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.
2: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione. La giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia che

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sì, pur, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama, nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica. Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta una decisione indegna e disonesta. La revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione della trasmissione Report. Prendiamo atto della decisione del Tribunale, che rispettiamo ma non condividiamo. Valuteremo il provvedimento e le ulteriori iniziative da assumere nelle sedi competenti, questo è il commento dei legali di Ranucci. Il giornalista, lo ricordiamo, era stato rimosso dalla conduzione del programma il 28 agosto. Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche, scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud, i danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti. Lo sport: Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota Aprilia ha preceduto Bezzecchi e Di Giannantonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader del mondiale Martin Heidegger. Decimo Bagnaia, alle 9 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
5: Vuoi crescere con me? fare le cose da grandi, la spesa, la sveglia, vieni a vivere da me.

0: Vuoi crescere con me? Diventare grandi che vanno in vacanza all'isola che non...
1: Stai ascoltando RCS Network, la radio al passo coi tempi, la radio trendy come te.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di l'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento, che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale, provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico, è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà d'esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: RCS Network, the radio station.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: Spot Time.
1: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
0: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
2: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
3: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenuti all'Almanacco di oggi. Sabato 10 ottobre 2026 è il 283esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 18:36. I santi del giorno sono San Daniele e compagni e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci, primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento. Nel 1985 caccia statunitensi intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori della Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri. Nel 2001 il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli attentati dell'11 settembre. E nel 2006 il gigante dei motori di ricerca Google acquista YouTube. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 ottobre del 1969 il gruppo britannico King Crimson pubblica l'album d'esordio In the Court of the Crimson King, considerato l'album che dette il via al progressive rock. Nel 1990 Lucio Battisti rilascia l'album La sposa occidentale. E nel 2000 Alex Britti pubblica Una su un milione. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Giuseppe Verdi, nato a Roncole Verdi il 10 ottobre 1813 e scomparso a Milano il 27 gennaio 1901. È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo. Compie oggi 62 anni l'attore, regista e comico italiano Antonio Albanese. 49 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana Manila Nazzaro. Buon compleanno anche a Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 ottobre 1985 di Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione. Nel 1963 ci lasciava invece la cantautrice francese Edith Piaf, interprete di brani memorabili, divenuti colonne sonore dello spirito indomito e passionale di Parigi e della Francia intera. E il proverbio del giorno è: fatta la legge, trovato l'inganno.
2: Hit Italia, emozioni senza tempo.
3: Solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RGS Network, tutto il gusto della musica italiana.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.
2: Quando sei con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il sud di Panama nell'America centrale. Secondo le prime indicazioni e i primi rilevamenti, al momento molto frammentari, l'epicentro della scossa sarebbe stato circa 10 km a ovest di Pitalosa Arriba. Il forte sisma ha provocato il panico nella capitale, dove migliaia di persone sono scese in strada. Dopo la prima scossa, un'altra replica di magnitudo 6. Si segnalano edifici crollati vicino all'epicentro del sisma e diversi feriti. In seguito è stato diramato l'allarme tsunami. Il terremoto è stato avvertito anche in Costa Rica.
2: Il presidente americano Trump annuncia che Mosca fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Con questo accordo i prezzi del carburante per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, afferma il Tycoon. Putin conferma l'intesa. Gli Stati Uniti sospendono temporaneamente le sanzioni al diesel russo. Il presidente ucraino Zelensky commenta: una decisione indegna e disonesta, la revoca è debolezza e Putin ripagherà con il terrore.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata nella giornata di giovedì scorso in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto. La riforma targata centrodestra prevede un proporzionale con premio di maggioranza e il ritorno delle preferenze con capilista bloccati, oltre alla novità dell'indicazione del premier.
2: Un 14enne è stato denunciato alla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e di informazioni dal contenuto violento ed apologetico, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola. Scrivendo, utilizzando l'alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Durante una perquisizione domiciliare di informatica, gli agenti hanno trovato nella stanza del giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile.
3: Maltempo oggi, allerta gialla su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna e Marche. Che scuole chiuse in diversi comuni italiani. Ieri nubifragi hanno attraversato l'Italia da nord a sud. I danni maggiori si sono registrati nel Trapanese dopo che due trombe marine si sono abbattute su Mazara del Vallo e Marsala, con abitazioni distrutte, automobili rovesciate e alberi e pali abbattuti.
2: Lo sport. Raul Fernandez firma il miglior tempo nelle qualifiche di Mandalika e conquista la prima pole position in carriera in MotoGP. Il pilota del team Aprilia Trekhouse ha preceduto Bezzecchi e Di Gian Antonio. Marc Marquez apre la seconda fila, subito alle sue spalle il leader mondiale Martin e Aldeguer, decimo Bagnaia. Alle 9 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nuvolosità irregolare a tratti, ancora compatta, ma senza fenomeni e in dissipazione dal pomeriggio. Più soleggiato sulle altre zone. Temperature stabili con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro poche nubi sulle regioni tirreniche. Ancora qualche addensamento su interne e adriatico, con rovesci sparsi. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al sud, soleggiato in Sardegna, instabile su peninsulari e Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti. Migliora su alta Campania. Temperature in calo con massime tra 18 e 23 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story.
1: Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
5: Le più coinvolgenti, le più belle. Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
6: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: scordare di me e noi.
1: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
3: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Arpa.
4: Sono ritornato qui.

0: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: RCS Network. Un successo dopo l'altro ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network è tempo di musica italiana, la più bella.
1: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
2: Benvenuti e benvenuti all'almanacco di oggi. Sabato 10 ottobre 2026 è il 283esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:17 e tramonta alle 18:36. I santi del giorno sono San Daniele e compagni e San Giovanni Leonardi. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 ottobre del 1906 l'Accademia svedese assegna il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci, primo italiano a vedersi attribuito il prestigioso riconoscimento. Nel 1985 caccia statunitensi intercettano un aereo egiziano che trasporta i dirottatori della Achille Lauro e lo costringono ad atterrare nella base NATO di Sigonella in Sicilia, dove vengono arrestati dai carabinieri. Nel 2001 il presidente statunitense George W. Bush presenta una lista con i 22 terroristi più ricercati in seguito agli attentati dell'11 settembre. E nel 2006 il gigante dei motori di ricerca Google acquista YouTube. Tra gli eventi musicali

Cali, ricordiamo che il 10 ottobre del 1969 il gruppo britannico King Crimson pubblica l'album d'esordio In the Court of the Crimson King, considerato l'album che dette il via al progressive rock. Nel 1990 Lucio Battisti rilascia l'album La sposa occidentale e nel 2000 Alex Britti pubblica Una su un milione. Passiamo ai nati oggi, ricordiamo Giuseppe Verdi, nato a Roncole Verdi il 10 ottobre 1813 e scomparso a Milano il 27 gennaio 1901. È stato uno dei più grandi compositori di sempre, autore di melodrammi famosi in tutto il mondo. Compie oggi 62 anni l'attore, regista e comico italiano Antonio Albanese. 49 candeline sulla torta della conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana Manila Nazzaro. Buon compleanno anche a Francesco Motta, noto semplicemente come Motta, il cantautore e musicista italiano, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 ottobre 1985 di Orson Welles, regista tra i più geniali della storia del cinema, di cui innovò il linguaggio mostrando nel contempo le infinite possibilità dei mezzi di comunicazione. Nel 1963 ci lasciava invece la cantautrice francese Edith Piaf, interprete di brani immemorabili, divenuti colonne sonore dello spirito indomito e passionale di Parigi e della Francia intera. E il proverbio del giorno è: fatta la legge, trovato l'inganno.

0: fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo. Il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: E la cintura?
1: Non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
0: Anche voi non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un gesto maschio senza rischio.
3: L'ho detta bene.
4: Stop! Buona!
0: E te credo, ricordati sempre di allacciare la cintura di sicurezza. E falla allacciare anche a chi sta dietro. Guidare non è uno scherzo. Va bene?
5: Spot Time.
6: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078. www.mns.it.
7: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicità@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività.

0: Sì, dimmi, Zagor.
1: Siamo quasi arrivati in vetta.
0: In vetta?
1: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
0: Questa è vita!
1: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Giorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà ad esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sia, perché lui quando va a scrutare le carte la prima cosa che nota se ci sono persone intorno, e in questo caso me ne ha già accorto che due persone vicino a te che sono bravi, brave persone, hanno detto diamolo poco a Kiss, facciamoci cacca rasata, però ti ha sbagliato.
1: No, quando mangia?
0: Pascalina, come si dice? Pascalina, sette bellezza.
1: Se facevo fortuna, sì, magari doveva.
0: Pascà, tu andrai avanti.
1: Devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poi che vuoi riferire?
1: Infatti, non so, in futuro se ci sarà qualche ragazza.
0: Pascà, ma tu ti una via libera, ma perché tu. Ma perché tu. Tu accedere a questa salute tua? Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato, lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasqua. No, Pasqua, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime sull'essere a barca. Auguri, Pasqua.
1: Grazie,
0: non chiagnere, Pasqua. Che mi vengo fino a Napoli, non stai tu, ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnata i sassini. Non ti preoccupare. Ciao.
2: 899 48 46 10. 899 48 46. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati.

ci voglio tutto. Ho paura. Vieni, mamma, è stato solo uno shock. Vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: mano vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

Saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio. Un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massa.

questa nostra canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10, 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro,
0: non ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente, se no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è più in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che
0: mi esce qua collegato, poi non lo so, potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può fare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi sicuramente.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzi, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io mi sono assentato per tanto tempo per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? Mi sono assentato.
1: Ho sentito la diretta e.
0: Io sto a crepare in corpo perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
0: Non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, e tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, no, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non è che non sto dicendo che tu sei bugiardo,
0: questo,
1: però
0: questa è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi. Però il resto, cioè,
0: Raffaele, tu lo sai bene, Raffaele, tu lo sai bene, tu lo sai bene.
1: Devo commentare, devo dire sì.
0: Eh?
1: Ti devo accontentare, devo dire.
0: No, no, non mi devi accontentare. Comunque, ricordo, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come l'ane, come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi
0: andrà benissimo il parto.
1: Però questa gravidanza va bene, perché già andrà, verso un bambino.
0: Stai tranquillo, sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia per la diretta, però ci lascia così.
0: Però, però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh? Raffaele, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo, no, che c'è stata una conoscenza.
1: Ma quale problema avrei a dirti?
0: Cioè,
1: no,
0: cioè, guarda, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, no, no, ma per carità, per carità.
1: Così, no.
0: Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto avanti. E per gli amici di gennarodauria.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcsnetwork. Questo è il mio sito, www.rcsnetwork. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodauria.it. Va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19/3/65.
0: Figlio mio, sei senza lavoro, eh?
1: Eh sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo sì. Qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio perché a me piace aiutare i lavoratori, vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È perciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce sì. Un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli.
1: Sì.
0: So che non c'è più.
1: No,
0: comunque io voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: Sì. È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure una cosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa? Io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli, appunto, di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: telefonata, pronto?
1: Ciao Gianna, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
1: Claudio.
0: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
1: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
0: Sì, che ditta è?
1: È una ditta di trasporti.
0: Sì.
1: E niente, perché dove sto io non sto bene.
0: Vabbè, che è successo, figlio
1: niente,
0: mio?
1: Gianna, diciamo, di incomprensioni.
0: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
1: Gianna, ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
0: Sì, adesso cosa. Controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
1: Allora, 22 8 66.
0: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato
1: no,
0: dell'orecchio, non lo so.
1: Vedo... No, no, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle sì, gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no, perché
1: sì,
0: vedo
1: sì.
0: anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche,
1: nel,
0: qualche sì, cosa nel, del passato, non lo
1: sì,
0: so.
1: Diciamo, molte cadute l'ho presa, Gianna.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gianna, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata,
0: grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, da... su serio,
0: no, perché la cioè dal 1982 quanti anni sono passati?
1: C'è no, fatto uno 82
0: sono...
1: 2002, sono 30 anni più di
0: sono 38 no aspetta sono vabbè siamo al 2000 allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, cioè, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, cioè, no,
0: eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: certo.
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì.
0: abbiamo i condizionatori,
1: è giusto,
0: si
1: giusto.
0: Sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì,
0: tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscata femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè, guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così. Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10/12/78.
0: Giovanni chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13/4/71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tieni sempre dei dubbi su sto Giovanni? No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: Ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: È questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu, a modo di spiego, in breve sintesi, che cosa è successo? Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale. Io sono da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie
0: amore,
1: Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899 48 46 10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodavria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare direttamente con me. Io non c'ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza, era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08 06 78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: E sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so, lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offurnia fuori sul... Perché voi, solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa, urite un poco curiosi. Io poi sta cosa curioso l'essi sapere, a coppa a 30 anni la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostuta e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so, sono io.
0: Lo so. Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, io sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Vi faccio tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me la... Io faccio... mi ha dato la data di sua... la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Aspetta, signora, ma che lei è piccolina?
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No, no, no, no.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto ma io non c'ero, io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino il pane. Lei trasporta pane?
1: Sì,
0: trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela?
0: Sì.
1: No, una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria invece, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Love in love.
0: Iric Latrine Love, scusate l'espressione, perché tua moglie non sa meriti il corno tuo, voglio. Allora, hai capito?
1: Sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto un rampur a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: L'hai fatto, sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là. Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio, ma qua vedo anche un bagno in passato. L'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto, sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentivo l'andito, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vieci, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andito. L'amore nel bagno, là si pigliano i microbi, i virus, figlio mio. E te ne scuola che ho passato fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie a tua, mi raccomando,
1: Ok, grazie.
0: Ciao, aglio. Sti bagni, come fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati, come allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccia se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto alterando.

0: Già mi sto bianna un po' ingazzato.
1: E da ingazzato.
0: Stufatelo, bagno ogni poco, bagno a cavo, bagno alla... Giù a se piglia i microbi in tu bagno.
1: E ce l'ha.
0: Ma tu ma io non lo so, no, mo mi allontana, nati secco, no, ma chi se nati anche mi allontana, Giovanni, tu sai come sono fatti, questo...
1: E non ti allontanare, cioè, no, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico, no. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco, Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto, all'epoca di Radio Sirio prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giua?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro e io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In se mi puoi aiutare. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giua, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giua, ti voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucess?
1: C'è da, lo so. Chi se te ne è qua la chilga... E te ne qua la chilla con qualche tavola.
0: Ma chi lo stavi da stazione? Chi sta da Rediut? Io già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei una riete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Saluando tutti. Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altre che Drago Luambi. Maron, tutta frasciata, chi li rienda.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire, che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne am al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica. Voglio salutare perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono, La Romantica Oliveto Citra. Andate là perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima di tutto
0: a parte questo c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace. Maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto. Olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano. Un abbraccio, che Dio vi benedica alla Romantica, alla Romantica d'Oliveto Cetra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, la Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà La Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta loro fanno anche il pane loro nel forno a legno, una volta mi regalano un pane, ma un'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai veni pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodauria.it, ma hai veni pure tu. Allora stammi a sentire. Giù, ma vediamo un attimo le carte. Lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiore fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buona a sentire.
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando dici una cosa, sa vera.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quello che è tutto, è giusto. Un momento è raggiò. Pure se è un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Qui questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giua, però non adesso. Giua, aspetto che a mese e mezzo. purtroppo, Giua, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo
1: il
0: voglio
1: tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giua, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, no, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario, per avrei tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri. Come faccio avrei quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: per il momento per portare qualcosa a casa.
1: Arrangi, portano pane in diputica.
0: No, no, stavolta affaticando il forno.
1: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
0: No, no.
1: Quante piglie? 8-900 euro al mese?
0: Sì.
1: Perciò oggi tu pisce a mano, cioè, non è una brutta parola.
0: No.
1: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
0: Grazie.
1: 899 48 46 10.

0: prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, salve. Signora. Buongiorno a lei. Da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro,
0: sì,
1: se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, io sì, un attimo, concentriamoci. Sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sta aiutando.
0: Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 99 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io
2: ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.

0: bellissima sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quanto siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei è in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà. Questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà. È come un fiore che li sboccerà.

0: ti preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Giro, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore ce l'ha?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi
0: forse non avete due figli voi?
1: No, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere. Se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va. Vabbè, andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Allora, 899 48 46 10, ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dite.
1: Allora io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so.
0: Come
1: è il pensiero che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma, come voi distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo aiuta, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol. Ma non è che andava a parlare per l'amore del. Lui deve. È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo. Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che
0: stiamo. Facciamo questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che.
0: Voi non sapete manco chi è il chitarrista, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco che è il chitarrista, una cosa in taca. Signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scorne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi. Ma per piacere, non te ne dà che pensai da scuccio a sto povero guaglione. Ma per piacere, io te venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guagliona drogata, o sta pigliando, non so, sta pigliando una brutta strada con che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire, ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte, la mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. Per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite che è legata sta signora. Ecco, perciò la gente è distolta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccio la show io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose, e quando uscite a Miezavi guardate pure alla tomba nella vostra mente, dice oh com'è bella mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche,
0: però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì.
0: Voi avete avuto, vi è rimasta alla gola un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo. Come se lei fosse il sole e lei la luna. Vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: Io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Oh. Pina.
0: Pina, Pina. Ah, Pina, e la chiamate Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io, sì.
0: Io stavo dicendo lei, voi, dovevo dire.
1: Sì.
0: Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità, Gennaro D'Auria, è vero. Dobbiamo. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No, lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, no, io lo ammetto.
0: Perché, perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, qua fosse una baraond, e poveri figli miei, poveri carabinieri miei, poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: Poi voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma. Dove state voi? Fate servizi a Pompei proprio?
1: A Napoli, a Napoli.
0: A Napoli. Centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ma ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti che non ce ne... tranquilla con Giuseppina, vi vuole bene. Arrivederci.
1: No, complimenti di nuovo.
0: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10. È arrivata la nostra amica Wanda. Buongiorno Wanda.
2: Sono vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi Salvatore.
2: Hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
2: No, io di qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Wanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma ieri sera è stato il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Non ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi
2: ne
0: avevi preparato.
2: Infatti ne tenevo da. Va bene, ma io adesso.
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei Gennaro.
0: O tieni qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare innanzitutto li saluto, quindi una lunga fa.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Wanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu hai ragione
2: comunque,
0: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio...
0: No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, voglio dire, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi, ma innanzitutto vi saluto e poi recito questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Wanda.
2: Va bene.
0: Sì, E allora ci salutiamo per il momento.
2: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo. Ciao.
2: Ciao.
0: 899 48 46 10. 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua, adesso la mandiamo subito, ecco che parte. Intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: è terrificante. Oh, a Luca, tu sai, a Luca, tu mi sei pronto?
1: Gennaro, salve. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
1: Tommaso.
0: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
1: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio, un attimo che Gennaro controlla.
1: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
0: Io ti ringrazio.
1: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, Gennaro.
0: Grazie di cuore.
1: E non lo dico perché sono in diretta.
0: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
1: Sicuramente.
0: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con me si aderisce la verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama, e io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non vi inganno a voi come fanno tanta gente.
1: È vero, è vero.
0: La televisione venite, per tanti anni ha fatto l'899, mo se mi sa fare studi privati, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo l'autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai in un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e finisce la storia.
1: Sicuro, Genna, sicuro.
0: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero. Dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro, studio privato. Si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
1: Come no?
0: No, 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
1: Cioè no, però sai che cos'è che per te?
0: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare perché veramente dai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
1: È vero, è vero.
0: Pure che spiene 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studi privati, non vi oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no sulle un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente, in ogni categoria ci stanno sempre buoni e malamenti, in tutto, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici, tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne e agire a condursi terme, per mai accattare, perché qua trovo solo carne negativa, lo sapete o no?
1: Sì, lo sappiamo.
0: Carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciù sangue, e quella ci fa male. Vado a condursi tempo, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola. E uppavo pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dice fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando eri un cliente ti fa mangiare una fella di carne che ha fine lo mondo, poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che tra.
1: Gennaro.
0: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccello di carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono e l'ho assaggiato. Comunque cambiamo discorso, buono o malamente sta il male e bene sta per tutta parte. Allora vediamo il tuo lavoro.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stami a sentire, allora vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare, non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro?
0: Nel futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto un Mastrici, ma sei secondo, no?
1: Esatto, cioè no.
0: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, Gennaro, ringrazio.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona sta percerina.
1: L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene, perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono fortunato.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao, caro, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10 con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona. Tenta di telefonarla, ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino a un palo. All'epoca c'erano i pali della telecom. Adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, da Pozzuoli.
0: Benvenuto, Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va
0: molto bene.
2: Mamma
0: mia, guarda, tu stai... Io vedo che il bilancio sta proprio male, a esatto, livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa, devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare che, diciamo, come dire, ti dà tassa, non è una cosa bella.
0: Ma perché, allora, che fa? Fammi capire.
2: Che fa? Diciamo, pretende delle cose, diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga. Vuole che vengo a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo? Scusami.
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma. Insomma, col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Ecco, con quindi, il papà andavi bene.
2: Sì, col padre sì. Il padre, diciamo, era veramente un signore.
0: Certo. Chi li capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
2: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
2: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
2: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
2: È dal 98.
0: Dal 98?
2: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo,
2: cazzo. Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
2: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente. Scusami, sì, ho dovuto fare alcune cose. Allora, apriamo un po'. No, ma per te le cose cambieranno. Un giorno ti metterai qua, finirai di lavorare, assolutamente.
2: Te lo
0: metto per iscritto, sì.
2: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma okay, vi riprovvedi già da mo', perché il papà della Rumina che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso.
2: Infatti.
0: Ma che stiamo a nei numeri qua? Certo. Abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma
2: che fate
0: truan? La crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non si vanno a pigliare con questi poveri operai.
2: Esatto.
0: Oggi a fa un ragioniere non è più come una volta.
2: Esatto. Esattissimo, Gennaro.
0: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo adesso sempre aggiornato.
2: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
2: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
2: Grazie, Gennaro, auguri, grazie.
0: Mi dispiace. 081 io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici, la prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
3: Non lo so, sei un po'... vabbè, adesso l'ascolterai, va bene?
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
3: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
3: della
0: d'accordo.
3: Crisi attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
3: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò una... Un intervento non troppo.
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono se non ti dispiace.
3: Senz'altro. Non farò un intervento, non mi tratterrò molto a lungo per non.
0: D'accordo, figurati.
3: Va bene.
0: Figurati.
3: Va bene.
0: Tu sai, io faccio le sorprese.
3: Lo so.
0: Io non ho avverto nessuno stamattina.
3: Ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
0: D'accordo, Wanda, ho capito.
3: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare.
0: Vai, tutto per te, vai.
3: Pronto?
0: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
3: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto, ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro Daurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dormiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente, e così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore, spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate, momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente, dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come con sacrificio, e quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive. Ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso. In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? una buona fatina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole in mie poliziotti. Siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti. Ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta saper attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni. Sdrammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa. Ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione. Quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo il titolare Gennaro D'Auria, che effettivamente è bravissimo. Lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Auria. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi, e per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitica le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Riprendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente e troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldoli Stereo, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede, e diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno, e da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buono, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. Vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
0: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
3: Ciao altrettanto, ciao, a te, ciao.
0: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve Gennaro, sono Enza da Napoli.
0: Enza da Napoli, allora dammi la tua data.
4: Allora, 12/8/77.
0: Sei sposata?
4: Sì, sì.
0: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
4: Allora, 7/2/74.
0: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina o un maschio? Due femmine qua.
4: No, un maschio e una femmina.
0: Un maschio e una femmina. Una di 7 anni? Una 7 anni, uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
4: Sì.
0: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua Mario chi è?
4: Sì.
0: Mario chi è?
4: Marito.
0: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
4: No, perché se tu sai non trovare un bigliettino della ragazza nascosto.
0: Come?
4: Poi un bigliettino nascosto nell'auto. Per il nome di
0: che avete trovato nell'auto?
4: Il bigliettino, il nome, se sai.
0: Io non sento proprio, signora. Cosa avete trovato nell'auto?
4: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
0: Un bigliettino?
4: Sì, è scritto con il nome di questa ragazza.
0: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa? Mi scusi.
4: Il barista.
0: Non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
4: No.
0: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non mi conoscete. Io sono Gennaro, solo verità. Io sono Gennaro, solo verità, istruzzati, faccia affollati, io vi dico le cose com'è e come stanno.
4: No, io
0: ma chiamate una vedova il 6 a mattina mi ha chiamato una vedova, il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina, io con gli occhi chiusi che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, su nel telefono nella notte, vado a rispondere, sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet, io pensavo, ne ha fatto manca raffreddoli, e ti pensava che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, non avete più sangue, non avete più come dicevo un nonno mio, Aflina Fine che sta nel giornale d'Auri, non la troverete più da nessun altro mago, chi li guatta scema che esce. Io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maronna, ma non pochi dignità. A dignità, arrosta sta dignità. Ma per piacere, atavi. 899-48. Io non lo so che sta succedendo. Chi sta nascendo pazzo? Tutto quanto. La mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità. Ma come è possibile, Gesù mio? Ma com'è possibile? 899-48-46-10. Vado in privato, ma che Santina bella canzoni. Oh. Uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani e salutiamo anche il sito di Calcio Napoli.

0: gelato.
1: Mi spiace, ma io devo sfumare, perché ci sono migliaia di telefonate per me e quindi non posso assolutamente stare qua fermo. Pronto?
2: Pronto.
1: Allora, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ditemi, come vi chiamate? Da dove
2: chiamate? Marcello, da Napoli.
1: Marcello, buongiorno.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Sì, allora, quando sei nato?
2: 17-5-81.
1: E invece la tua ragazza quando è nata?
2: Il 16-5-84.
1: Maronna mia!
2: 16 5 84.
1: Stiamo parlando toro e toro,
2: toro, esatto.
1: Senti, tu mi devi dire la verità però.
2: Sì.
1: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
2: L'amo.
1: L'ami. Però voglio tu, io ti devo dire la verità, perché io sono fatta così. Tu sei una bella persona.
2: Grazie.
1: Però l'hai tradita sta guagliona.
2: No, mai.
1: Io vedo all'inizio che ti sei messo all'inizio, proprio all'inizio che ti sei messa con lei. Da quanti anni stai con lei?
2: No, io sono uscito dalla storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
1: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
2: Esatto.
1: Però io vedo all'inizio proprio c'è stato un piccolo tradimento.
2: Assolutamente.
1: Forse lasciando quella allora.
2: Potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
1: Lisa, come si chiama?
2: Maria Elisabetta.
1: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta. Lei ti vuole molto bene. Solo alle volte vedo un po' di contrasti.
2: A volte litighiamo, sì, è vero.
1: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
2: Potrebbe.
1: Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, stai tranquillo. Qui c'è il matrimonio, voglio.
2: Addirittura.
1: Eh certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
2: Andate. Perché pensando che fossimo toro e toro,
1: E che c'azzecca? Perché non si scusano i segni uguali, è vero, sono due capo tosto, tu sei capo tosto e io sei capo tosto. Quando vi appaccicate lei se la prende molto, è la stessa cosa pure tu. Ma però alla fine state sempre cuore e cuore.
2: Ok, c'è qualcosa di lavoro, puoi vedere?
1: Sì, adesso vediamo. Guarda, tu andrai molto bene, vedo dei colpi di fortuna per te.
2: Nuovi lavori?
1: Sì, vedo dei cambiamenti, perché qua chiuderà.
2: Ah, ho capito.
1: Tu già lo sapevi qualcosa?
2: Sì.
1: Sto dicendo bugie?
2: No, no.
1: Qua chiuderà, tu lavorerai in altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
2: Grazie, ciao Gennaro.
1: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti chiami, mamma?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi lo so, è generale.
0: Ma sta per però... tutti Marta!
1: Lo so, però ognuno pensa, fatto su. No, volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, ma che scritta.
0: Allora, vediamo una, quando è nato suo marito? Mo' beghi, zitto.
1: Sì, 22.08.77.
0: La mattina su Cristiana, metti pirandierra, rindulietta, se metti, ma chi ci abbatti, vuoi cammino, pure chi piede scava, se vai in Dubagna.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì. È un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non ci dicite che ci stanno tante batterie a te? Vai in Duchess, che praticamente sto pisciato in terra. Oh, che cosa ha da abbassare sotto i piedi? Che schifo! Piglia che la labbretta, si mette in coppa e vuoi venire cacca mozzarella. Alla scutella di pane, ha portato pure i rustici qualche volta.
1: Bravo.
0: Che pure passa a cavi cippava. Si cippava, i rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però mi promettete se ci trovo a Suizzi che cammina di piede per terra, va in Dubagna, che i figli vostri pisciano per terra e San Basti. Dite la verità, quando voti dai?
1: No, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lo che i figli mi avrà caizzo, che io sono 40 anni, può come una scauto, a me non mi interessa.
0: Signor, allora, però dici d'angeli, figli vostri, che la mitraglia a punta una buona, perché sto unica a mitraglia, ad una storti a punti tra lo sversato.
1: Bravo! Bravo, madonna, si grosso, voglio. Sei troppo rossa. Io
0: ma
1: mi voi ci
0: ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
1: Sì, mitraglia sua, ti dico... Un bel,
0: metto buona mitraglia in due bagni, in due cabine.
1: Il piccolino.
0: Ma se si può raddrizzare, portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto, perché vi canna proprio tipo.
1: Tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che perché ci piace.
0: No, aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta mitraglia aveva storto.
1: Va bene. Senti,
0: non è da pisciare un bar brutto.
1: No, vabbè, io pulisco subito.
0: Appena piscio, poi si pisciò nel buco del cabinetto, piscia di trasversale. Nostro marito, chiacchiate, ci vuole occupare per coppa. E poi che lì brodo si porta per tutta la casa. Dico le bugie?
1: No, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vega a tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
0: Ma perché non ci dici tu marito questo che si mettono pari in zucca la lupera?
1: È novizia,
0: giunga da Malua. Ah, notte saiza, vaffa. Ecco, cioè...
1: Sempre scavato sta.
0: Sempre
1: è vero, scalzo.
0: Signora, dite la verità.
1: Sei un grande. Caccheruna. Lo dico a voce alta, sino rosso, zennà. Io mi stata già chiamato.
0: Caccheruna si crede che... Caccheruna si crede che ci siamo messi d'accordo.
1: No, zennà.
0: Giuratelo su Dio, signora.
1: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
0: Va bene, signora, grazie.
1: Senti, io... mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, Gennà, penso che ho capito che sto male.
0: Un attimo che controllo.
1: Sì.
0: Signora, ci sarà un uomo che la aiuterà, vostro marito. Vostro marito purtroppo non ha studiato.
1: No, bravo, è una terza elementare.
0: Voglio una... Sarà già tutte cose, non vi preoccupate che i soldi in casa vostra non...
1: Ma noi vogliamo andare fuori, ci riusciamo,
0: Gennà? Più oggi che dimani, fatelo!
1: Ho pochi soldi sul telefono, comunque ti ringrazio.
0: Va bene, vi dico una cosa, vostro marito cambierà e un domani avrete i soldi, vi potete accattare pure una scarpa firmata, non vi preoccupate.
1: Grazie, ti voglio bene, Gennaio.
0: Dio vi deve dare tanta salute e tanta...
1: Grazie!
0: Ma tutto quello che voi desiderate, vi darà.
1: Gennaio, i figli mi si realizzano tutti e tre, sono piccolini.
0: Grazie. Signora, accendete una candela bianca ogni tanto, vicino alla figura di un padre, vicino alla figura di una madonnina, vicino alla figura di un bambino di Praga. Appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio e ci guardano.
1: Io lo so che mio padre sta vicino a me, Zunna, lo
0: pigliate
1: so.
0: Un bambini pragmane e pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
1: Grazie Gennaro, sono Russo.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Ciao bello, ciao. Ciao, ciao.
0: Da
1: ciao,
0: dove
1: ciao.
0: Chiamavate? Signor, da dove chiamate?
1: Da Santa Anastasia.
0: Un bacio, vi voglio bene.
1: Ciao, ciao, pure a te, ciao bello, ciao.
0: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora. 899 48 46 10 899 48 46 10. Muoviti, ci senti una bella canzone, eh? Niente, niente, niente.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e
0: grazie.
1: È la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Se io vi ricordo, prenotatevi 899 48 46 10. Ricordatevi, per parlare con me 899 48 46 10. Non vi scordate sto numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del giochi. Io non ci credo proprio, purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?

0: però ci sono un po' di ostacoli. Mi
1: ma che
0: la
1: tipo
0: data...
1: di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma, padre, insomma, vive in famiglia lui, adesso non c'ha più.
0: C'avrai un po' di, da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi no, apparentemente comunque... adesso sembra insomma disponibile, però io non lo so.
0: Lo so, comunque io...
1: Non la conosco bene abbastanza.
0: Cioè, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui... Famiglia... Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: Infatti,
0: so.
1: Hai capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò ti fa fissati, fai
1: io sto così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira.
0: Ma chi è la tecnica? Ma non, ma ulita scetà o no? Allora, è come la stessa cosa, no? Quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chi se è possibile mai così mi ama, cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto quando vai, vieni vicino a te, trovo un bacio.
1: Io poi sapete, ho tanto bisogno di queste dimostrazioni.
0: È una tecnica, madonna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando abbasserà la guardia, Gennaro? Quando la smette con questa tecnica? Perché io poi.
0: Secondo me quando dai messa sotto la zona, solo tanna fornisce, tanna piglia tu con mano l'utimone, capisci ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te,
0: ti
1: complimenti.
0: Tanto
1: ancora.
0: Bene, tesoro, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gennaro Dauria. .it, l'angelo azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

voce e musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork. www.rcsnetwork, tutta la storia di Radio Camaldoli Listerio. Saluto a Riccardo da Milano, appunto il manager, e saluto anche il Gafoglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it. Tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie.

0: Abbiamo la prossima diretta. Ma che sorpresa, mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa, mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino.
1: Che tu dicevi, tu sei come un girasole. Gira, sì. Gira, boom.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Ma allora, che felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anche io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma è facile sorpresa, all'improvviso. A me mi piace fare l'improvvisato. Scenga, bacio e faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto arrabbiare, dai, il uaglione che gli ette nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in un gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione. Cioè, con tutti quelli microbi che stagli, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa,
1: ma la gente non ha dignità, capito?
0: No? Ma la dignità non si compra, non si vende.
1: Grazie.
0: È chiaro. Uno, la dignità. Io tengo tanta dignità da vendere, mi devi credere, ma tanta da vendere. E poi ti voglio dire una cosa molto importante: la gente non c'ha più il sangue nelle vene, ma l'acqua. Non lo so, da quando è uscito Steuro la gente si è cambiata, la gente si è cambiata.
1: Sì.
0: Basta accendere solo quei telegiornali e vederli. Dio santo, aiutaci tu. Tu stai sempre con Enzo, no?
1: Vabbè, ma allora il mio ex mi lasciò.
0: Sì.
1: Poi questo qua si comporta male, però comunque vado avanti.
0: Sì.
1: E non ho capito, diciamo, cosa vuole da me, che devo fare, non lo so. Vado avanti così, ma...
0: Dammi la tua data, tesoro, vediamo un attimo.
1: 29, 5, 86.
0: 9?
1: 29, 5, 86.
0: Gemelli.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio, eh?
1: Tantissimi.
0: Ma pur uomini sposati in passato, te so.
1: Veramente?
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero. Perché
1: no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi è scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa, eh?
1: Ah. Può essere.
0: Ti è rimasta alla gola quella cosa.
1: Può essere.
0: O adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposata allora.
1: Addirittura? No, vabbè, ma io lo conosco.
0: No, allora non è, allora se è questo qua che io vedo con un'altra donna, portassi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure. Veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, ma...
0: Parecchie.
1: Ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so, amore mio, lo so. Ma dimmi una cosa, tu sei stata pure violentata?
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni?
1: No,
0: c'è
1: mai.
0: Stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto?
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una, come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15-16 anni che ti ha preteso per forza, ti ha voluto?
1: Però vabbè, diventata addirittura.
0: Comunque guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio un mondo di bene, dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro.
1: Grazie.
0: Io devo proseguire, un bacio
1: che
0: grande, salutami a tutti quanti, eh?
1: Ciao.
0: Fa un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene Gennaro, un bacio.
0: Ciao, ciao amore, ciao. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23/4/90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: No, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: A volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay, ciao, grazie. Ciao.
0: 899 48 46 10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente. Che è la prima cosa, se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1/11/66.
0: Voi avete un figlio?
1: Io ho 3 figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora li lavora fuori.
0: Sì. Io vedo infatti un distacco, perciò ho detto l'ha lasciata. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora. Si aggiusteranno con il tempo.
1: Non vi preoccupate. Lavora fuori, che ha preso il posto.
0: Ho capito. Se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono.
1: Sì, bene così.
0: Sì, grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella.
1: Ah,
0: auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno, buongiorno. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, non ma fanno mannà sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto, no?

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma.
1: La mia data,
0: Gennaro. Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che, vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6683.
0: 6683?
1: 6683.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, in generale.
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Ah, giusto, Gennaro.
0: Ma tuo marito che fa, il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? O si dice la verità, oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che stiamo quasi per separarci, le cose non vanno...
0: Ah,
1: più.
0: Ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amore, goppo banguno, con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ti ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio...
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Gennaro, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Juliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo venire i brividi addosso, Gennaro.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte, perché te ne un bello pistone, insomma, dica, ma chi stai, non mi sposata?
1: Sì, Gennaro, lui
0: e
1: mi ha detto
0: le scorna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi stai, non mi sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che è libera? Chi stai, non mi sposata, perciò? Tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua, non vuoi... tu mi dici la verità, l'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per te fare una parte a te,
1: ma tu
0: e essere cosciente e dirmi la verità, tu lo sai che quest'uomo è sposato?
1: Io ho saputo, Gennà, che lui attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre sposati eri, chi ti sta usando con mano di scorta? Figlia mia, vedi bene dove metti i piedi. Vedi bene dove metti i piedi, a te ti piace usare il sexist, tu perciò ci stai con Kiss.
1: Però, è vero questa cosa.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano, però vedi dove metti i piedi, perché Kiss ti soddisfa più i mariti, però che lo povero cornuto i mariti ti porta, fa tanto per portare i soldi a casa, non sa merda Kiss. Allora, se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio di dire, senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più, ma non piglia per culo a marito facendoci corna e cornetti e stracorna, perché onestamente non vale la pena. O se lo passa peggio una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità. Tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito, non fa come a che li montore e come a che le lasciugliere, non fa sti cosa.
1: No, Gennaro,
0: parla con tuo marito, parla con... perché hai da ragione, vai in dottor, parla con tuo marito, senti, senti, fai una cosa, tu evidentemente c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno, vai da un neuropsicologo.
1: No, ma non psicologo,
0: Gennaro,
1: proprio per questa
0: storia. Vai dal neuropsicologo, fatti mettere a posto, portassi, mo stai in un momento così, vai dal neuropsicologo, perché le cose si possono aggiustare, perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena, non vale la pena. Cioè, se tu ci fai il corno al marito e passi da cucco con il marito, chi le fatica tutta è un altro, e che il povero marito tuo ti fa una carezza, o ti fa un bacio, tu manca che le ci fai, cioè, che da fuochi il povero cristiano. Allora, se tu non lo ami, lascialo perdere, dici, guarda, separiamoci, io spero che questo non lo farai, però se devi vivere infelice, devi prendere una tua scelta. Mo, per il momento, vai dal neuropsicologo e curati, una volta curato prenderai le reti in mano della tua vita, capito? Ho fatto,
1: questo ragazzo mi sta illudendo solo, vero?
0: Non ho capito.
1: Un vergine quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti, allora tutte fatte e se ne va. Tu è un neuropsicologo.
1: ha detto che ha solo me nella sua vita in questo momento, ha detto non c'ha nessuno più.
0: E certo, è la teoria dell'uomo sposato. La prima cosa, l'uomo sposato, che dice? Dice io con mia moglie non vado d'accordo, io con mia moglie non vado d'accordo. La prima cosa, illudono le persone, e perciò voi ci carite con mi per sec. È chiaro? Come le pere mature che cadono dall'albero. Arraprete luce. Vado un euro per psicologa! Vado un euro per psicologa! Fatti aiutare! Fatti aiutare! 899 48 46 10. Vai dal neuropsicologo. Io non posso fare niente per te, tesoro mio. Io non posso fare niente per te. Più di dirti, non andare da quell'uomo, non tradire tuo marito, togli mettere in coppa una via giusta. T'ha già indirizzata pure da un neuropsicologo. Ma poi se hai fatto vai dal neuropsicologo e vedi che il tuo cuore non desidera più tuo marito, esiste il divorzio, punto e basta. Io dico la verità. Auguri, auguri, auguri. Pausa musicale, io vado in privato. 899 48 46 10. Questa canzone io non la sfumerò. Omaggio a Ciro Sebastianelli. Da parte di Gennaro D'Auria e di tutto lo staff di Radio Camaldoli, un saluto alla moglie di Ciro Sebastianelli. Omaggi. Questa canzone partecipò a Sanremo, mi pare nell'80 o il 78, non mi ricordo, ma all'incirca era. Omaggio a Ciro Sebastianelli, il grande cantautore napoletano, il grande cantautore napoletano.
2: Tu distesa accanto a me sapessi che follia.
0: Il buio è tu. 899 48 46 10. Questo pezzo io non lo interromperò.

0: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899 48 46 10, 899 48 46 10, Katia.
1: Amore.
0: Queste sono le mie preferite.

dire una cosa che non ti ho detto mai. In tutti questi anni che siamo stati insieme, no, no, non è una scusa per fare l'amore. È solo che tu non sai cosa succede la sera quando ti addormenti.

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, datemi la vostra data.
1: Il 23/9/61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente. Sì. Sì, ma che cosa è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un perito che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... Prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: È un fatto, questo è, può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici, e io non sono un medico. Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico un consiglio dalle carte. Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure. Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non posso fare diagnosi, mi posso anche sbagliare perché non sono.
1: Gennaro, senti un po', che ho fatto accertamento, ma non è uscito niente.
0: E allora può essere un fatto nervoso, questa è una cosa che il medico deve guardarvi, io non vi posso essere utile, signora.
1: Vabbè, mi credete
0: davanti alla medicina alziamo le mani, io non faccio consulti medici. Signora, io vi dico solo, perché io... L'unica cosa che vi dico è che se avete un problema d'ansia, curatelo, è una cosa che si può curare, andate dal medico.
1: No, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto e accertamento non è uscito niente.
0: Signora, può darsi che se voi avete l'ansia, non esce niente nelle analisi del sangue, è chiaro?
1: Fate la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gennaro, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci. Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione, 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a lei. Gennaro, se vuoi io entro per la live, ti chiamano prima da Napoli.
0: Dite signora, che volete sapere?
1: Niente, volevo sapere quanto sul lavoro. Come va, ci si aggiusta un po' di mio marito.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, un attimo solo, eh? Ma vostro marito fa il barrista?
1: Un attimo?
0: Ho detto, vostro marito fa il barrista?
1: Sì, sì.
0: Fa il barrista? Mm. Da quanto tempo fa il barrista, signore?
1: Sono più di 20 anni.
0: Più di 20 anni. Signora, ma è stato licenziato?
1: Sì, sono licenziato.
0: Gennaro? Sì, sì, sto vedendo le carte.
1: No, non si sente bene.
0: Enzo chi è, signora?
1: Ho capito?
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No,
0: è una, no, vedo che è un amico di suo marito qua mi esce.
1: Enzo è un amico di marito.
0: È una persona che ha contrattato, ma non so capire. Comunque suo marito sta senza lavoro, signora.
1: Aspetta, sì,
0: c'è
1: un collega di lavoro, sì.
0: Infatti, ve l'ho detto. Signora, le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Ci vorrà solo tempo, ma le cose si aggiusteranno. Ve lo dice Gennaro D'Auria.
1: Va bene.
0: Ma lavorava in un bar?
1: Ho capito.
0: Lavorava in un bar, vostro marito?

0: Datemi un numeretto da 1 a 7.
1: 4.
0: Signora, io vedo qua che il lavoro lo prenderà. Dovete avere solo un po' di pazienza. Ma mi state chiamando con il telefonino o telefono? Perché vi sento male.
1: Telefono di casa, no, ti sento bene la radio.
0: Ah, ecco, mi sento molto male, perciò. Da dove chiamate?
1: Io da Melito.
0: Signora, le cose si aggiusteranno. Non vi preoccupate, è un periodo che passerà e vedrete che le cose andranno bene. Auguri e buona giornata.
1: Grazie, rimettete, no.
0: Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 www.rcs network, il sito di Radio Camaldoli. Andatelo a visitare che è bellissimo, c'è tutta la storia della radio. www.rcs network.

0: Allora, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno a te, caro, dimmi.
1: Senti, è possibile sapere qualcosa in amore sulla mia vita?
0: Sì, vediamo un attimo, dammi solo la tua data.
1: 31-81.
0: Allora, Peccerì, come esce già prima carta che tu stai perdendo una capa per una guagliona. Stai perdendo una capa per Antonella. Antonietta. Antonietta. Stai perdendo una chiocca, tu e essa. Tu l'ami moltissimo, è vero?
1: Sì.
0: Però sta una compagna sua che è molto gelosa. Vicino a Antonietta ci sta una ragazza che è molto gelosa. Però tu andrai avanti, figlio mio.
1: Lo so.
0: Perché ti vuole bene, non ti preoccupare. E poi non ti ha mai tradito, non ti preoccupare, non pensa là dei picciotti che passano davanti. Lei andrai avanti, Giuseppe, va bene?
1: Grazie.
0: Auguri.
1: Antonietta, scusami se questa
0: cosa. No, non mi chiama Antonietti, in un portatun.
1: Cioè,
0: lei è jeans.
1: Come lei è fidanzata?
0: 42 d'Italia, 42.
1: Dimmi. Bravo, vorrei sapere, siccome lei è fidanzata, qualcosa su di lei, il rapporto suo fidanzato.
0: No, ma guarda, io già l'ho visto, questo rapporto andrà a finire, come vedo qua, e vedo che lei passerà anche dei brutti momenti, ma alla fine si libererà, perché non vedo tanto amore in questa Antonietta con il suo ragazzo. Auguri.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Giuseppe. Ma insomma, io non capisco una cosa, con tante persone libere vi te appiglio sempre a gente impegnata. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi.

899 48 46 10 899 48 46 10 sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10 signori, per qualsiasi problema che voi abbiate chiamatemi. Salvatore, mi raccomando. Allora non toccare sempre a Vanni il mio gatto preferito, lascialo stare, lascialo mangiare. 899 48 46 10 899 48 46 10 solo alle volte quando uno si trova in una stanza buia e pensa la morte. Andrea l'angelo azzurro disse una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Bravo Andrea, tu dicesti una volta una cosa, scrivesti una cosa nel sito, dicesti sarebbe bello vivere all'incontrario. Io condivido tutto di quello che tu, perché se uno invece di nascere, cioè nascerebbe dalla morte e andrebbe

dietro non farebbe tutti gli errori che ha fatto in passato. Bravo, bravo Andrea, complimenti, sei il primo della classe, condivido al 100%. A me l'unica cosa che non mi piace è l'ipocrisia o l'insistenza delle persone, a me non mi è mai piaciuto. Ti saluto, Andrea, sei un grande, Andrea l'angelo azzurro, ciao. Uros, ti voglio bene pure a te e a tutti quelli del sito, dico indistintamente perché è un foglio grandissimo, tanti nomi, Gennaro Mito, Minollo, tutti, poi c'è la sorpresa su www.rcsnetwork, andate a visitare il mio sito, www.rcsnetwork, voglio salutare il grande amicos, appunto Riccardo, Ricky DJ Castelli, che hanno progettato un sito meraviglioso insieme al grandissimo Matteo il grafico, e io ho voluto questa cosa così particolare, ma è una sorpresa, poi la vedrete. Ho lavorato, l'ho voluto fare per gli amici di gennarodauria.it, vi dico la verità, l'ho fatto per voi, e fatemi sapere se vi piacerà. Allora 899 48 46 10 899 48 46 10, io me ne vado in privato per una bella canzone che adesso, questa è la mia preferita, me l'autodedica. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria, 899 48 46 10.

0: 48 46 10 in privato. Per un consulto di cartomanzia abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a voi, caro, ditemi.
1: Volevo sapere qualcosa, sì, in amore.
0: Dammi la tua data.
1: 21-1-86.

0: dimmi una cosa, ma tu c'hai sempre i dubbi su quest'anno, che se doveva bene sta pecciarella?
1: Sì.
0: Perché c'hai dei dubbi che ti possa tradire?
1: No, non è vero,
0: no, a Maestro Rom, se tu mi chiami, dobbiamo essere uomini e non caporali, come diceva Totò, siamo uomini o caporali? Quante volte tu l'hai proibito di smettere la gun? Quando in passato, quante volte nasci manco fuori la casa, sei stato molto geloso?
1: Sì, questo sì.
0: E io che sto crescendo? Sta pecciarella non ti ha mai tradito, tu andrai avanti e per te c'è il matrimonio. Auguri!
1: Grazie!
0: Signori, 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: 899 48 46 10. Allora andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, signorina, buongiorno, da dove chiama?
1: Da Nocera.
0: Da Nocera. Ditemi, che allora, la sua data di nascita qual è?
1: 24/06/91.
0: 24/06/91. Signorina, ma il vostro ragazzo vi ha lasciato?
1: Sì.
0: Ma voi l'avete cornificato qua, io vedo, però. Bella mia, tu le hai fatte corna su aglione.
1: Sì.
0: Hai fatto a muro con un uomo sposato pure in passato, che aveva un pulmandino. Ma che hai combinato?
1: No, questo no.
0: Io vedo un uomo che aveva una ragazza qua, non so se era sposato o una, vedo una donna, era fidanzata allora. Questa è una persona vecchia del tuo passato.
1: Sì.
0: E che si è messa a fare amore, ovviamente, con un'altra, cioè, questo ragazzo che tu hai fatto amore, perché non è stato l'unico, aveva una ragazza, giusto?
1: Sì.
0: Ah, io pensavo che erano sposate.
1: No,
0: non sono, era il suo. Ma figlia mia, perché hai lasciato, perché lui l'ha, come l'ha venuto a sapere questa cosa? Come ha saputo?
1: Vabbè, me l'aveva detto lui che era fidanzato. Però io e lui ce l'avamo lasciati da poco.
0: No, io dico, il tuo ragazzo, come ha venuto a sapere che tu ci hai fatto il corno?
1: Gliel'ho detto.
0: E boh, figlia mia, te dani sul uccerva mano e te le abbracciò, sta croce ha voluti, e praticamente uccerva mangia abbracciò. Boh, uccerva se ne è rimasta solo con pupazza mano, con gli occhi, senza il corno e più, perché un cornuto se ne aiuta. Però vediamo se tu ti senti così confusa con la mente. Io vedo
1: sì, bravo,
0: che non riesci a capire manco quello che stai combinando.
1: Giusto.
0: Carmine chi è?
1: Carmine.
0: Carmine dovrebbe essere appartenenza a questa famiglia, però uno di tua annunziata, non ho capito che c'entra questo.
1: No, di annunziata non conosco.
0: No, è una cosa futuristica, non, Carmine è una cosa che deve venire nel tuo futuro. Figlio, però ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu hai perduto la tua dignità. Io ti parlo come un padre, tu hai perduta a dignità. Ma che ti metti a fare con sta bocca tua? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare, figlia mia? Io ti voglio parlare come un padre, ma tu lo sai che tu tieni una dignità, sei una donna?
1: Sì.
0: Mi prometti che non lo farai più?
1: Sì, sì.
0: Chi la voglio una sua isata, in da cristallir? Usess, cioè limitatamente, superficialmente, e tu ti pigli un palomont man. No, figlia mia, stai sbagliando tutta la vita tua. Stu palomont tu hai lasciato la bocca a te, figlia mia. Se non lasci stu bombolone, figlia mia, tu fai una brutta fine e peggio, peggio che limontur pass, pammori di. Tu sei di Nocera, sei una brava ragazza. Stai sulle tue, perché io vedo più di un ragazzo tu hai fatto amore qua, pure un ragazzo faceva una turna qua, un ragazzo e poi un altro. Figlia mia, mi prometti che tu cambi?
1: Sì.
0: Ma tu amico sia ma non mi fai dire cose che non voglio dire. Tu non sei a puttana i coppo mondo, capisci o no? Tu
1: sì,
0: sei una brava tu sei una brava ragazza. Ancora, però sta confusione ti sta facendo a fare un muro con tutto quanto, ce la dai a tutti. E ma allora che facciamo qua? Tu devi andare da un psicologo, tesoro. Tu io dove un psicologo? Tu sta vagina tua stairanno a tutto l'uomo, pure i guaglioni di 18 anni, i 16 anni. Devi cambiare, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Non vedi che ti corrono a priesse e ti sfottano pure, ti si scana a rete in volta. Passano in di macchine e tranna la voce. E che si peggi una puttana, figlia mia? Ma per carità, vuoi cagnà o non vuoi cagnà?
1: Sì, sì.
0: Vai da un neuropsicologo, vai da un neuropsicologo e fatti aiutare, perché come stai facendo è diventato come aquele lo marciapiede, non esiste proprio.
1: Ok.
0: I guaglioni 18-19 anni fanno sti cose con tic?
1: No, no.
0: Pure chi là, Tom, quanti anni teneva? 33 anni? Poi tiene l'attrazione proprio per l'uomo maturo, tu.
1: No, veramente sono stata solo un ragazzo che aveva 22 anni.
0: Ma non è sull'is, figlia mia. Tu hai fatto come a Carmelo un goppa infrascata. Cioè, fornisci una come incenati, da un'altra te ne hai fatto quattro, figlia mia. Cioè, tu stai esagerando troppo, sto sbagliando?
1: No, questo no.
0: In la stagione scorsa ti scordate che figlia, a Cristiana se ne ha vista bene. Ha pigliato tutto che lì si lur. Cambia, vai dal neuropsicologo, Tu ti devi far rispettare, tu sei una donna. Ma sto dicendo stronzate?
1: No, no.
0: Tu, ti risulta verità quello che dico io?
1: Sì, sì.
0: E loro cagna, cagna, promettimelo.
1: Bene. Te lo prometto.
0: Tu sei un essere umano e va rispettato. Ti dico tutte sti cose per te fa cagnare. E per dare sempre agli anche per dare esempio ad altre ragazze che non fai le stesse cose che stai facendo tu. Tu stai passando peggio di una puttana. Devi cambiare. Me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Ciao, figlio.
1: Grazie.
0: Auguri. Cambia, cambia, nagalavo con goppo bombolone. Cambia, nagalavo con goppo bombolone. Cambia.
1: Vabbè,
0: fatti grazie. Aiutare da un medico, un neuropsicologo, ciao. Mamma, io già faccio più.

0: Yeah. Pronto, chi è? Mo mangio frutti in dusso con, c'è una c'è più, ma stata, c'è una piglia la malattia fake te cabash. Io non ci voglio venire più. Ah, non ci voglio, non voglio fare più in diretta.
1: Avete ragione.
0: Non le voglio fare, mi fa schifo. Mi fa letteralmente schifo venire a questa radio e fare queste dirette in questo modo a gente asciutta pazza.
1: Don Gennaro, non si capisce niente più. Sono
0: ma roba arrivata, l'educazione.
1: Don Gennaro, chiamo per mia
0: non
1: nipote.
0: Non ce la faccio più. Se gli amici di Gennaro D'Auria, quando è vero il padre eterno, mi dice perché non fai più in diretta, ma mezzo l'usit, non già secco proprio usit. Ecco ragazzi. Che sta in Napoli, e qui fu Napoli. Io le dirette non voglio fare, perché ogni volta che vengo a fare dirette, ma fake sta carenne malata, piglia l'epatite, piglia una morba.
1: Avete ragione, ragazzi.
0: Perché io tengo veramente il sangue nelle vene, cafalina fine, veramente sono un veggente, mi dovete credere.
1: Avete ragione.
0: E sì, cosa non ci faccio più a supportare sti quattro zoccola.
1: Sì, veramente.
0: Ma che maronna, cagliamone un poco! Ma la puttaneria è arrivata a sto punto! Chi si piglia un marito di quello? Che l'altro si piglia un marito di quell'altro? Sodoma e Gomorra! Sodoma e Gomorra! Un patatern! Castagai a tutto quanto, patatern! Quella città fece venire un terremoto, la distruzione! Cambiamo,
1: sì, sì.
0: Stiamo camminando sul luogo del peccato! Non c'è più religione, non c'è più niente! Ma fa un giorno quella ragazza diventerà madre, auguriamoci che diventerà madre a più presto. Ma se ne ha vista bene la Cristiana, che ne ha fatta?
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma non ho che dignità, la gente cammina in la macchina, la sesca, ne ha fatto, a chiacchiamo zoccola e puttana a quel. La sfottano pure. Ma ci vogliamo rendere conto allo Stamarvan? Gennà, perché non fai più le dirette? Gennà, perché vanno solo in replica? Perché mi hai cabasciato di sti strunzati che a me mi fanno il rovuto stomaco. Perché
1: ragione.
0: Io tengo una cultura di... Mio padre a me mi ha insegnato l'educazione, mi ha insegnato i modi di campà. E io sono fatta acqua e sapone. E mio padre, essendo anche io maschio, se non mi arretravi 10 anni in da casa, quando mi arretravo vigliava con re e me l'ha fatta i segni in coppa pelle, la rete di spalle, tanto sono contento di tenerlo, uno lo tengo ancora.
1: Mi dovete credere, mio marito signor. Faceva questo, sì.
0: Però oggi, ecco,
1: si
0: accende la televisione, si sente, mia figlia è stata violentata, si appiccia la televisione, un telegiornale, mia figlia è stata accoltellata. È naturale, è colpa pure la tua, mamma, che tu lasci a tuo figlio 2-3 in da discoteca.
1: Mamma mia, sì, avete ragione. Comunque, Gennaro, dite, volevo telefonare.
0: Bella, sono stanco, mo chiudo pure la diretta.
1: Avete sfocato un poco, avete proprio... avete ragione che sono una nonna.
0: Ma che se non è una diretta, che se è una guerra?
1: È una guerra. Io sono una nonna, telefono per mia nipote che 2 mesi fa era fidanzata con un bravissimo ragazzo.
0: Voglio che è successo?
1: Se sono lasciate, però lui insiste, ma lei... Voglio vedere se si aggiusta questo fatto.
0: Quando è nato lui?
1: Lui il 37-87.

0: Ma lui sta fuori campagna?
1: Sì, sì, abita a Cerra.
0: Ma sta sempre in campagna per lui?
1: Sì, sì.
0: Signora, quest'uomo non l'ama più. Io vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Vostra nipote avrà un altro uomo. Dice di Angela sta per Cerille che non piange, ma questo non merita tutta questa attenzione.
1: Sì.
0: Non merita proprio.
1: Va bene.
0: Tutta questa attenzione per me è un discorso chiuso.
1: Va bene.
0: Pure se torneranno, ma alla fine si rilasceranno.
1: Hanno un'altra volta.
0: Sì, sì.
1: Va bene.
0: Non... fatto sempre questo.
1: Sì, sì, allora non ti.
0: No, signora, è destinato un altro matrimonio con questa signorina.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: 899 48 46 10 mi voglio ascoltare una bella canzone, la mandiamo per Salvatore che sta collaborando molto, Salvatore Alpai, la mandiamo per Wanda. Ciao Wanda, e dopo andiamo in diretta. Io vado in privato all'899 48 46 10, però prima di andare in privato vediamo chi è. Andiamo.

io vado in privato, era una comunicazione interna, 899 48 46 10 per parlare con me in privato, per Wanda questa bella canzone e per Salvatore Alpaia, anche per Galileo e per me, perché questa canzone francese a me mi fa morire. Vedete quanto è dolce e com'è bella, ma quanto è cara sta canzone. Questi sono gli archivi riservati della radio, perché i dischi non si trovano.

signori, 899-48-4610, vado in privato. Il succo della grande musica introvabile di Gennaro D'Auria. Vi sfido a trovare questa canzone. Questo vale per il sito Gennaro D'Auria.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, forza. Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cara, ditemi.
1: Niente, volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Che lavoro fate?
1: Facciamo distribuzione di caffè.
0: Vediamo un pochettino qua, ma la cosa non sta andando molto bene, come vedo qua sulle carte.
1: Sì, insomma.
0: Da quanto tempo va così male?
1: Ma forse 3-4 mesi.
0: No, ma si riprenderà, non vi preoccupate, nell'estate vedo una buona ripresa. Andate avanti che ce la farete.
1: Grazie.
0: Auguri. Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dite. Allora, la sua data di nascita me la date?
1: 9/12/1981.
0: Allora, vediamo un po' le carte che mi dicono. Lei fa il muratore?
1: Sì, faccio il muratore.
0: Lei andrà a migliorare, un periodo negativo questo, ma lei andrà, andrà molto a migliorare, deve avere anche dei soldi da qualcuno, ma lei ce la farà, andrà bene. Le posso fare una domanda?
1: Sì, mi dica.
0: Lei è molto legato alla sessualità, vero?
1: Sì.
0: Lo so, lo so. Non andate con le prostitute, questo è un consiglio che vi do. È chiaro?
1: No, ma io
0: con
1: non
0: gli extracomunitari sto parlando. Perché
1: no,
0: in passato.
1: Non
0: ho mai... No? Allora, vedete? Sono un bugiardo? In passato.
1: No, io non dico questo.
0: In passato ho visto questo.
1: In passato, ma quando?
0: Ma sto parlando.
1: 10 anni fa.
0: Ma boh, 7, 8, 5, 6, non lo so, mo vedere il tempo, non si può calcolare. Figlio mio, ma tu sei un uomo di principio. Non le fare queste cose, vai sempre sulla retta via. Non è che tu hai il vizio, perché tu quelle persone le ripu- però sei un tipo curioso, guardi sempre, osservi sempre le persone. È vero questo fatto qua?
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Tu andrai avanti, migliorerai,

0: È importante non commettere errori. Anche nel tuo passato c'era un omosessuale che si è accostato a te. Questo te lo voglio dire, rimane fra me e te. È chiaro? L'abbiamo detto in diretta. Non voglio aprire la parentesi, però chiudiamola qua, d'accordo?
1: Sì, va bene. Gennaro, un'altra cosa. Dimmi. Volevo farti dei complimenti, sei un grande, perché io comunque ti ascolto, sono 12 anni.
0: Grazie,
1: siamo. Avevo 15 anni quando ti ascoltavo.
0: Ma quanti anni hai?
1: Adesso 27.
0: Auguri per 100 anni. Figlio Grazie. Mio, portami nel tuo cuore, perché se io sono l'ultimo stampo che è restato della magia a Napoli. Il resto è buio, figlio mio, credimi, il resto è buio. Un bacio,
1: Gennaro,
0: ti voglio bene.
1: Gennaro, c'è un amico che ti vuole salutare.
0: Passamelo, perché no?
1: Ciro. Gennaro, ha vergogna.
0: Va bene, me lo saluti a Ciro. È l'aiutante tuo?
1: Grazie.
0: È l'aiutante
1: sì,
0: tuo?
1: Sì.
0: Me lo saluti.
1: Sì, è un amico, sì.
0: Auguri. Auguri comunque.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Gennaro, per il radio racconto, non ne fai più.
0: L'ho fatto già. Ho fatto la seconda, l'ho fatta la seconda edizione della Lampada Magica.
1: Ah, non l'ho sentita.
0: Poi sentirai la replica. Sentirai la replica dopo, va bene?
1: Va bene.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro, sei
0: ciao,
1: un grande.
0: Ciao, grazie. 899-48-46-10 899-48-46-10 Chiamatemi che sono a vostra completa disposizione. Forza. 899-48-46-10 Pausa musicale e dopo torniamo in diretta. Vado in privato. 899-48-46-10

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Gennaro?
0: Abbiamo le forze dell'ordine. Che sei, un carabiniere tu?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sei un grande.
0: Io ti voglio dire questo, io qua dietro sto soffrendo perché queste persone non hanno più sangue nelle vene.
1: Stavo sentendo.
0: Ma tu hai sentito quella ragazza?
1: Ho sentito, mi era appena messo in macchina.
0: Ma guarda, dove fai servizio tu?
1: A Napoli,
0: centro direzionale?
1: No, Napoli Inland.
0: Ok, ma perché non denunciano? Io questo dico come quella della scogliera, che quei tre uomini l'hanno violentata. No, non hanno la forza di denunciare queste persone.
1: Lo so, purtroppo.
0: Guarda,
1: noi siamo impotenti.
0: Si consumano tante tragedie, signor carabiniere, ma mi deve credere. Voi che fate parte della forza dell'ordine, meno male che ci state almeno voi. E che lo Stato vi deve benedire, vi dovrebbe aumentare anche a voi la paga perché rischiate giorno per giorno la vostra vita per noi.
1: Lo so.
0: E questo manco è stato capito.
1: Vabbè, che vogliamo fare?
0: Mi fa piacere che mi avete chiamato, grazie.
1: Gennaro!
0: Dite.
1: Senti, io volevo sapere qualcosa sull'amore,
0: sì,
1: e sul lavoro, se è possibile.
0: Certo. Tu hai chiesto qualche trasferimento?
1: No, però...
0: L'hai pensato, però?
1: Eh?
0: L'hai pensato?
1: L'ho pensato, sì.
0: Falla la domanda, perché sarà positiva. Passeranno 2-3 anni, ma sarà positiva.
1: Quanti anni?
0: 2-3 anni, non lo so. Il tempo non si può calcolare.
1: Certo. E sull'amore?
0: Sull'amore... Mi devi dare la data della tua ragazza.
1: 17-5-88.
0: Angela chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Angela non le conosco.
0: È stata una persona del passato o una cugina, non lo so chi è. Angela, Antonella e Nunzia, mi escono questi tre nomi.
1: Angela?
0: Antonella e Nunzia.
1: Angela, forse è Mariangela.
0: Certo, vedo un'Angela, quindi...
1: La mia ex fiamma.
0: Ecco, infatti.
1: Qualche anno fa.
0: Ma l'hai lasciata tu?
1: Un po' tutti e due, eravamo piccolini.
0: Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Vediamo un pochettino. Oh, questa pure brava è. Io la vedo. Voi mi dovete dire la verità. Voi l'amate a questa qua?
1: Da morire.
0: Questa vi vuole un sacco di bene. È una peccerella. È un po' bassina rispetto a voi.

0: Sì.
1: È una piccola, il vino buono sta nelle piccole botte. Non vi fate fuggire a sta guaglione, vedete quello che si mettono a fare? Questa è una ragazza, questa è una ragazza di casa, davanti a lei c'è un giardino, state a sentire, c'è un giardino alberato, non aveva facita fuori questa ragazza,
0: non so.
1: Dove abitate voi? C'è un giardino davanti a casa,
0: in campagna sua, sì, sì. C'è un giardino in campagna, però
1: dove abita lei, voglio dire, scusate,
0: no, dove abita, no.
1: Io vedo un giardino in campagna, non lo so, forse siete andati là, non lo so.
0: In campagna, sì, andate in campagna. Casa in campagna.
1: Sì, sì, siete andati spesso là, dico.
0: Andiamo spesso, okay. Cioè gli animali.
1: Diciamo è un punto di ritrovo anche per voi.
0: Sì.
1: Va benissimo, io le lascio una buona giornata,
0: grazie,
1: un buon servizio.
0: Buon lavoro.
1: E buon lavoro. Mi raccomando, non ci abbandonate pure voi che siamo finiti dopo.
0: Ti seguo quando sto a Napoli, da me non prende.
1: D'accordo, d'accordo. Grazie, voi dove state? A Campobasso?
0: Sì, sì, Campobasso.
1: Là la sentirete su 87.9, non vi preoccupate.
0: 87.9, grazie, generale.
1: Arrivederci, tante
0: ciao,
1: belle cose.
0: Ciao, ciao.
1: Salutiamo le forze dell'ordine, questo carabiniere da Campobasso, lo ringrazio per la telefonata, grazie di cuore a tutti. Sta pausa musicale la vogliamo fare, sta pausa musicale la vogliamo fare. Io vado in privato, 899 48 46 10, privato, privato, 899 48 46 10. Una bella canzone per questo carabiniere. Si chiama Tempo, con il tempo tutte le cose cambiano. Un pezzo esclusivo di Guzminak. Bellissimo, bellissimo, questo è l'originale.

0: tempo io non lo posso calcolare.
1: Passa per me,
0: passa per te, il tempo, forse, insieme a voi, amici di Radio Camaldoli, chissà, chissà fino a quando starò qua a fare le dirette, chissà fino a quando resterò e resisterò soprattutto a sentire tutte queste cose. Quanto è bella sta canzone, sentite qua. Allora sì, sarebbe un'avventura se io starei spesso a Radio Camaldoli, lo so, ma non ci posso stare sempre, perché io vi voglio bene, vi amo, ma le cose belle vanno anche ricercate. Essere sempre presenti sul mercato diretto fa anche male, perché pensate, uno che vede tutti i giorni Pippo Baudo, faccio un esempio, stanca. Se ogni giorno uno vede sempre il solito film, stanca. Le dirette non si possono fare sempre, perché signori, io non mi voglio ammalare, non mi voglio ammalare, perché me la prendo come se fosse una cosa troppo forte dentro di me. Io sto male dopo la diretta, mi dovete credere, perché non avrei voluto trattare male nessuno, ma quando uno merita, merita, punto e basta. E do anche esempio, e voi lo sapete,
1: senza gridare.
0: 899 48
1: non so perché
0: 46 10 899 48 46 10 in privato Gennaro D'Auria. Io ho una coscienza lavorativa, io non vago in televisione a dire chissà che late, sento dei programmi, signori miei, ma già mettere in mani in digapille, meglio che mi metti in mani in digapille, Dio perdona coloro che non sanno quel che fanno.

0: Ok, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, signora. Allora, datemi la vostra data.
1: Allora, 1/11/66.
0: Sì.
1: E quella anche di mio marito?
0: Sì.
1: 27/9/66.
0: Enzo chi è?
1: È mio marito.
0: L'idraulico chi è?
1: È lui, è mio marito.
0: L'idraulico fa ma non fa solo l'idraulico. Vedo pure che metti piastrelle,
1: fa,
0: lavora anche di cemento, fa varie,
1: sì.
0: Si arrangia un po', Cristiana fa tutte cose.
1: Sì, sì,
0: signor,
1: sì.
0: Chi le sta faticando? Che volete sapere a suo povero
1: Gesù
0: Cristo?
1: No, volevo sapere se andava a migliorare ancora di più il lavoro per lui.
0: Adesso vediamo le carte.
1: Sì.
0: Ma che ha avuto? Uno stregge sulla faccia?
1: Lui, no, è stato operato alla spalla. C'ha una cicatrice sulla spalla destra quando aveva 17 anni. Ebbe un
0: ma tiene pure un peo al lato del muso, qua, del naso. Un eo
1: sì.
0: Forte, grande.
1: No, vicino alla guancia sinistra, dove
0: vedo,
1: sta l'orecchio.
0: Vedo come un pirepizzi carne cresciuta.
1: Sì, è un neo abbastanza grande, sì.
0: Quello volendo con un laser si può anche, secondo me, toglierlo, eh?
1: Lo so.
0: Signora, migliorerà suo marito.
1: Sì, e poi Genna, un'altra cosa, scusami, io prima non avevo capito, no?
0: Dite.
1: Quando ha detto di mio figlio, ritorna con la fidanzata oppure rimane...
0: No, signore, io ho detto che ci sarà un altro... Ritorna per ritornare, ma poi alla fine questa vostra figlia troverà un'altra persona.
1: Mio figlio.
0: Vostro figlio troverà un'altra ragazza.
1: Ah, un'altra persona, perché lui adesso lavora in Emilia Romagna, che ha preso un bellissimo posto.
0: Signora, suo figlio andrà benone. Sì, un giorno avrà una bella casa con un giardino innanzi e vivrà felice e contento.
1: È contento, va bene. Ti stimo tanto, Gennaro. Ti
0: signora,
1: ringrazio.
0: Io lavoro con la coscienza.
1: Lo so.
0: Con la coscienza.
1: Sì, ti ringrazio allora.
0: Perché l'unica cosa che io voglio far capire a tutti
1: sì.
0: Voi.
1: Sì.
0: Se voi andate agli studi privati dei cartomanti, io non faccio studi privati, è vero, lavoro sul telefono 899, è vero,
1: sì.
0: Però lo conto a spendere 10 euro, è nato conto a spendere 150 euro, perché per pigliare la macchina sono 30 euro in benzina o di diesel, e se andavo all'autostrada, se perde mezza giornata di tempo, un consulto che le sapiglie 60 dai 100 euro, vedete quando andate a spendere?
1: No.
0: E allora
1: io
0: è meglio spendere
1: 10-20
0: euro o è meglio spendere praticamente tutti questi soldi per gli studi privati? Poi non vi muovete da casa perché chiaramente con una telefonata sapete tutti i costi.
1: Gennaro, io ho sempre ascoltato a te per radio proprio tanti anni che stai tu in
0: Signora,
1: nella radio,
0: ma tante persone, vedete quante persone sono scomparse in televisione?
1: Lo so.
0: Io non dico mai sono Bruno Bruno, sapete perché? Io dico solo se Gennaro D'Auria vale sì o no, ma non dico mai che sono un numero uno, sapete perché? Perché un numero uno è solo Gesù Cristo.
1: È veramente.
0: Auguri, buona giornata.
1: La ringrazio,
0: arrivederci. 899 48 46 10. Allora abbiamo Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Gennaro.
0: Come stai, caro Maurizio?
2: Abbastanza, grazie. Tu?
0: Benissimo, sto bene, potrei stare ancora meglio, ma comunque.
2: Sì.
0: Mamma Lucia, tanti saluti, me la saluti,
2: Grazie Gennaro.
0: Dimmi Mauro, cosa vuoi sapere?
2: Gennaro, siccome volevo ti parlare, volevo prendere un diploma con il corso serale.
0: Sì.
2: Volevo sapere se questa cosa che andrà bene nel tempo, questo devo ancora iniziare però.
0: Sì, vediamo nel futuro. Dammi la data, tu sei un ariete?
2: Sì, 3 aprile 81.
0: Sei il mio rite preferito, tu lo sai perché questo è un caro amico di internet. Lo sai che Gennaro D'Auria ha creato un sito?
2: Adesso l'ho visto stamattina.
0: www.rcsnetwork. Falla visitare il sito di Radio Camaldo Listerio.
2: Ah, capito, tutta la storia della radio.
0: Tutta la storia, lo vedi?
2: Sì, stamattina sto vedendo.
0: Mi fa piacere.
2: Grazie.
0: Già l'hanno messo in rete?
2: No, io ho visto sul forum, sono cliccato, però non sono riuscito ancora ad entrare.
0: Ah, va bene, d'accordo. Si chiama www.rcsnetwork. Non discordare.
2: No.
0: Metti mettici tutto il tuo impegno perché ce la potresti fare. Le carte parlano positivo, tu sei un ragazzo intelligente, quando ti metti a fare una cosa falla perché tu ci potresti riuscire. Senti, salutami mamma Lucia, io devo andare avanti, un bacio grande grande Maurizio, ci sentiamo, salutami tutto il forum.
2: Ciao, grazie, ciao,
0: ciao caro. 899 48 46 10. Andate a visitare il mio sito www.rcs network. Saluto Riccardo Castelli che è un manager meraviglioso, saluto Matteo appunto il grande disegnatore il grafico e tutti i grafici che lavorano per la vegamedia.it. Allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
3: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
3: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore?
3: Sì.
0: Come ti chiami?
3: Gerardo.
0: Da dove chiami?
3: Da Angri.
0: Gerardo, tu mi chiamasti pure la volta scorsa.
3: No, no.
0: Dammi la data della tua ragazza.
3: 4/10/92.
0: Tu andrai avanti, Gerardo. Le tue cose andranno bene. Ma hai un po' litigato con lei ultimamente?
3: Sì, sì.
0: Quando hai litigato, Gerardo?
3: L'altra volta.
0: No, ma tu tornerai insieme, non ti preoccupare, non è questo il problema. Gerardo, ma dimmi una cosa, ma da piccolo qua io vedo alcune cose che tu hai fatto. Che segno sei tu?
3: Sagittario.
0: Stavi a sentire, ma c'è stato un omosessuale che tu volevi per forza a te qua? In passato?
3: No.
0: Ah, lo dici di bucigerà, eh?
3: Sto dicendo bucigerà.
0: In passato sto parlando, quando eri piccolo, c'è stato un uomo. Gerà, tu sei un uomo d'onore. O riciamo l'età oppure abbiamo perduto tempo, come si vuol dire, fratello caro. Io non ho detto che tu hai fatto amore. C'era un omosessuale che ti voleva, è vero oppure no?
3: No.
0: Non è così, non è così, Gerà. O dici la verità o sennò è tutto inutile. C'era un omosessuale che voleva stare con te e tu l'hai rifiutato. Ma sto parlando di anni fa.
3: Non mi ricordo.
0: Allora, senti, tu lo sai, hai vergogna di dirlo, dimmi solo sì o no. Che sei un risultato, ma tu non ve la avrai. Non si ricorda. Come? Una, se fa amore, oppure ho conosciuto un omosessuale, è una vergogna. Questa è, vedete signori, questa è Napoli. Non si ricorda. Non si vuole ricordare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, con chi parliamo?
1: Sono Maurizio.
0: Maurizio, allora datemi la vostra data precisa, per favore. Non mi date una data sbagliata, perché le carte dicono stronzate poi, eh?
1: No, io sono un vostro grande ascoltatore.
0: Vi voglio bene, grazie. La vostra data?
1: Chiudi vedo il 10/9/78.
0: Ma voi lavorate in una specie di cavernone di diciamo fondete un po' i metalli, formate delle belle creazioni?
1: Sì.
0: Ma li fondate pure, cioè li spegnete questi metalli pure? Li fondete?
1: Sì. Certo, facciamo porte in ferro.
0: Li fondete e poi per creare cose nuove. Lei andrà avanti, un momento di crisi, ma lei ce la farà e andrà benissimo.
1: Cioè, Nara, ma come devo fare per venire nello studio?
0: Ma io non... Tonino, lo studio è 899 48 46 10, è l'unico studio che tengo.
1: No, perché mi devo iscrivere sul sito per venire.
0: 899 mi devi chiamare, 48 46 10, ok? Senti, ti voglio dire una cosa, parliamo invece di cose molto più importanti. Dammi la data di tua moglie, perché vediamo un attimo su tua moglie.
1: 27180.
0: Allora, 27180. Dispiace, ma a me non mi colpirete. Saccia se mi ha già spiegato. Andate avanti, che è un'ottima intesa, le cose andranno molto bene. Maurizio, auguri.
1: Poi grazie, Gennaro.
0: Arrivederci. 899-48 46 10 899 48 46 10. Signori, io vado in privato. Una bella canzone che adesso mandiamo in onda, una grande canzone che a me piace proprio tanto, me la autodedico, mi dovete perdonare, ma mi piace troppo assai. Io vado in privato a rispondere. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: 38 46 10, pronto?
1: Gennaro.
0: Non voglio fare aspettare più di tanto.
1: Gennaro.
0: Sì, sto qua, buongiorno.
1: Sono Francesco, dai.
0: Buongiorno, signor Francesco, ditemi.
1: Volevo sapere un po' in amore come andava con la mia ragazza.
0: Datemi la data.
1: La mia è 22/12/80.
0: Va bene, d'accordissimo. E invece la sua ragazza?
1: 3107-79.
0: Ma io vedo i computer, lei è molto, molto amante dei computer.
1: La mia ragazza?
0: Sta sempre vicino a un computer.
1: Bravo, bravo, c'è no.
0: Mamma lu Carmen, tu non ci credevi a mia agit, fammi chiamo a Kist, fammi avere che mariscia.
1: Dimmi, c'è no.
0: Figlio mio, questa non ti tradisce, non ti preoccupare.
1: No.
0: No, se pensi questo stai fuori pista, figlio mio. Questa è amante, vuole conoscere l'internet e il mondo, no?
1: Sì.
0: Ma pure tu ne fai abuso di computer?
1: No, a me poco mi piace, cioè no.
0: È normale che poco
1: a mi piace. A me mi piace la realtà, mi piace.
0: Bravo, la realtà è questa, sta percinella non ti tradisce. Un giorno tu andrai avanti e le cose andranno bene. Auguri, c'è un'altra telefonata. Vediamo un po'.
2: Pronto?
0: Allora, non si sente niente qua. Pronto? Ecco qua, adesso si sente. Pronto?
3: Pronto, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, chi è?
3: Io sono Antonio.
0: Antonio, da dove chiamate?
3: Da Napoli.
0: Signor Antonio, ditemi, che volete sapere?
3: Vorrei sapere sull'amore.
0: Sull'amore?
3: Sì.
0: Datemi la vostra data di nascita.
3: 17.
0: Sì.
3: 1.
0: Sì?
3: 71.
0: Capricorno.
3: Sì.
0: E che volete sapere sull'amore?
3: Come andrà con la mia fidanzata?
0: Mi dovete dare la data?
3: Anna si chiama.
0: No, allora, mi serve la data.
3: Sì, allora il 28.
0: Sì.
3: 4.
0: Sì.
3: 80.
0: Ma avete ultimamente state facendo parecchi litigi?
3: Sì.
0: Non vi trovate su alcune... allora, ripetimi la data veloce della tua ragazza.
3: Allora, 28/4/80.
0: No, ma ci sarà il matrimonio per te. Auguri, figlio mio.
3: Grazie, grazie.
0: Ciao, auguri. Ciao. Da dove chiami?
3: Da Napoli, centro.
0: Ti ringrazio della tua partecipazione.
3: Grazie a te, sei simpaticissimo.
0: Mi dovete voler bene perché non si vive in eterno. Vi dico questo, non si vive in eterno. Oggi ci sto, domani non ci posso stare. Un bacio.
3: Grazie Gennaro,
0: ciao. Gennaro D'Auria nel lontano 78 iniziò con questo profondo rosso che poi tutti hanno imitato. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, chi è?
4: Ciao, sono Armando.
0: Armando, buongiorno.
4: Ciao Gennaro, io ti ho chiamato qualche 4-5 mesi fa.
0: Sì.
4: E niente, il fatto di mia nonna che avevi fatto le carte tanti anni fa, 10 anni fa.
0: Sì.
4: E poi tu mi dicesti che lavorerai, cioè, c'è una persona maschile che ti aiuterà.
0: Sì,
4: e
0: devi dare tempo al tempo, dissi.
4: Così è stato, sto lavorando e mi ha aiutato questa persona maschile. Ti volevo ringraziare di tutto.
0: Grazie. Hai fatto
4: una grandissima sorpresa, ci hai fatto, un'altra diretta.
0: Grazie caro. Hai visto chi dice la verità e chi veramente crede nel lavoro e chi
4: veramente
0: ha la veggenza? Ti ringrazio, credimi di cuore di questa tua testimonianza.
4: Sei un grande, Gennaro.
0: Io l'ho pagata a caro prezzo questa mia veggenza, te lo giuro. Però l'ho sempre difesa a mosse.
4: Ti ringrazio.
0: Ciao.
4: Chi sta nel vero non deve aver paura di nulla.
0: No, ti ringrazio di cuore. Ciao, grazie.
4: Grazie a te, Gennaro, grazie.
0: Mi sono commosso, scusate.
4: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Pronto?
5: Salve.
0: Salve a voi. Da dove chiamate?
5: Io da Napoli.
0: Buongiorno, ditemi.
5: E volevo parlare con...
0: Sono Gennaro D'Auria, state con me direttamente, prego.
5: Scusatemi, perdonatemi, volevo sapere qualcosa sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la situazione sentimentale.
0: Vediamo il lavoro.
5: Sì, mi chiamo Salvatore, la mia data è 1571.
0: Sì, che allora, di cosa vi occupate?
5: Io faccio l'operatore sociosanitario, ma assisto gli ammalati.
0: Bravo. Ma voi assistete sugli ospedali, andate quindi?
5: Ospedali, a domicilio, quello che capita.
0: Ma voi lo fate con amore questo lavoro?
5: io lo faccio con molto amore, però è una cosa che purtroppo...
0: Alzate la voce, non vi sento, vi prego.
5: Lo faccio con molto amore, però ovviamente...
0: No, ma la voce non si sente più.
5: Allora, lo faccio con molto amore.
0: Sì.
5: Però volevo sapere se ci sarà un miglioramento.
0: A livello economico?
5: Sì.
0: Vediamo un attimo. Come vi chiamate?
5: Salvatore.
0: Salvatore, ripetetemi la data.
5: 1571.
0: Sì, ci sarà un miglioramento. Anche per te io ti rispedisco all'anno 2010.
5: L'anno 2010?
0: La metà dell'anno addirittura.
5: Sì, grazie mille. Signor Gennaro, vi volevo chiedere...
0: Vedo un cambiamento comunque, lei andrà via da Napoli, eh?
5: Ah, sì?
0: Parlate vicino al telefono.
5: Sì.
0: Vedo
5: dei... Vi volevo sapere qualcosa per la situazione sentimentale.
0: No, mi deve chiamare dopo perché sennò non diamo spazio ad altri.
5: Va bene, grazie.
0: Arrivederci. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto il numero, 899 48 46 10. Allora abbiamo la nostra Wanda. Buongiorno Wanda.
2: Voglio che tu rimanga delusa del mio intervento, un po' Wanda. Troppo agitico.
0: Wanda, puoi parlare? Non si sente. Puoi parlare vicino al telefono?
2: Sì, senz'altro, volevo dire.
0: Buongiorno, come stai?
2: Non c'è male. Adesso per fortuna a quest'ora io comincio.
0: Alzo un po' la voce. Wanda, non ti sento bene, sai?
2: Ma come mai? Perché ho messo
0: via. Parla più vicino al telefono.
2: Sto vicino al telefono.
0: Togli il viva voce, vedi un po'.
2: Dunque, volevo dirti.
0: Adesso sì.
2: Mi senti?
0: Che adesso sì.
2: A quest'ora io comincio a ragionare. Capito? Perché c'è l'assenza di. Allora io comincio a ragionare.
0: Ho capito. Wanda vuol dire che fa servizi avanti e indietro. A quest'ora
2: Si logica, a quest'ora sono libera.
0: A quest'ora si libera un po' da questi servizi.
2: Bravo,
0: è più disponibile.
2: Come sempre, sei sempre.
0: Stiamo per concludere però il programma. Fai questo intervento.
2: Perciò lo volevo chiudere con una cosa.
0: Alza la voce.
2: Volevo chiudere questo programma con una preghiera che ho fatto in questo momento.
0: Fai questa bella preghiera per tutta l'umanità in ascolto.
2: È una poesia.
0: Vai.
2: Che ho scritto. Vediamo se piace al
0: devi alzare
2: pubblico.
0: La voce però, tesoro.
2: Come?
0: Alza la voce, non si sente niente qua.
2: Niente proprio, come devo fare? Aspetta.
0: Metti la bocca vicino al telefono.
2: Senz'altro. Aspetta un poco, così,
0: va bene.
2: Così mi senti.
0: Va bene così.
2: Bravo. Dunque, volevo dire, ho composto una specie, una piccola poesia, ma piccola breve, perché so che poi voglio dare spazio agli altri. E allora dico in questo modo, dico, quando di sera il buio scura e occupa la via, cai arriva in ogni cuore la presenza di te, Gesù e Maria, in ogni forma e colore. Tutto è silenzio nella scura sera, sole le stelle, più stelle brillano nel cielo, che sbriciolate sembrano cadere. Ogni essere umano prega, piange e gioisce, perché sente che di te si può fidare, e a te ogni segreto può confidare. Questa felicità ha le ali che fanno volare con giovinezza ogni cuore e ogni colore che vede brillare tanti spicchi di cielo. Tu ci doni, Gesù, un respiro come vele che innalzano verso la speranza e sullo sfondo. La tua mano come farfalla si posa sul mio capo e sul capo di tutti i radioascoltatori di Radio Camaldoli Stereo. E stringici a te e piglia il nostro cuore e renderci felici. Manda ogni foschia, allontanala e con gioia dona pace a tutti quanti noi che ti amiamo tanto. Questa è la preghiera, cioè questa è la poesia che ho composto. E poi volevo dire cosa importante, che cosa è stato scoperto, che ascoltare la musica fa bene al cervello. Alcuni scienziati hanno studiato questa cosa e hanno scoperto che magari suonare anche uno strumento pure fa bene al cervello. Perché in particolare che cosa succede? Ne accresce un'area chiamata corpo calloso, da cui dipendono coordinazione dei movimenti, elasticità mentale e memoria. Insomma, la musica non serve solo per rilassarsi, emozionarsi o ballare, ma agisce come un vero e proprio carburante per far funzionare meglio l'organo più importante del corpo, cioè di un noto scienziato neurologo, docente di neurologia negli Stati Uniti, cioè la facoltà di medicina di Hollywood.
0: Ah, molto interessante.
2: Ha il merito, che cosa lui ha dimostrato? Di essere riuscito scientificamente quello che altri studiosi avevano finora solo proprio ipotizzato, e invece lui ha dimostrato che le sette note e tutto quanto si riesce a tenere combinandole hanno proprietà benefiche sulle capacità di apprendimento, sul ragionamento in genere. Come ha fatto? Lui ha raccontato in questa maniera: l'idea di verificare in forma sperimentale l'esistenza di un rapporto diretto tra musica e cervello avvenne già nel 2005. Pensai che il modo migliore per procedere sarebbe stato quello di selezionare un gruppo di giovanissimi allievi di una scuola di musica, che quindi ne ascoltavano parecchio e ne suonavano per esercitarsi uno strumento per varie ore al giorno. Così lui ha verificato come il cervello si sarebbe modificato nel corso della fase di
0: crescita. Interessantissimo.
2: Quindi poi continuo ancora, ma è un po' lungo e non voglio abusare. Va per bene. Dare spazio a tutti gli altri.
0: Io ti ringrazio, Wanda. Tu sei la luce della nostra radio. Un bacio grande e ti auguro un buon pomeriggio, d'accordo?
2: Ho voluto quasi, non dico chiudere la trasmissione, ma mandarti.
0: No, resterò ancora un altro pochettino, magari prima della chiusura fai un altro intervento, va
2: grazie.
0: Bene?
2: Grazie, un bacione a tutti i radioascoltatori, carissimi, amate Gennaro, vogliatelo bene, è un uomo eccezionale, unico,
0: ciao,
2: unico.
0: Ciao tesoro, un bacio, grazie.
2: Grazie a te dell'inter che mi hai dato la possibilità di parlare, grazie.
0: Ciao, un bacio, ciao, grande, ciao. Sempre, ciao. Abbiamo salutato la nostra opinionista Wanda. Allora, signori, 899 48 46 10. Anche per i numeri all'otto, signori, vi voglio spiegare questa piccola cosa. Io non credo che possano esistere persone che possono dare numeri all'otto, perché i numeri non hanno praticamente anima, no? Quindi però esiste una statistica, esistono delle statistiche che sono delle combinazioni, delle cose, dei calcoli che loro fanno dalla data di nascita, e devo dire che la dottoressa Giovanna ci ha azzeccata parecchie volte. Oh, sabato scorso ha fatto vincere a 3 di loro e sono contento, perché in verità mi hanno arrivati i fax e l'ho visti io, così non ci fosse aggarruta. Non lo so, sono questioni di fortuna, chi cavolo lo sa. 899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Una bella canzone, io me ne vado in privato e poi ritorno in diretta. 899 Salvatore, allora 899, ripeto, 48 46 10. Questa canzone io la mando per tutti gli amici del bar che mi vogliono molto bene. Grazie amici miei, un saluto al nostro giornalai sfregioso, all'Angelo Azzurro, a tutti quanti del sito gennarodauria.it. Però voglio mandare un saluto particolare anche agli amici di Facebook, perché pure là hanno fatto un fans club. Però vi voglio dire il mio sito, quello di Radio Camaldo Listerio, è www.rcsnetwork. Ripeto, www.rcsnetwork. Andatelo a vedere questo sito, www.rcsnetwork. Ok? Andatelo a visitare. Una bella, vediamo.

0: che ci sia un'altra telefonata. Vediamo un pochettino, mi pare che ci sia una telefonata. Vediamo, mi pare che ci sia una telefonata, vediamo un po'. No, non c'è. È caduta la linea purtroppo. 899 48. Vediamo un attimo. 899 48 46 10. Purtroppo è caduta la linea, non c'è più in linea.
1: Pronto?
0: Eccola qua. Abbiamo recuperata. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve a voi, come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Da dove chiamate?
1: Ma sono collegato con la radio, mi
0: scusi. Sì, state collegati in diretta per radio, sì.
1: Ah, da Aversa.
0: Ditemi, qual è la domanda? Sull'amore?
1: Sì.
0: Chi è quest'uomo che sta vicino a voi, Nicola?
1: No, siccome sto con il telefonino, adesso
0: no, ho detto chi è quest'uomo che sta vicino a voi?
1: Adesso, in questo momento?
0: Certo.
1: E stavo con il telefonino, ero un ragazzo, mi sto allontanando adesso.
0: Sì, che volete sapere?
1: Voglio sapere un po' a livello sentimentale, il mio futuro, cosa prospetta.
0: Ma perché? Sì, quando siete nato?
1: 15-7-74.
0: 15-7-64?
1: 7-4.
0: Ma voi vi siete lasciato con una ragazza, vi ha lasciato sta ragazza?
1: Diciamo sì.
0: Non vi supporti più?
1: No.
0: Siete pesante, voi siete cancro, ma siete pesante, pesante, pesante. Siete gli amici degli amici, volete bene molto gli amici, ma siete pesante. Perché il segno del cancro, sai com'è fatto? Vedi se ti riscontri questa cosa. È molto geloso delle sue cose, non le vuole condividere con nessuno, però i fatti suoi, i cacchi suoi li deve fare. Cioè, se tu tiri una vagliona, no, perché tu c'hai incuti i corna sta povera vagliona tua.
1: No, in passato,
0: hai fatto amore con un sacco di gente, voglio.
1: No, tu sbaglio, signor Gennaro, io credo molto in lei.
0: Io ho visto in passato, scusami, posso parlare?
1: Sì,
0: allora,
1: però
0: portassi, boh, ti sei un po' calmato. Quanti anni hai tu?
1: Io ho 34 anni.
0: Ecco, non sto parlando di adesso, io sto parlando della tua gioventù, te ne hai vista bene, voglia di ciria, capito?
1: Sì, me l'hai già vista bene, come? Però
0: allora, questa ragazza qua tu la vuoi bene, non la vorresti perdere, giusto?
1: Sì, esageratamente, non la vorrei
0: e allora
1: perdere.
0: Stammi a sentire, figlio mio, un modo c'è. L'uomo intelligente deve chiedere scusa alla persona amata se ha sbagliato.
1: Gennaro, però ti vorrei chiedere una cosa, io sono uno di quelli, adesso ti parlo chiaro, che ha sempre diffidato un po' di questa situazione della cartomanzia, però siccome
0: non mi chiamare,
1: io aspetta, no, no, siccome ho seguito molto e ti stimo, perché hai visto, ho visto che per radio hai
0: ti voglio dire, scusami un attimo, ho capito tutto quello che
1: allora io vorrei dire. Prima di questo rapporto, cioè vorrei capire, cioè, sulla mia persona cosa vedi? Sulla mia persona, se ci sono, cioè, sul mio futuro, sulla mia persona, perché coincide molto col rapporto con la mia ragazza. Poi
0: stai a sentire,
1: no?
0: Tu hai avuto qualche problema fisico? Un incidente?
1: Sì.
0: Qualche handicappato?
1: No, handicappato
0: e
1: no.
0: Che problema fisico hai avuto?
1: Hai avuto problemi personali, diciamo.
0: E io questo l'ho visto, che hai avuto problemi di malattia fisico, non lo so che cos'è. Vedo un problema qua che purtroppo, ma è subvenuto.
1: Diciamo che il rapporto con questa ragazza, cosa vedi in futuro, Gennaro?
0: Senti, si può riprendere, ma dipende molto da te. Si può riprendere. Che problema fisico hai avuto, scusami?
1: No, vabbè, ho avuto problemi miei con problemi personali.
0: Ma a livello di droga queste cose qua?
1: Sì, pure.
0: Perché
1: sì.
0: Mi esce la droga, mi esce qua come alcolismo, droga, insomma, sostanze.
1: Sì, ci sono stati quei problemi che poi vanno a intaccare quello che è il rapporto.
0: Certo.
1: Sì, uno trova una cosa.
0: Hai fatto
1: bene,
0: una buona
1: però
0: disintossicazione, signor Cancro?
1: Sì,
0: e non ci cadere.
1: Tu,
0: ti posso dire una cosa, tu stai in depressione massima, figlio mio. Tu alle volte ti viene un'ansia nervosa a te che fa paura. Non è vero?
1: Sì, è vero.
0: Alle volte un cuore ti sbatte a 1000 all'ora. Ma perché non vai ad un europsicologo che ti aiuta?
1: Infatti, ci sto provando.
0: Ma voi vi credete che io vi voglio mandare tutti là? Ma ne avete bisogno? Quando uno ha bisogno, tu stai sempre in una barrettata, bevra, ti drogavi, qualche volta ti hai fatto pure che la gente malamente, mariuola, e sta gente, in passato parlo.
1: Sì.
0: E figlio mio, ma è normale che la vogliono si allontana a te? Ecco.
1: Ma lei cosa...
0: Allora, comincia a metterti una camicia bianca. Fatti una bella doccia di purificazione con il sale nella vasca che toglie tutte le negatività. Mettete una bella camicia, dice, la mia vita oggi è cambiata. Tira fuori la tua forza di volontà. Tu ce la puoi fare perché tu sei un ragazzo in gamba.
1: Grazie, Gennaro.
0: Auguri, buona giornata.
1: Arrivederci, buona giornata.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: so chi è che mi sta chiamando. Pronto?
1: Sono Filippo Cennaro.
0: Ma chi Filippo?
1: L'amico di Torino e Carrozziere, Car 2001.
0: Ah, Car 2001, Antonio Autocar, ma da Rovin Tevere, lui c'è un gillo.
1: Ma ne ma chi è l'amico uno, c'è no.
0: Sto scherzando. Antonio, la prossima volta la pubblicità la pagherà tutta dovuta, eh?
1: Va bene.
0: Andò, ti vogliamo bene, ma si
1: più contanti, più contenti.
0: Andò, si troppo un scurnacchiato. Tu fasuli sordi e vuoi sparagnà.
1: Andiamo a fornì.
0: Ah, lo voglio bene Antonio, non posso permettere, lo dice, perché Antonio Autocar, per chi non lo sapesse, scrivetelo anche sui siti, è un grande amico. Ma quando
1: sì.
0: No, quando vuole lui. È un grande amico quando vuole lui. Poi appena non lo contratti più, non ti riconosce più. Però guai chi mi tocca.
1: No, me l'amico.
0: Ma già ci si è già mercato, Antonio.
1: Ed è anche un professionista.
0: Andate da Antonio Autocar se avete avuto appunto questi problemi per la vostra automobile, perché è un must. Quando Riga è un must, ve lo consiglia Gennaro Dauri, la parola mia è verità. Se dovete comprare qualche ricambio per la vostra automobile, andate da Agri Ricambi a Via Nazionale, però non mi ricordo un numero di Via Nazionale, Agri Ricambi, per comprare i ricambi della macchina. Come fa? Manca Antonio su ricordo.
1: No, non lo ricordo.
0: Vabbè, non fa niente, Fili. Comunque Agri Ricambi è di fronte al bar Grand Caramello. Va un po' più giù si trova Agri Ricambi. Comprate i ricambi là che tiene da A alla Z. E se la vostra macchina avete bisogno di un buon carrozziere, Autocar 2001 è l'unico.
1: No, ma Torino è che legare.
0: È l'unico, perché fasci in macchina nuova. Filippo, ma tu sei Filippi Coppomont?
1: No, io sono Filippo, sono di Leopardi. Mostro in pensione, però, c'è no.
0: Fili, io non mi ricordo di te, figlio mio.
1: No, forse non ci conosciamo, io sono molto amico a Tonino.
0: Ah, vabbè, dimmi Filippo, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' come mia
0: Antonio
1: moglie.
0: Antonio Autocar sta da te?
1: No.
0: Dimmi Filippo.
1: Volevo sapere un po' su mia moglie, così.
0: Allora, vediamo un attimo, quando è nata la tua mogliettina?
1: Allora, il 2/18/47.
0: No, non esiste sta data, 2/18. 18/2?
1: 18, allora, 18 febbraio 47.
0: I mesi sono fino a duros.
1: Mi sono imbrogliato.
0: Non ti preoccupare, ti stravogli il cervello.
1: Quella che la pensione che ne vuoi cose, capisci di più?
0: No, ma comunque vai avanti che tua moglie ti vuole bene, non pensa a cose brutte. Vai avanti, figlio mio, che tua moglie ti vuole molto bene. Solo un pochi picci ogni tanto, il lupo.
1: Chi lo posso mettere lì? Sono
0: moglie
1: di marito, con
0: un abbraccio caldo, un abbraccione. E ti auguro una buona giornata. Saluto
1: okay,
0: Matteo Scurnacchiati, Antonio Car 2001.
1: Riferirò a Torino perché ho qua, non lo sai benissimo.
0: Va bene, io li voglio Salve. Bene, i giardinieri, a Tonino Autocar, Uaglione che fatica Ciro, a tutti quanti. Mando un bacione a tutti. Ciao ciao.
1: Ciao.
0: Un amico mio di zona, Antonio Autocar, è un grandissimo professionista, ma a parte gli scherzi, eh.

0: abbiamo un ascoltatore. Pronto?
1: Pronto Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Sono Nello da Napoli.
0: Lello?
1: Nello.
0: Ah, Nello. Ciao Nellino, dimmi.
1: Ciao. Senti, ti volevo chiedere se potevi mandare in onda un brano a richiesta.
0: Adesso? E quello è un programma di cartomanzia, anima mia.
1: Vabbè, però...
0: Dipende da che brano, perché io ho fatto già una scaletta, non so se posso. Se posso ce l'ho sotto mano, senz'altro.
1: Ah, vabbè, comunque il brano è Jennifer dei Goblin.
0: Jennifer dei Goblin. Sì, sì. Aspetta un attimo. Aspetta, eccolo qua. Eccolo qua, sarebbe questo, scusa.
1: Sì, questo qua.
0: D'accordo? Te lo faccio ascoltare.
1: Gennaro, tu Saturno, comunque, non mi hai riconosciuto.
0: Saturno! Ho fatto una sorpresa.
1: Veramente, infatti molti di noi...
0: Ma perché? Ma voglio parlare un attimo di una cosa, Saturno. Ma perché dice una sistronzata? Cioè, voi lo sapete che io vi amo, vi voglio bene. Sì. Cioè, ma chiamano gente anche da Facebook. Però lo sai che io, siete stati i primi che ho conosciuto, io sono tradizionale e vi voglio bene, sto con voi. Ma tu hai saputo, sa tu che le combinate, che l'altro. Cioè, come ti fa?
1: Io la ragazza di prima.
0: Maronna, Saturno, ma come si può fare? Ma tu immagini che la vaglione ben preparata che cammina a mezza, vi passi chi le macchine a Sisch, ma ti rendi conto, sa tu?
1: Quelle sono realtà che.
0: Comunque ho fatto il sito, non ho voluto dare fastidio ad Andrea, anche se me l'avrebbe fatto, e sono sicuro che non mi avrebbe fatto pagare una lira, questo è poco ma è sicuro. Io di queste cose no, però siccome c'avevo un grande amico di Milano, ho fatto un sito, ma bellissimo, lo devi vedere. Altrettanto bravura di Andrea, perché Andrea è bravissimo, per carità.
1: Ma il sito però non è ancora attivo, a quanto vedo.
0: Sto ancora completando, io tengo il link mio che stiamo lavorando io e Riccardo Castelli, che è un DJ, e anche poi praticamente Riccardo è una bellissima persona, che se avrò l'occasione qualche volta di passarlo in diretta ve lo farò sentire, insieme al grafico. Se tu vai su Vega Media, sì, vedi tutti i siti che loro costruiscono. Vegamedia.it.
1: Va bene.
0: E ci sta anche il nome di Riccardo Castelli, Righi Castelli, il grafico e tutto. Comunque mi ha fatto piacere. Ciao, ti abbraccio di cuore. Pronto?
2: Pronto Gennaro, ciao.
0: Ciao, chi è?
2: Ti volevo chiedere, mi chiamo Maria.
0: Maria, dimmi.
2: Niente, io ti volevo chiedere in amore come va.
0: Va bene, un attimo solo.
2: Sì.

0: 99 48 46 10 per parlare con me, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Un saluto a Saturno, a tutti del sito Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Sì.
0: Dimmi allora, hai detto sull'amore?
1: Sì, sull'amore.

0: Scusa, tu come ti chiami? Come ti chiami?
1: Maria.
0: Ma ti ha lasciato questo Carmine?
1: No.
0: Avete avuto un po' di litigi?
1: Sì, ultimamente sì.
0: Da dove mi chiami tu?
1: Ottaviano.

0: tesoro, ma tu andrai avanti, ma qual è il problema? Io ancora devo capirlo.
1: No, io vi dico la verità, Gennaro, io tempo fa una persona, un altro cartomante mi ha fatto le carte e mi ha detto che lui non è il ragazzo per me, per questo che ho chiamato, vi dico la verità, perché ultimamente sono successe un sacco di discussioni e
0: Risangella che su cartomante che vuol venire in gelato a cuppetto in coppa a spiaggia e magari pure un cocco. Cocco bello?
1: Gennaro, ma voi
0: andrai avanti, non pensare che su le cose sordano.
1: Ecco.
0: Quando ti ha chiesto? Dillo al pubblico.
1: No, non si può dire.
0: No, sa da ricere. O se no, non mi chiamare più.
1: No, va.
0: E allora dimmi quanto ti ha chiesto.
1: Mi ha chiesto 10 euro.
0: No, si scema allora. 10 euro per fare un consulto è anche giusto. No, tu non mi hai detto la verità, figlia mia.
1: No, io vi dico la verità.
0: Ti ha chiesto 10 euro per leggere la mano.
1: No, vabbè, no, per leggere la mano no, mi ha fatto le carte.
0: Tu mi hai detto una grande assunzata.
1: Mi ha chiesto 20 euro.
0: Quanto ti ha chiesto?
1: 20 euro.
0: 20 euro? E lo stesso sei Bouchard?
1: No, la verità.
0: Ma 20 euro non sono niente per un consulto.
1: Io vi sto dicendo, questa
0: ma tu, allora, se tu 20 euro è giusto che l'hai pagato. Quello che ti voglio dire, fatti fare sempre la ricevuta, qualsiasi cosa che tu faccia, non discordare.
1: No.
0: Va bene.
1: E vi voglio chiedere, allora voi vedete futuro, non lo so.
0: Sì, tu resterai con lui.
1: È l'uomo della mia vita.
0: Detto che tu resterai con lui e andrai bene. Auguri tesoro.
1: Grazie.
0: L'uomo della tua vita, sì.
1: Grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo Gamereo, pronto?
1: Salve Gennaro,
0: carissimo. Ciao Gamereo. Gamereo, perché Gamereo?
1: Gamereo mi ricorderà un personaggio dei cartoni animati che mio padre mi faceva vedere quando ero piccolo.
0: Ma non è che era Calimero?
1: No, Gamereo è un cartone animato giapponese. Mio padre disegnava i cartoni animati, e quindi sono...
0: Bellissimo. Beh, io, anche mio padre dipingeva il knife, sai?
1: Veramente.
0: Andava al Colle di Sant'Alfonso, si metteva, perché mio padre è nato in Atene, in Grecia, e quindi, a parte il suo lavoro come progettista di navi che faceva i talcandieri navali di Castellammare, aveva la passione fuori tempo appunto di fare le tele, olio su tela, dei bellissimi quadri knife, vedute che noi abbiamo nella nostra casa, che poi ha dato anche ai nostri parenti della nostra famiglia, Gamereo.
1: Ho capito, invece mio padre disegnava i cartoni animati e quindi...
0: Allora, fammi ricordare una cosa, per gli amici di Gennaro D'Auria ci sta il nuovo sito che ho creato io, in collaborazione ovviamente con Riccardo Ricchi Castelli,
1: ho sentito
0: da Milano, è un carissimo amico, e insieme a Matteo, il grande disegnatore appunto del sito, perché ho fatto una cosa particolare che dovete vedere.
1: Ho visto, ora finisco, quando ti seguo.
0: Vedrete la storia, la vera storia della radio, come è nata la radio, vedrete anche delle mie, non vi voglio anticipare niente, sarà una sorpresa, fra qualche settimana lo potete visualizzare.
1: Sì, un po' di pazienza, io ti seguo da una vita, sono veramente anni e anni.
0: Fate www.gennarodauria.it, va bene?
1: Va benissimo.
0: Garameo, mi ha fatto piacere, un abbraccio a tutti voi.
1: Vogliamo bene, Gennaro.
0: Pure io a voi. E non dite più che non faccio, cioè non guadagniamo per causa del sito. Noi il sito lo vogliamo bene e vi amiamo tanto.
1: Va
0: grazie per tutto quello,
1: Gennaro,
0: che scrivete, ma non è questo. Come vedete le chiamate arrivano, non è
1: sì,
0: che non arrivano.
1: Questo stavamo notando.
0: Allora, le chiamate in tutti i generi ci sono, sia sull'899, sul numero normale, ci arrivano. Però voglio dirvi questo: purtroppo le spese sono raddoppiate.
1: Purtroppo sono raddoppiate.
0: Allora bisogna lavorare un po' di più. Io ho tre persone che veramente sono bravissime, Salvatore, poi abbiamo Nicole che è un grandissimo appassionato delle scalette, delle selezioni qua in redazione, e abbiamo Andrea. Siamo tre di noi che andiamo benissimo, più io quattro, e abbiamo Angela poi alla fine.
1: Okay.
0: Comunque, io ti volevo dire una cosa.
1: Spese, Gennaro, non ti preoccupare, vedrai che si sistema tutto.
0: Venite a visitare il sito, mi raccomando, RCS Network.
1: Poi d'accordo? Stiamo ascoltando per radio, quando finisce la cosa ci diamo lo sguardo.
0: Un abbraccio e fatemi un commento, fatemi sapere se vi piace.
1: Non ti preoccupare, tu dai uno sguardo al forum e noi ti aggiorniamo.
0: Ciao Garameo, ciao.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora 899 48 46 10. Solo questo è il numero che vi potrà. Questo è il mio numero personale. 899 48 46 10. In questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto Gennaro.
0: Chi è?
2: Buongiorno, sono Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Fignano.
0: Da Fignano. Dimmi Luigi.
2: Vuoi sapere qualcosa su d'amore?
0: Sì. Quando siete nato?
2: 6972.
0: 6972. Ma voi siete stato pure un extracomunitario, scusate.
2: No.
0: Però
2: no,
0: vi attirano molto, devo dire la verità, eh?
2: No. Le ragazze brune sì, ma non le extracomunitarie.
0: Allora, io vedo qua nel vostro futuro voi starete pure con un extracomunitario a livello di rapporto, poi non so capire. Angela chi è?
2: Angela?
0: Sì.
2: La mia cognata.
0: Antonella chi è?
2: Non la conosco più, Antonella.
0: Aspettate un attimo, vediamo. Antonella non è una zia, una parente?
2: No.
0: O Antonietta?
2: Antonietta sì.
0: Sì, ho sbagliato io.
2: Che vedete, Gennaro?
0: Lei andrà avanti, andrà molto bene, migliorerete anche per il vostro lavoro. Attualmente di cosa fate?
2: Sono un po' disoccupato.
0: Ma prima in passato avete lavorato con il cemento, io vedo pure qua.
2: Sì, sì,
0: come muratore, come carpenteria, non lo so.
2: Sì.
0: Ma perché non lo dite, scusate? Ma che voi credete che cosa in vega? In vega tutto coso.
2: Io vi stimo, Gennaro.
0: Va bene. Buona giornata, lei si realizzerà.
2: Lei.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Allora, adesso musica, signori. Io vado in privato, se volete parlare con me, 899 48 46 10. Aspettate un attimo. Pronto? Ok, vado in privato, musica, signori. Per Garameo e per Cucurullo e per Garameo e per Saturno. Io vado in privato 899 48 46 10.

0: Bello ad andare a San Francisco, Pronto?
1: Dimmi, Jenny.
0: Sono belle canzoni, dite la verità.
1: Sì. No, io ti ascolto sempre in macchina al lavoro.
0: Allora, vediamo un pochettino, datemi la data.
1: 13/11/75.
0: Per il lavoro?
1: Sì. Cioè, con mia moglie sono un po' in urto, però su cose passeggere, sì, ho fiducia di mia moglie, sì. Quindi...
0: Allora, vediamo un po' qua che cosa... Un attimo, vediamo che esce. Fate il tubista voi, l'idraulico?
1: Sì. Sono molto spesso a Torre del Greco, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Perché ho un amico di Torre del Greco che mi dà lavori.
0: Mi fa molto piacere. Io conoscevo un certo Antonio che fa questo lavoro che fate voi. Spesso l'ho visto e lo saluto sempre.
1: No, questo amico mio si chiama come te, Gennaro.
0: No, allora non lo conosco. Allora, stammi a sentire, fammi vedere qua. Il tuo lavoro migliorerà, sai?
1: Sì.
0: Anche perché vi passate i lavori a vicenda, no?
1: Sì.
0: Alle volte capita, quando è un lavoro grandissimo.
1: Sì.
0: Certo, tu andrai avanti, figlio mio.
1: Tutto a posto, Gennaro, allora?
0: Tutto a posto, vai sereno, non vedo niente di penumbra.
1: No, perché Gennaro, io ti chiamai l'anno scorso,
0: sì,
1: che volevo aprire una ditta.
0: Sì.
1: Infatti

0: Io mi intervento così poco stamattina.
1: Io acceso...
0: È andato tutto bene ai tuoi confronti.
1: Io ho acceso una candela che non dovevi sentire nulla.
0: Non ho sentito proprio nulla, Giannati. Comunque io ti dico, siamo tutti in diretta e sei un grande, Giannati.
1: Questo era l'amico fortissimo. Prima che ho detto, quando ha chiamato Giovanni, che ho detto che aveva il molare fradicio, tutti i denti fradici, ci dovranno mettere una dentiera al nostro caro Antonio per masticare, insomma. Antonio, ti vogliamo bene, grande giardiniere mio, non ti dimenticare le mie piantine.
0: No, stai sempre nel mio cuore, ti ripeto... Oltre al nostro Signore, ti ripeto, sei grande.
1: Io ti ringrazio, Antonio, guarda, per tutto quello che fai, ti ringrazio, sei un caro amico e poi tu sei una persona come me, perché ti piace parlare chiaro e dici le verità. E io con queste persone vado molto d'accordo, quindi tu sei uno dei più cari amici miei. Grazie, grazie, guarda. Tonino.
0: Gennaro, ti do un buon lavoro. Grazie. E ti ripeto, continua. Spero che la gente capisca come deve...
1: Da quando stai ascoltando? Da quando
0: Gennaro, da stamattina.
1: Hai sentito il fatto della lampada?
0: Come l'ho sentito.
1: Di quella bimba. Il radio racconto, poi c'è il proseguo. Va bene, ti abbraccio.
0: Grande
1: giardiniere mio, un abbraccio di cuore, va bene?
0: Ciao, Gennaro.
1: Ciao, bello. Ciao, mi ha fatto piacere sentirti e che sta tutto a posto.
0: Ok.
1: Ciao, giardiniere.
0: Ciao Gennaro.
1: Ciao. Allora, io al giardiniere ci dedico sta canzone, signori miei. Io vado in privato all'899 40, no, non rispondo più a nessuno. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Vado in privato a rispondere a chi mi vuole.

0: tu. Allora, vediamo invece questo signore da dove, di dove siete voi?
1: Sono calabrese.
0: Calabrese, bene, bene. Allora, mi dica, vuol sapere sul lavoro?
1: Sì, per quanto riguarda il lavoro,
0: beh. Va bene, datemi la vostra data di nascita.
1: 13-6-65.
0: 13-6, mi scusi?
1: 13-6-65.
0: Vado un attimo a vedere le carte. Attendete un attimo.

0: momento molto difficile il vostro.
1: Infatti.
0: Sta tutto molto, ma molto fermo il mercato.
1: Esatto.
0: Lei che cosa porta? Porta cataloghi appunto con...
1: Cioè facciamo i servizi fotografici, poi facciamo la grafica, la stampa, questa roba qua.
0: Ah ecco, perché vedo qua, vedo che praticamente sta andando molto lento, si riprenderà. C'è una ripresa ma è lento, per il momento è lento, rimane lento. Purtroppo vi devo dire la realtà. Okay. Devo dire la realtà, però ci sarà una ripresa. Di che parte della Calabria siete nativo?
1: Della provincia di Cosenza, abito in Sila.
0: Quindi siete un cosentino. Sentite, voi vi riprenderete, ma penso passerà quest'anno, finirà così, la metà del 2010, maggio-giugno, anzi marzo, ma da marzo in poi diciamo che vedo un qualcosa. Non lo prendete come sul serio marzo, può essere anche aprile e maggio,
1: Esatto.
0: Non si preoccupi, una ripresa ci sarà.
1: Okay.
0: Auguri caro Cosentino. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Wanda ancora dopo, Wanda, dopo 899 48 46 10. Aspetto le vostre chiamate, 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che vi permetterà di parlare con Gennaro D'Auria. L'unico numero, 899 48 46 10, dalle 9 e mezza del mattino o dalle 9 del mattino, ma provate più per il pomeriggio, che mi trovate più spesso il pomeriggio, e anche alle 10 del mattino, 10 e mezza, 11, questi sono gli orari dove io presenzio molto fortemente, perché ai telefoni o rispondo io o non risponde nessuno, va bene? Signori, sono solo, c'ho solo il mio collaboratore che alza il telefono e vi domanda da dove chiamate e poi subito passa a me. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato e poi ritorno subito in diretta, d'accordo? Questa canzone io l'ho promessa appunto al mio carissimo amico Luigi del bar Gran Caramella.

0: ok, grazie Salvatore. Abbiamo una sorpresa. Io prima vi ho parlato di un caro amico da Milano, sarebbe il manager appunto del mio sito www.gennarodauria.it, Riccardo Castelli, in arte Ricky Castelli, di, appunto, che lui è un grande DJ. Ricky!
1: Buongiorno Gennaro, come va?
0: Molto bene, il mio sito sta in costruzione, sta andando bene?
1: Sta in costruzione, quasi finito.
0: Salutiamo a Matteo.
1: Salutiamo a lui, sì.
0: Poco fa hanno chiamato, sto da stamattina in diretta, pensa che hanno chiamato un sacco di persone solo avendo annunciato che voi fate parte della vegamedia.it, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Dove siete una grande azienda che produce praticamente siti di ogni gusto, di ogni genere, in modo qualsiasi professionale cosa, con le ultime tecnologie, diciamolo, no?
1: Qualsiasi cosa noi possiamo realizzarla.
0: Puoi dire anche il numero dove possono chiamare se uno vuole veramente un sito professionale, va sul computer, va su vegamedia.it, là ci sono i numeri telefonici.
1: Esatto. Se vogliono vedere i nostri lavori basta che vadano su vegafolio.
0: Perfetto.
1: Con la L.it, certo. Lì ci sono tutti i nostri lavori realizzati.
0: Certo, e quindi sicuramente, signori, Ricky, il nostro grande manager che si occupa, ma poi hanno avuto, veramente, vi devo dire sinceramente, con me hanno avuto una santa pazienza, perché ho voluto fare un regalo anche agli amici di GennaroDauria.it, ho voluto fare un regalo anche agli amici di Facebook, non vedono l'ora di vedere questo sito, signori miei, un altro po' di pazienza, vogliamo anticipare più o meno fra una settimana, due settimane, quando è che più o meno?
1: Tra l'altro volevo specificare che non si tratta tanto del sito GennaroDauria.it, che sarà un lavoro che faremo più avanti, sì, ma sarà, certo, il sito della radio, che è RCS Net.
0: RCS Network, giusto?
1: Network.it, esattamente.
0: Come si chiamerà allora il sito?
1: RCSnetwork.it.
0: Ah, ecco, RCSnetwork.it. Quindi sì, voi, esatto, benissimo, vi potete sintonizzare sul vostro computer e vedrete la radio, vedrete tutte queste belle cose. Metterò anche tante altre situazioni con l'amico Ricky, che è bravissimo, un grande manager, insieme al suo grande grafico Matteo, tutti i grafici che lavorano per l'azienda dove appunto mi sono io richiesto. Allora, Riccardo, io ti chiamerò fra poco, perché penso di finire, perché sto dalle 9 in diretta.
1: Bene, allora buon lavoro e ci sentiamo più tardi.
0: Ci sentiamo più tardi, fra qualche oretta devo terminare e ti farò una bella telefonata. Fammi gli aggiornamenti, fai tutto quel che vuoi, vai e non ti fermare mai. In gamba, salutami Matteo, ti chiamo dopo, ciao.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Norma mia. Allora, signori miei cari, signori miei, avete sentito anche Ricky Castelli da Milano. Penso un po' te, eh? Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Ditemi.
2: Parlo con Gennaro Dauria?
0: Sì, e con chi?
2: Buongiorno, sei? Gennaro, io sono una vostra fan da tanti anni.
0: Sì.
2: Siete grandioso, siete una grande.
0: Grazie dei complimenti. È caduta anche la linea.
2: No.
0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, un attimo solo, grazie per i complimenti che vi ha detto prima. Siete grandioso, grazie. Vi saluto. Grazie, vi voglio salutare, signorina. Ciao. Forse telefonica, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: vostra completa disposizione. Per avere un consulto adesso sono libero, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Applaudito.

0: questo lo dedichiamo alla ragazza di prima, questa canzone. Abbiamo un'altra diretta, non ci possiamo fermare qua. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Sì, allora buongiorno signora, ditemi.
1: Niente, volevo sapere se arriva un bambino.
0: Sì. Gennaro chi è?
1: Mio marito.
0: Infatti lo vedo. Quando siete nata?
1: 1671.
0: Signora, dovete fare delle cure mediche, vedo qua. Fatevi gli accertamenti, voi e vostro marito, fatevi una curetta, alla fine ci riuscirete.
1: Ma perché, lo vede lontano?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Non lo vedo vicino, auguri, però alla fine ci riuscirete, signora.
1: Grazie, buona
0: arrivederci.
1: Giornata.
0: Allora, 899-48, adesso voglio cambiare un po' la colonna sonora, perché ho delle bellissime colonne sonore che sono arrivate dall'America, perché noi ci riforniamo con le ultime novità. 899-48-46-10, queste sono state troppo utilizzate, devo mettere qualcosa che non è stato utilizzato ancora.

0: signori. Eccoci qua con le nuove cose. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, da dove chiamate?
1: Da Napoli, Casa Nuovo.
0: Sì.
1: Benvenuto.
0: Quanto siete nati?
1: 8867.
0: 8867. 8867.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Lei è un uomo sposato, vero?
1: Sì.
0: Come mai con sua moglie non prova più attrazione sessuale, lei?
1: No, diciamo ci siamo litigati per...
0: No, aspetta, fermatevi. Voi sapete che io sono Gennaro, solo verità. Che a me dice la verità. Con vostra moglie voi quando fate rapporto non sentite più quella vibrazione da uomo nei riguardi di vostra moglie. Anna chi è? Diciamo, è un'altra persona che voi amate?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, non ho capito.
0: Ho detto, con vostra moglie io vedo che il rapporto non sentite più quella vibrazione d'amore che sentivate una volta.
1: No, no, non è così, Gennaro.
0: No, perché io vedo qua, sulle mie carte, la volete bene a vostra moglie, però non sentite più quella forza come una volta, insomma. Non so spiegarmi, insomma.
1: Okay.
0: Anna, chi è questa Anna?
1: È mia moglie.
0: Sì, ma da quando se n'è andata?
1: Sono 4 anni.
0: Ma voi l'avete trattata anche male.
1: Sì.
0: Gli avete detto pure una brutta parola. Perché gliel'avete detta?
1: Ce l'ha veramente, pure lei me l'ha detto, però io non ricordo.
0: Sì, sì, nell'appiccico è stato detto. Voi all'epoca non l'amavate più a vostra moglie. Litigavate dalla mattina alla sera.
1: Sì.
0: Io perciò ho detto, non sentivate più quell'attrazione, lei mi doveva rispondere. Comunque è andata via, ma sta a casa della mamma, di chi sa? Io vedo che è andata.
1: A casa sua, dove abitavamo.
0: No, alla fine si aggiusteranno le cose. Voi avete chiesto scusa?
1: Sì, tante volte, Gennaro.
0: Comunque alla fine voi ci riuscirete, le cose si aggiusteranno.
1: Ci vuole ancora tempo, vero?
0: Uscirà il sole per lei. Ci vuole tempo, sì. Non è una cosa immediata. Ma alla fine voi ce la farete. Si chiama Anna, vostra moglie?
1: Sì.
0: Voi che lavoro fate? Cosa svolgete?
1: Io lavoro a Pomignano d'Arco.
0: Nelle macchine?
1: Sì.
0: Ma su che cosa non andavate d'accordo voi?
1: Cioè, no, quando si va oltre. Nel senso che anche io ho tradito mia moglie, non è...
0: Lo so che l'avete tradita, lo so. Già è rovinata la sua situazione, io perciò non ho voluto accendere i fuochi.
1: Sì.
0: Lo so, e la state continuando a tradire.
1: No.
0: Scusate, voi con chi l'avete tradita? Con una donna, no?
1: Sì.
0: La donna da marciapiede pure, vedo qua.
1: No.
0: Chi è questa donna che io vedo qua?
1: Era un'amica, non è che...
0: La vedo molto disponibile.
1: In questo momento sono io che non sono più attratto da altre donne se non mia moglie.
0: Certo, però siete andata anche con un extracomunitario, però la verità mi dovete dire.
1: No.
0: Mai?
1: No.
0: Perché ho visto, vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Ho visto dentro di voi un desiderio qualche volta. Era solo un desiderio.
1: Può essere anche, però...
0: Può essere nel mio vocabolario della lingua ghiattana non esiste. Io voglio solo sapere... Nel mio vocabolario non esiste nella lingua ghiattana questo coso. Io voglio dire, lei con il pensiero qualche volta, vedendo queste ucraine, vedendo queste ragazze polacche, gli è venuto il desiderio, vedo.
1: Sì.
0: Non l'avete consumato poi alla fine. Sentite, voi tornerete con vostra moglie, state sereni. Alla fine ci riuscirete.
1: Speriamo quanto prima.
0: Io me lo auguro, non la tradisca più a sua moglie.
1: No.
0: Auguri.
1: Grazie. Ciao.
0: ...899-48-46-10 per la vera magia.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Dica.
1: Volevo sapere se mi sposo.
0: Sì, quando è nato?
1: Il primo febbraio 80.
0: Sì, auguri per lei, c'è il matrimonio, buona giornata.
1: Sì.
0: Come? Sì, sì, la sento, dica.
1: Ma io sono già sposato.
0: Sì, e il matrimonio per lei io l'ho visto nelle carte, quindi auguri, buona giornata. Purtroppo, purtroppo la gente vuole essere presa in giro, ma io dico una cosa, Gennaro D'Auria, e voi lo conoscete, è diverso da tutti quei ciarlatani che escono in televisione e che sono veramente dei grandi ciarlatani, specialmente quelli che fanno studio privato. Mamma, mamma lo carmara, vi chiedono solo soldi, invece io solo la telefonata vi chiedo. Ma poi è un servizio, perché con la telefonata io vi do anche un servizio a voi, cioè pensate se dovete andare in uno studio privato, no? Cioè i tapigliama macchine, ci da mettere 50 euro di diesel, benzina, i tapagò, pedaggio autostradale, dovete perdere mezza giornata di lavoro, e poi andare a uno studio privato comporta fregature, dovete pagare 100-120 euro ogni volta che andate a uno studio privato. Ma chi buffa fa? Ma fate una telefonata a me tranquillamente, io vi dico tutta la verità. Quindi, e spendete quei 10-15-20 euro. Ma chi buffa fa? Con i tempi di oggi, 899-48-46-10, io sto qua a vostra completa disposizione. Vi mando, vado in privato, 899-48-46-10, sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi che sto qui. Ognuno di voi, carissimi ascoltatori, deve capire la realtà e dovete prendere in mano le vostre coscienze. Le vostre coscienze le dovete prendere in mano, vi dovete fare un'introspezione, dovete capire che cos'è la vita, che voglio fare sta vita.

0: Allora, abbiamo un carissimo amico che io non lo conosco, lo conosco solo così come sigla, ma io lo saluto sempre perché mi è simpatico quello che scrivo.
1: Grazie.
0: Tanto vero che c'è una sorpresa poi anche per te, non ti preoccupare.
1: Grazie.
0: Allora, caro Niente. Solo Verità, dimmi.
1: Sì, ti volevo ringraziare per la tua ricomparsa in diretta.
0: Ma guarda, ma tu hai sentito all'inizio?
1: Sì, ho sentito.
0: Ma come si è andato?
1: Tu, Gennaro, non ti devi scoraggiare, perché tu devi sapere che tante persone per bene
0: solo
1: ti
0: verità,
1: sono
0: solo
1: e
0: verità,
1: vogliono
0: scusa.
1: Bene e ti stimano.
0: Sì, io ti ringrazio, veramente ti voglio bene. Ma come si può fare? Ma come si può far arrivare a un certo punto che Linda Newhorn se ne fa 4-5 volte? Cascia stona su, se ne fa 4-5 volte.
1: Hanno troppo appetito queste ragazze.
0: Hanno appetito? Ma che secondo me, altri che appetito.
1: ci
0: viene l'indigestione. Tu ti devi anche preoccupare di questo. Perché l'indigestione è una brutta cosa. Ha troppo cammina che avanza a mano per 5-6 urn. Ti è piaciuto il zucchero filato? E fila.
1: Gennaro, a me mi fa piacere di sentirti in radio perché...
0: Però dovete,
1: sito,
0: con la vostra mente,
1: agisci
0: una cosa però, mai da fuori. Io ancora già metto un panare a mano a chiedere, fate la carità, non è già arrivato a sto livello, voglio bene. Almeno sappiate perché io mi allontano. Il sito non c'entra niente, vi ringrazio.
1: Lo so.
0: Michele Ranzinger, e fate chi lui
1: soprattutto...
0: e chi lui papa che parano un demone. Maronna, io quando vado a vedere Michele Ranzinger, mi piace molto quel papa, me l'hai distrutto, mi hai fatto due occhi dire, mamma, pare Lucifero.
1: Glielo devi anche perché infatti
0: è
1: un po'
0: successivo
1: vederlo quello.
0: Madonna, ma
1: guarda, in effetti fa un po'
0: solo pure. Verità, invece perché tu ti sei fatto il sigaro in bocca?
1: Io no, cioè no, quello in realtà è una caricatura che ho fatto.
0: L'ho visto,
1: perché
0: è
1: mi
0: molto
1: piaceva
0: bello.
1: Fare questa cosa proprio per omaggiarti.
0: No, ma è bello, sai?
1: È particolare, è tipo un cartone.
0: Tu hai sentito prima Ricky Castelli?
1: Sì.
0: Da Milano.
1: Sì, no, l'ho sentito, Gennaro.
0: Vabbè, poi avrai modo. RCS.
1: Ah, questo sì, lo so.
0: RCS, e quello è quello che. RCSnetwork.it.
1: Sì.
0: È il sito di Radio Camaldoli. www.rcsnetwork.it. Ma non è come lungo su fatto. Mamma.
1: Ogni Gennaro, non ti preoccupare perché noi sappiamo sempre come.
0: Vogliatemi bene.
1: Noi
0: veramente
1: ci vogliamo
0: vogliatemi
1: bene,
0: bene,
1: tu lo sai.
0: Okay.
1: Perché tu sei come un fratello più grande, dico la verità.
0: Okay.
1: Sentirti in diretta ci fa enormemente piacere, penso.
0: Guarda,
1: che
0: ma questa non è una diretta, questa è una guerra. È una guerra che
1: però penso di dirlo anche a nome degli altri amici del sito.
0: Sì.
1: Che comunque tu lo sai, il sito nasce soprattutto per volerti
0: so.
1: Bene
0: siete
1: e per farti
0: cari.
1: Capire che tu sei una persona fondamentale di questa società di oggi.
0: Siete cari. Io vi nomino sempre.
1: Tu già ci hai capito, è inutile che mi fai dire tante
0: No, no, infatti. Solo verità ti voglio dedicare una canzone.
1: Grazie, Gennaro.
0: Solo per te, vai.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

Questo pezzo andava per Solo Verità, grande amigos di Gennaro D'Auria, come il sito Angelo Azzurro. Suros, Suros, che fine hai fatto? Mi vuoi fare la chiamata, giornalaio maledetto, che non sei altro. Io ti punirò con la mia maledizione se non mi chiami giornalaio, eh? Mi hai fatto quello show sul sito. Se ti agnappo ti stritolo, ragazzo. Sto scherzando. Saluto alla tua ragazza. 899-48-46-10. 899-48-46-10. La linea è libera.

899 48 46 10 899 48 46 10. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Signori, io sono a vostra completa disposizione. Se mi chiamate adesso, sono a vostra completa disposizione.

0: Allora, abbiamo qua la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, mi hanno passato la chiamata. Da dove chiamate?
1: Io? Da Napoli.
0: Da Napoli, quando siete nato?
1: 24-12-66.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Che volete sapere, sull'amore o sul lavoro?
1: Sull'amore.
0: Vediamo un po'. Carmela chi è?
1: Mia moglie.
0: Bene, ma che avete avuto? Dei problemi? Qualche interruzione qua?
1: Interruzione di che cosa?
0: Cioè, fate discussioni?
1: No, no, discussione no.
0: C'è un disaccordo su un qualcosa, non ho capito su che cosa. No, ma comunque poi del resto sua moglie non vi ha mai tradito, perché voi avete chiamato proprio per questo, è vero?
1: Sì.
0: Quello che ha tradito secondo me è proprio lei, caro signore mio.
1: Sì.
0: Lei quante volte ha tradito sua moglie?
1: Nessuna volta.
0: In passato parlo.
1: In passato, no.
0: O ma... dice amavretà o cimlumni qua, qua, qua, perché io vedo un tradimento in passato. Se vogliamo fare le bugie, cioè è inutile che mi chiamate a me, perché io dico la verità delle cose. L'avete fatto, sì o no?
1: No, no, tradimenti mai.
0: Quando vi capisce che la moglie era vostra, che vi siete fidanzati, non l'avete fatto?
1: No, no.
0: Babbo, sono un bugiardo. Che vi devo dire, sono un bugiardo?
1: Voi?
0: Certo, perché,

0: le carte mi dicono che voi l'avete fatta e voi mi dite di no. Ricordatevi bene.
1: No, no, non ho fatto niente.
0: Non ti ha fatto niente.
1: No, no.
0: 10 Pater Nostri e 10 Ave Maria, arrivederci.
2: Innocente, io lo vedo chiaramente, non ha fatto niente. 10 Pater Nostri e 10 Ave Maria fanno bene all'anima e allo spirito. 899 48 46 10. Queste sono telefonate, qualche telefonata è anche preparata da qualche segretario di un mago, lo fa apposta per criticare il mio lavoro, è chiaro, no? Ma è normale, ma me ne frega, ma anche per l'anticamera. Perché il Gennaro D'Auria lo conoscete troppo bene.

899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria per un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10 per parlare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Niente, volevo sapere riguardo mia figlia.
0: Che volete sapere riguardo sua figlia?
1: Questo è il ragazzo giusto per lei.
0: Allora, Chiara chi è? Cominciamo a dire questo.
1: Mia figlia.
0: L'ho visto chiaramente. Ma si è lasciata, il ragazzo l'ha abbandonata a sua figlia?
1: No.
0: Hanno avuto dei bisticci?
1: Sì.
0: Vuol dire hanno avuto dei bisticci, cioè non, adesso stanno un po' rotti, stanno un po' distaccati, no?
1: No.
0: Non parlano più con Manavot?
1: No.
0: Sì, hanno avuto dei bisticci?
1: Sì.
0: Ecco, quando una lava dei bisticci, che succede? Spiegatemi, perché io sono poco ignorante, già capì, signori, vostra eccellenza.
1: Comunque stanno bene, ma non lo so se...
0: È normale che stanno bene, se voi voluate ananze e vi facete un po' i fatti vostri e lasciate queste due creature, vedete che vanno ancora meglio. Vostra figlia con quest'uomo andrà avanti, non vi preoccupate, arrivederci. Mamma, stanno a mettere sempre a mezzo, pure un coppa all'amore. 899 48 46 10.

0: pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao, allora, come ti chiami?
1: Andrea.
0: Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da Napoli. Allora, tu hai chiamato per?
1: L'amore.
0: Quando sei nato?
1: Gennaro, posso dire in diretta? È in privato.
0: Sì, allora un attimo. Va bene. Allora, vediamo le carte. Mazzo 1, mazzo 2, mazzo 3, vediamo un po'. Domanda
1: due.
0: Secca. 2. Tu cerchi a tutti i costi, vuoi amare una ragazza, vero?
1: Sì, sì.
0: Ti senti solo, ti sei scocciato di stare solo, vero?
1: Sì, sì.
0: Tu troverai una donna che farà per te. Auguri!
1: Ciao!
0: Ciao! 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia.

0: Grazie. Profondo Rosso, Demonia, Wumpsing Orchestra. Grazie.
1: Allora abbiamo la prossima telefonata. Io ripeto, non sono un medico, diagnosi non ne faccio, posso vedere se nel futuro le cose cambiano. Allora, pronto?
2: Pronto.
1: Salve, con chi parlo?
2: Sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, da dove chiamate?
2: Napoli.
1: Allora, cosa volete sapere?
2: Qualcosa se mio figlio migliorerà.
1: Sì, datemi la data di vostro figlio.
2: 17-5-2000.
1: Povero bimbo, ha 6 anni, a 9 anni.
2: Sì.
1: Ma è muto vostro figlio? Almeno fa dei gemiti.
2: Sì, sì.
1: Per esempio, fa così. O proprio non parla proprio.
2: No, fa dei gesti.
1: Per esempio, se deve dire papà.
2: Lo dice a modo suo.
1: Ad esempio, fatemi sentire.
2: Pa, si mette a gridare, questo è quello che fa.
1: Però riesce a dire pa?
2: Sì.
1: Guardate, fatelo stare sotto cura, questo bimbo migliorerà tantissimo, ma non deve abbandonare il medico, per carità, eh?
2: No.
1: Auguri comunque.
2: Va bene.
1: Migliorerà,
2: ciao.
1: Vostro figlio, migliorerà con l'aiuto dei medici, solo senza che lo portata con l'aiuto dei medici, mi raccomando,
2: Va bene.
1: Auguri. 899 48 46 10 Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10 Forza e coraggio. Allora faccio una pausa musicale, io me ne vado in privato. No, niente ancora. Allora faccio una pausa musicale, vado in privato. No, è inutile suonare, vado in privato a rispondere. Questo pezzo glielo dedico ad Andrea, l'Angelo Azzurro e a Uros.

per parlare con Gennaro D'Auria 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che appunto vi servirà per entrare in contatto con Gennaro D'Auria, aperto da tutti i telefoni, Wind, TIM, Vodafone, H3G, tutti i telefonini satellitari, telefonini con contratto e anche da rete fissa, 899 48 46 10. Visitate il nostro sito www.rcsnetwork.it, il sito di Radio Camaldoli, rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la storia della radio e ci sono anch'io

annuncio per Salvatore Alpaia, mi raccomando, fai capire bene che io sto qua. All'899 48 46 10. Rispondo dalle 9:30, 9 del mattino, fino alle 10:30, 11 di sera. Tutta la giornata, in poche parole, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Lo ripeto piano piano: 899 48 46 10, 899 48 46 10. Quell'altro numero era difettoso, perciò l'abbiamo tolto di mezzo, perché nemmeno un minuto e cadeva la linea, nemmeno 20 secondi cadeva la linea e ho dovuto ripubblicizzare quest'altro. Questo è sicuro: 899 48 46 10.

Ah, finalmente. In questo momento c'ho tutte le linee libere, non ci sono chiamate. 899 48 46 10. Quindi il primo che formulerà questo numero sicuramente entrerà in contatto con me. 899 48 46 10. Vediamo se la nostra opinionista Wanda può entrare appunto un minuto in diretta con me. Così diciamo questo. Ah no, aspetta, alla fine questo, sì. No, alla fine.

99 48 46 10. Adesso io appunto vi ricordo sempre il numero 899 48 46 10. Fra poco passeremo alla prossima diretta.

ricordiamo ancora l'altro numero che mi potete chiamare subito in questo istante. Ricordiamolo di nuovo, Salvatore, dopo che io metterò questa bella canzone, lo ricordi 4-5 volte, così mi potranno chiamare. Mettiamo questo brano, io vado in privato, 899-48-46-10, vado in privato. 100 campane versione originale, vai Salvatore.

0: campane.
1: Versione originale della RAI, Radio Televisione Italiana. Questo non è Lando Fiorini, questo è Nico De Cabbiani, la sigla originale dello sceneggiato televisivo Il Segno.

0: fare attendere le chiamate in attesa. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Potete alzare la voce perché non vi sento bene, abbiate cortesia, parlare più vicino al telefono?
1: Sì.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Salvatore.
0: Salvatore, da dove chiamate?
1: Torre Annunziata.
0: Un abbraccio a Torre Annunziata e tutti i residenti. Allora, qual è la sua domanda?
1: Sono mia moglie, la salute di mia moglie.
0: Datemi la vostra data di nascita.
1: 25574.
0: Non vi sento, guardate, vi prego, umilmente, vi scongiuro di alzare la voce.
1: 25574.
0: Perché se io non sento la voce non mi posso concentrare. Lei che cos'è, un finanziere o un poliziotto?
1: No, esercito.
0: Sei nell'esercito, ma come finanziere dico?
1: No, esercito proprio.
0: Ah, proprio nell'esercito. Vedo una persona malata qua. Ma chi è, la moglie, è vostra moglie?
1: Sì.
0: Che cosa sta soffrendo? Depressione?
1: No, malattia.
0: Alzate la voce, guardate, vi mortificate, non vi sento.
1: È una malattia.
0: Potete parlare vicino al telefonino?
1: Sì, è una malattia.
0: E che malattia è, mi scusi?
1: È un tumore.
0: Un tumore. Io non posso fare niente, figlio caro. Ha fatto l'echenio?
1: Sì.
0: L'avete portato in ospedale, mi dispiace proprio. I medici che hanno detto? Solo lo deve affidare ai medici e a Dio, sua moglie. Ai medici e a Dio. Magari ci fosse una persona che potrebbe curare un tumore. Nessun essere umano, nessun cartomante e nessun veggente può curare un tumore. Solo un medico e la mano di Dio che scende dall'alto e la mette appunto sul medico.
1: Ma bene.
0: Ma dove l'ha preso sto tumore? Alzate la voce.
1: All'intestino.
0: Ma che cosa gli comportava, scusate, questo tumore? Come se n'è accorta? Che sintomi dolori comporta?
1: Dei dolori.
0: Dolori allo stomaco?
1: Sì.
0: Ma si sente pesante? Il lato del fegato se lo sentiva pesante? Che cosa?
1: Dolori verso i reni.
0: Si è gonfiata lo stomaco?
1: No.
0: Nel bagno, per caso, quando faceva il pupuccio, buttava anche del sangue?
1: No, niente.
0: Queste cose no. Quindi è stato diagnosticato che è un tumore. Che cosa sta facendo come terapia?
1: Adesso sta a casa, fa solo terapie di supporto.
0: Fatela continuare, anche se io non vi sento telefonicamente, io la saluto e lo affido ai medici e a Dio. Tantissimi auguri, veramente di cuore. Tantissimi auguri, arrivederci. Okay. Nessun veggente, nessun cartomante può curare una cosa del genere. Chi lo fa è un ciarlatano. E Gennaro D'Auria vi avverte, non affidate mai appunto il compito ai maghi per questi tipi di malattie.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
3: Pronto?
0: Salve a lei. Da dove chiama?
3: Da Potenza.
0: Benvenuto. Può alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
3: Pronto?
0: Da Mi Potenza. Sente?
3: Da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
3: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
3: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
3: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
3: Sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
3: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama,
3: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
3: Sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
3: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
3: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada serino perché le cose lei andrà molto bene, sa?
3: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camargo Listeri. Un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando, purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
4: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
4: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
4: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
4: Allora, la data?
0: Sì, sì.
4: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
4: Bravo, Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
4: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
4: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
4: Ma guarda, no, niente.
0: No,
4: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
4: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
4: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
4: No, ma io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
4: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
4: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
4: Va bene, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non mi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
4: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero grande. Figlio. Hai ragione.
4: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
4: grazie,
0: benissimo.
4: Genaro, un abbraccio io, grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
4: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove
0: dei contenitori di che ingenerite, la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi, lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagature praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua.
1: No.
0: Va bene, meglio così. Allora, per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci,
1: ciao.
0: Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante. Perché

Cioè, se uno per esempio vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto ma molto importante, eh? Quindi sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, la grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta congiavano poco una casa, chiamavano pittore, dove ci mica cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente, proprio.
0: Cioè, c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati ste parola: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, ciao, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork, www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì. Nell'impresa di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Un abbraccio
0: a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza?
3: No,
0: non
3: è bruna. Castana,
0: è bruna.
3: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino, morir su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano, 899 48 46 10.

0: Tutto mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente un bel nome. State sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo, le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla.
1: Ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, vi volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora,
2: sì.
0: Gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale,
2: ancora no.
0: Ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise, da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può cattà. Ma non sta berranno
1: co! Lo so.
0: E nessuno si è scelta! Ma che baronna ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La
0: fine della. Ma pigliare cartello con succiarella, nata no, te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi forse a...
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte. Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: vabbè,
1: i tempi sono
0: per lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Eh.
1: Sì.

0: perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipresente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto, a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: No, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti hai cagnato la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato. E mo stu aglione. E te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatta per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma le pizze sono antitumorali, mangiate pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica, perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo, anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary, perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, è eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò.
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox aveva questo qua.
0: Guarda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora.
0: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento.
2: Vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone, io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta
0: vediamo
1: con me
0: un attimo
1: meno.
0: Allora vediamo un pochettino, ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie,
1: eh? Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino ma non so capire, ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei è il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu ti voglio, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Ecco, dici a fa.
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, sempre.
0: Lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
0: eh? Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene, se no.
0: Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 13, aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corn però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, guarda, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava a canottiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia non ci ha girati però. Ci fate su che le Liquirizia, che la creatura, che treccio.
1: Vabbè, che la voleva domanda, la caramella, che ne sai?
0: Ah, voleva la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: ma fa proprio così. La caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: Arrovoglia la Liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata. Ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Io me ne vado in privato. Basta, mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77. Sì.
0: 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, cacca. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto?
1: Il resto lo contanino.
0: Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca, quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: A romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti
0: io,
1: sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate.
1: Bene, vabbè.
0: Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: anna l'uomo, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Eh? Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899-48-46-10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: ma
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente la supera. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldo di Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione, signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuorigrotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: facendo
1: lavoro.
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando,
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, non una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Frappo di Rutta, all'Aici.
0: Ah, là l'avete incontrata. Comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto. Perché qua mi esce un cambiamento. Ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica in negativo. Qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano.

0: 57.
1: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
0: Come zoom zoom?
1: Hai capito?
0: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
1: Ma mica su una canzone, tu hai fatto respirare pure la uscilla. Allora. Ah no, ma sto sbagliando.
0: No, non ho capito, c'è una.
1: Hai fatto zoom zoom zoom, hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà. Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom zoom zoom.
0: Ah, l'ho fatto respirare.
1: L'hai fatto scicacare a fora. Chi lo stava soffocando là, ti saranno fatte pure il ragnatela.
0: Figurate.
1: Disgraziato, non lo farei più, però me lo prometti?
0: Sì.
1: Non ti voglio
0: con per mia moglie.
1: Per tua moglie non da mai che la creatura Raimis è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli, però là non sei moppet.
0: Ho capito.
1: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, amma vrea.
0: Va bene, dove grazie, messa
1: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
0: Va bene.
1: Chiama io te l'indulietti mogliere che cucatanaccia andrà a aprire solo mogliere.
0: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io tengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
1: Mannaccia miseria, quanto tempo fa?
0: Un anno e mezzo.
1: Sì.
0: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
1: Non può fare un po' di chirurgia.
0: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
1: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
0: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
1: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
0: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, ma che si trova così in casa non esce.
1: È normale che avvenga
0: dei complessi di inferiorità.
1: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché povera figlia.
0: 19 settembre 87.
1: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
0: Sì.
1: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma... se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, hai capito?
0: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
1: figlio
0: Napoli?
1: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi le ho problemi?
0: Sì.
1: Chi le ho problemi?
0: Vabbè, sacrifici,
1: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Canada, a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente.

0: al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spinga così soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore.
1: Ciao.
0: Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi la posta pella, fatemi questo, fatemi quelli, chiamma qua, chiamma là, pa, pa, pa. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
3: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupa, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un po' che pesante sta moglie tua,
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
3: in
0: volta una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No, ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
3: perché
0: sentire.
3: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo,
3: lo
0: bravo.
3: Sito, sì, lo so.
0: Sabato pienso a fatica.
3: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha porti in due cormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere. Adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone. Una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, buongiorno. Chi è?
4: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite.
4: Buongiorno,
0: grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
4: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
4: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
4: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
4: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
4: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
4: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
4: Io sto sentendo più di 4-5 anni. tengo la cuffia.
0: Ma,
4: la
0: ma come facete a sopportare? Oh. A Gennaro D'Avrio, come mi fate a sopportare?
4: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
4: La volontà, sì, sì.
0: O sennò chi si ferma, eh? Perduto.
4: Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
4: È un dono di Dio veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
4: Giuseppe.
0: Giuseppe. Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
4: Io vi ringrazio di cuore veramente.
0: Grazie.
4: In questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
4: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
4: Lo so.
0: Giuseppe,
4: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, comunque, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie. Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
4: Grazie.
0: Ciao, non
4: che piace. Potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
4: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
4: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
4: Allora, la data è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
4: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
4: È bella e buona, ha avuto...
0: Un infarto?
4: No, è quasi un infarto, così. È andata nel bagno, si è lavata, si è scambiato, tutto. Si è menata nel letto e non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina.
4: Mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
4: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, la poverista cristiana com'è morta?
4: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
4: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
4: Purtroppo siamo nati a ben morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
4: Con pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
4: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
4: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
4: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
4: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
4: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldamente una sala mortuaria.
4: Sì,
0: e a Rob, che succede?
4: Io ho chiamato già una volta.
0: Va bene.
4: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
4: No.
0: È italiana, dico.
4: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
4: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
4: Due in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, mi spiace. Siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
4: Comunque, è nato 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
4: 78.
0: Sì, ho capito. Va bene, statemi a sentire. Ma questo è un vostro amico da molti anni?
4: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
4: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
4: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
4: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
4: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
4: Ma come lo vedete?
0: Un bombolone, però onestamente, cioè io.
4: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. un tipo che quando scatta te ne capano poco spostati, chiste? Ma voi lo sapete?
4: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare un consigliato avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
4: Io tengo un'età per 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
4: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish.
4: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
4: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
4: Quando sento a lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagenda, roba pasciaca. Uè, un abbraccio.
4: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
4: Grazie.
0: Arrivederci, grazie
4: ciao,
0: a voi. Ciao. No, ma di cuore.
4: Ciao,
0: una brava persona. Ciao grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Se vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto, cioè dico con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa è da misericordia.
1: Perché l'ho beccata. Ma misericordia, bravo.
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, un coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist Ist?
1: Veramente mandate, perché poi lo so, affonica dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta al bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e trovato a tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che.
0: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari, uno sa perché che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma che sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'era già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Cioè, sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra,
1: ma io capitano ammazza e ci la sono ancora a tutti e due, però la città che fa?
0: No, passiamo in mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stai a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patane, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso più, ciao, auguri.
1: Grazie, auguri.
0: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chi ha? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni? Non mi senti a me, non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi sei... anche l'attrazione, lì bagno,
1: no, ma
0: lì...
1: tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io...
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti
0: no,
1: e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare. Grande Trashopoli, Gemma, grande.
0: Uì, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao,
0: per gli auguri.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che ella veramente ha fatto piglia 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella Napoli mia, si sembra tu, si sembra tu. Ma ah, sai la canzone, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16880. Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo, vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettano poco.
1: Vabbè.
0: E aspettano poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai
1: sì.
0: Molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie, arrivi. Come il profumo
0: dell'oleano. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie,
0: auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

massimo consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e diciamo ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10, io vado in privato.

0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale, ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato.
1: Pronto?
0: Salve, salve a lei, da dove chiama?
1: Da Potenza.
0: Benvenuto, può alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
1: Pronto,
0: da Potenza. Sente?
1: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
1: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
2: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
2: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
2: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
2: Allora, la data?
0: Sì, sì.
2: Allora, 16-11-80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
2: Bravo, Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
2: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno. Ma che è, un'azienda devi aprire?
2: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
2: Ma guarda, no, niente.
0: No,
2: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
2: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
2: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
2: No, ma Gennaro, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita.
0: Grazie di cuore.
2: Ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
2: Grazie, grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
2: Va bene, mi sono levato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il fondendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
2: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio. La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. hai ragione.
2: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
2: grazie,
0: benissimo.
2: Denaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
2: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, de Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove
0: dei contenitori di che ingenerite, la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagature praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: qua.
0: Va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno per esempio vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi, quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta congiavano poco nella casa, chiamavo il pittore, dove ci vedi cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un Schumann fra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fai?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, ciao, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questi istanti che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con buongiorno. Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'impresa di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro. Ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io
3: sì,
0: vedo
3: sì,
0: che
3: sì.
0: Tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa sì. La donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna. Castana,
0: è bruna.
3: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio.
3: Ah.
0: No.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: molto, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato. Perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo, le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito. Infatti,
0: signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grazie
0: di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento. Non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: Ho la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta, ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, un ragazzo che è un ascoltatore, un fan di Gennaro, e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Allora, abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico. Allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19-1.

0: 63.
1: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
0: No.
1: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
0: Vibo Valentia.
1: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
0: Sì.
1: Eh?
0: Sì.
1: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
0: Incidente?
1: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
0: Sì.
1: Ma molti anni fa parlo, eh?
0: Sì.
1: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
0: Assolutamente no.
1: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pel, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete, perché dà disponibilità a tutti, è vero?
0: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
1: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
0: La consolina fino a Marcenise, da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
1: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè se può cattare. Ma lo sta barranco!
0: Lo so.
1: E che nessuno si scelta! Ma che baronna ma fa?
0: Ma il lavoro andrà bene.
1: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? La pulita!
0: La fine della.
1: Ma pigliare la cartella con succiariella, nata po', te la pigliamo! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
0: Riesco ad andare avanti?
1: Eh?
0: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
1: andrà
0: concreto.
1: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza, che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
0: C'è stato 13-14 anni fa.
1: E com'è successo?
0: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
1: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
0: Sì, a Campagna.
1: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
0: Sì, dopo Campagna.
1: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
0: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
1: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi forse a...
0: Sì.
1: È proprio là, come sono venuti mascherati questi ladrini?
0: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
1: Ma erano mascherati?
0: Sì.
1: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
0: Sì.
1: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
0: Erano verso le 2 di notte.
1: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
0: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, praticamente.
1: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
0: Ok, ti ringrazio.
1: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese. Sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai inguti i corni a chi, sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: No, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua.
1: Va bene.
0: Non mi fa piglia collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu vaglione, e te ne pure nata vaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatta per bene, va
1: bene? Va bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 8-46-10 8-99-48-46-10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la Romantica, che c'è una signora all'interno della Romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla Romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla Romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla Romantica perché si mangia a fine lumune, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte, l'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Avanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Oh, la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei il sole, voi dicite una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, ti voglio, da dove chiami la prima cosa, Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio,
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, fra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario. Lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche .it, Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899-48-46-10.

0: rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo, allora che cosa
1: lo portiamo
0: vuoi...
1: a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh? Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuticorn però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quali vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, guarda, mi vuole sempre
0: nervoso. Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai famiglia di collera sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai da un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: Aliquirizia, ma che è capitata? Aliquirizia esagerati però. Ci fate su che l'Aliquirizia, che la creatura, che treccio.
1: La
0: voleva la caramella. Non mi fa cazzare, eh.
1: No,
0: fa capire così, la caramella sarà sucata una volta, due, tre, ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai. Figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrovoglio la liquirizia, faccio un urca, uscioglio solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Io me ne vado in privato. Basta, mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 8:46. Signori, abbiamo la prossima telefonata. Mi dispiace, ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno, Mauro. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 20/10/77.
0: Sì. 20/10/77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande must, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Voi lavorerete, perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata solo a una parte che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se te ne un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta t'hanno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, e invece quando la mangio là

0: scritto una favola. Ma carichi mozzarella, ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto?
1: Il resto devo contare.
0: Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca. Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì,
0: a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal grauringhiere nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa?
1: Sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti io, sul lievito.
0: Prima. Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangio bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché a fanno una bobo. Oh, è il signor Enrico che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo, ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Ri, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. Invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non vi perdi, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno l'uomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899-48-46-10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo di una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento? Se non da Gesù, bambino di Praga, è l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché? Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: va
2: ma
0: bene.
2: Lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio. Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli. Vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vando, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata in...

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano,
0: lavorando lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta è venuta una zingara nel vostro dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Fraffo di
0: Rutta, all'Aici. Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro, eh?
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: Eh? In positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Okay.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, no?
2: Sì.
0: Alimentari, sì. Attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: Una canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscilla. Allora. Ah no, ma sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stiamo soffocando, la ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio.
2: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli. Però all'anno non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non andrà mai traditi in poche parole, a mavria.
2: Va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccella chiude lo cucatenaccia, eh?
2: Vabbè,
0: la chiave, io te l'induli e ti muglierete che cucatenaccia andrà per il solo muglierete.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io tengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
2: Sta facendo tanto piccola operazione.
0: Ma
2: però...
0: dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Tardarelli. Tardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, fatti già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che ci trovo così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
2: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché povera
2: sì,
0: figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma... se trovi turno professore chi stacco, rimane se trovi nato professore. L'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, non mi, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi le ho problemi?
2: Sì.
0: Chi le ho problemi?
2: Vabbè, i sacrifici,
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, poi ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Canada, a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un grande chirurgo.
2: Va
0: un
2: bene.
0: Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore.
2: Ciao.
0: Vogliatemi bene a me perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per fatemi questo, chiama là. E che stai a Napoli? Allora, forza 899 48 46 10. 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì. Sì.
0: Ma mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro. Ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Okay. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupa, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un po' pesante sta moglie tua,
4: Esatto, bravissimo.
0: Mamma mia,
4: vuole una anni,
0: a gamba. Il una supporta proprio.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va del ratto?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: così.
4: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, veramente. È un segno. E un segno che è fatta così. Stamattina.
4: Perché tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
4: so. Lo
0: sì,
4: so.
0: Bravissimo. Bravo.
4: Sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in Ducormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Santa Anastasia, io vi voglio
5: io
0: bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O se no chi si ferma,
5: Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore veramente.
0: Grazie.
5: Ma questo momento mi fa poco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe, già stiamo in una valle di lacrime qua, vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva, togliamo le lacrime Giuseppe, d'accordo? forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piace. Si
5: potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso o in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma come è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma la mattina
5: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto, perché è successo questo?
5: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, la poveressa Cristiana com'è morta?
5: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cade in una sala mortuaria.
5: Sì,
0: e a roba che succede?
5: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico?
5: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo, no. Questo qua.
5: Due, in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Ma siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, andate in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Va bene, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo,
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Per voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità. Però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustati, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I Mish, Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età, ne 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish, i Mish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio vi devo salvagenda la roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci,
5: Gennaro,
0: grazie
5: ciao,
0: a voi, nome di cuore.
5: Ciao,
0: una brava persona. Ciao, grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna. Vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le

0: sai,
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
1: corno? Perché l'ho beccato. Ma misi corno, bravo,
0: Ma che sa?
1: L'ho beccato in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, con la lavatrice, questo?
1: No, con la lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist, chist?
1: Veramente mandate, perché poi lo sai, affonica dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi,
0: in effetti, mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta al bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma visto che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Ma poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che...
0: Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in duchess proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo, è uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'aveva già la gonna un po' alzata, si vedeva che stavano facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: Cioè... sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi non lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io papi una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa?
0: No, passo in mezzo una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stai a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso tu, ciao, auguri.
1: Grazie, auguri.
0: Sti bagni sembra andare subito, sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori, vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Io non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni? Non mi senti a me, non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso, spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro, a parte che comunque...
0: No, io tengo l'attrazione, lì bagna.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che poi sono utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io...
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, Tizi
0: e tutti. No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare. Grande Trashopoli, Gemma, grande.
0: Uè, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao, Gennaro, ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori

agosto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa, dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda. Io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato. E facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco, chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ma ah, sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dici un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno, però non piangere perché, dico, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettano poco.
1: Va bene.
0: E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie,
0: grazie. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti...
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi. Purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi. E quanti questi finiscono, ecco. E allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, un'attività commerciale. Vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10, per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10, carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La quarta edizione della Lampada Maledetta. Padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba, insieme a una figura maschile che ondulava.

subito una corsa il padre fece. Andò in cantina di nuovo. La luce si spegneva e si accendeva. Ormai lui era fuori di sé. Chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere! Là ci sono dei fenomeni di paranormalità! Là ci vuole un esorcista! Venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione. Voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo. Io sto uscendo pazzo. Venite a vedere con i vostri occhi. L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. E la casa è infestata. È una casa maledetta. Dobbiamo andar via. Dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta. Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere in un'altra casa. Quelli dell'agenzia dicevano: ma è possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono la stessa cosa. Ma è possibile mai? Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: facciamo una prova, andiamo noi una sera e vediamo cosa succede. E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai 2 figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo, qualcosa che non andava psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta. Non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo. E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa, mettiamo un bel vaso di fiori qua, e sopra dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere. Ma qua, questa polvere, ma come mai, qua nessuno ha pulito mai. Qua ci mettiamo un bel quadro. Mettiamo un quadro di donna velata e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto. La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa.

Romualdo salì sopra e vide la moglie a terra. Oh mio Dio, che c'è in questa casa? Che c'è in questa casa? Anna, Anna! Svegliati! Svegliati, Anna! Ma niente da fare, quella tranquillità era stata interrotta già. Romualdo ed Anna, i soci della casa, anche loro avevano provato questa esperienza molto particolare. Ma comunque, tutto si rimanda all'ultima puntata e la conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Per intervenire in questa rubrica di paranormalità, Gennaro D'Auria Veggente vi saluta, saluta anche vegamedia.it. Vi faccio presente che Radio Camaldo Listerio c'ha un bellissimo sito a cui voi potete andarlo a visitare, www.rcsnetwork.it. ripeto, andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, è bellissimo, c'è tutta la radio, c'è la biografia dei nostri collaboratori, c'è tutto, andatelo a visitare, www.rcsnetwork.it. un saluto a Riccardo Castelli, a Matteo della vegamedia.it, che sono dei ragazzi eccellenti. Un saluto anche al mio giornalaio, ad Andrea, a tutti i discepoli di Gennaro D'Auria.it. Andate a visitare, appunto, carissimi amici, appunto il sito di Radio Camaldo Listerio, e lasciate il vostro post se vi è piaciuto, non lo so, se volete fare un commento, www.rcsnetwork.it. Gennaro D'Auria risponde a questo numero, 899 48 46 10. Per avere un consulto di cartomanzia, 899 48 46 10. Le linee sono libere. 899 48 46 10. Io passo come apertura di questa trasmissione una bella canzone e dopo subito andiamo in diretta, d'accordo?

0: telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Salve, alzate un po' la voce gentilmente.
1: Sì.
0: Allora, lei chi è? Da dove chiama, signora? Purtroppo, male, è caduta la linea. Come me. 899 48 46 10 899 48 46 10 Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio.

0: Subito in diretta, pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La signora di prima che era caduta. Allora, signora, sì. Buongiorno a lei. Allora, quando siete nata?
1: 30/11/67.
0: D'accordo, vediamo un po' le carte. Signora, ditemi una cosa, negli ultimi tempi vedo qua che le cose stanno capitando parecchie cose un po' spiacevoli, vero?
1: Sì, infatti, ecco perché.
0: Ma si è rotta pure la macchina di vostro figlio?
1: Leggermente, però sì, perché.
0: Le ruote, vedo le ruote qua.
1: Sì, perfetto.
0: Che è successo alle ruote?
1: Non lo so, se è come se si fosse staccato un pelo o qualcosa, se ne sono uscite da tutto.
0: Signora, ma non è niente di paranormalità, le cose.
1: Però mi stanno capitando di tutto. Mio marito ha fatto un incidente.
0: Io vedo un incidente pure, infatti, perché vedevo la macchina qua sotto sopra. Sì. Infatti, signora, ma suo marito beve vino, signora?
1: No.
0: Mi raccomando, quando si guida non bisogna bere alcolici.
1: Assolutamente.
0: Sì, ma guardi, non è niente di anormale, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Le cose si metteranno a posto, non vi preoccupate. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci.
1: Grazie, buongiorno.
0: Non c'è niente di anomalo, assolutamente, sono cose della vita che succedono, insomma, non è che uno si stacca una ruota da un'automobile e praticamente subito si può pensare qualcosa di male, assolutamente, no, vi preoccupate, tutto a posto. 899 48 46 10
2: non è così importante.
0: Allora, questa è una canzone che io ci tengo a mandarla in onda, ascoltatela, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. Questa è una canzone che io preferisco veramente tanto, anche perché sapete Stefania Rotolo morì se non sbaglio nel 1979-80 dopo quel grande successo di Tilt. Venne una brutta malattia, un male incurabile, in pochi giorni morì. Grande fisico, grande ballerina, bravissima più che mai.
2: Io vengo sempre qui in discoteca.
0: Io sto in privato, 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, fammi sentire.

0: bella questa canzone. Andiamo alla prossima diretta, perché non bisogna far aspettare nessuno. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, alzate la voce, non sento.
1: Sì, buongiorno.
0: Signora, non vi sento purtroppo. Devo sospendere questa telefonata? Non si sente?
1: Pronto?
0: Sì, adesso. Allora, da dove chiama?
1: Sì, da Sarno.
0: Da Sarno, alzate la voce, potete parlare con la cornetta vicino al telefono, vicino alla bocca?
1: Sì, ce l'ho vicino alla bocca.
0: Perfetto, da Sarno. Allora, vediamo un pochettino le carte. Quanto è nata, signora?
1: Io ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Eh?
1: Ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Sì, vediamo un pochettino.
1: Sì.
0: Mischiamo le carte.
1: Sì.
0: Francesco chi è, signora?
1: È mio marito.
0: Eccolo qua. Signora, ma non fate più l'amore come lo facevate una volta? Vi do un rallentamento, vi do nervosismo.
1: Sì, siamo un po' nervosi.
0: Signora, ma voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No, assolutamente.
0: Eh? Sicuro? Perché qua mi esce una carta, qua forse solo per il pensiero l'avete
1: nemmeno,
0: tradito.
1: Nemmeno.
0: Eh?
1: Nemmeno.
0: Perché esce qua una carta.
1: No, assolutamente.
0: Va bene, signora, io una domanda che vi ho fatto, non è che una domanda. Comunque, che lavoro fa suo marito?
1: Camionista.
0: Allora, statemi a sentire, signore, è solo un rapporto che non va, ma le cose vedo nel futuro si aggiusteranno. Cercate di cambiare prima voi, se volete che vostro marito cambi. Non fate cioè, state troppo come una pappamolla. Cioè, cercate un pochettino di come dire, un po' di vita. Mettete un bel vaso di fiori, mettetevi una bella, fatevi una bella pettinatura, mettete un bell'abito, fatevi vedere un po' diversa, perché se voi cambiate in positivo, anche lui se ne accorgerà di questo vostro cambiamento e vostro marito cambierà proprio in modo positivo al 100% sto Francesco che io vedo. Comunque le cose miglioreranno.
1: Speriamo.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Posso?
0: Alla prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Ah, finalmente si sente una voce chiara.
1: Ciao, Gennaro.
0: Chiara e dolci acqua. Allora.
1: Buongiorno e complimenti prima di tutto.
0: Grazie tesoro.
1: Sei una persona squisita.
0: Da dove chiamate?
1: Allora, chiamo da Napoli, però adesso sto al lavoro a Secondigliano e volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
1: Il 20 ottobre dell'83.
0: Avete sofferto molto in amore voi.
1: Sì, va bene, la mia vita.
0: Mamma mia, tesoro, ma tesoro. Chi è sto Tonino che mi esce qua sulle carte?
1: Tonino, mio zio, Antonio.
0: Sì, lo vedo. Ma guarda, hai sofferto molto psicologicamente tu, a causa di una persona che ti è rimasta alla gola nel passato.
1: Sì.
0: Enzo chi è?
1: Il mio ex fidanzato, è lui.
0: È quello che ti è rimasto alla gola?
1: Sì. Tesoro. Solo che adesso è un'altra storia, volevo sapere come va, che, visto che sono un po' sfortunata, anche se non mi sono comportata bene, te lo dico in partenza.
0: Lo vedo qua, hai fatto un macello, un macello di uomini. Tu sei nata che hai buccata la capa, te lo devo dire, scusa,
1: No, è la verità, lo so, sono sbagli che ho fatto e cerco di andare avanti nel meglio nella vita adesso.
0: Ma tesoro, ma dimmi una cosa, tu all'inizio proprio della tua età c'è stato un ragazzo che ti ha violentato proprio, io lo vedo qua.
1: Contro il mio volere è stato.
0: Ti ha portato, diciamo, dove c'era un'abitazione, degli alberi, un cespuglio, dietro un cespuglio. Proprio io vedo che ti ha lanciato a terra e ti ha violentato.
1: Sì, era contro la mia volontà.
0: Perché non l'hai denunciato, tesoro?
1: Ed ero piccola, poi Gennaro, non so.
0: Quanti anni
1: visto...
0: avevi? 14, 15
1: no,
0: anni?
1: No, 18 anni.
0: Infatti
1: solo che avevo perso mamma, quindi era un periodo un po' brutto per me, ho perso mamma da piccola proprio io.
0: Hai perso anche la tua verginità all'epoca?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: E avevo promesso a mia mamma di rimanere vergine al matrimonio, però poi ho avuto questa brutta esperienza.
0: Comunque io lo sto vedendo sulle carte e non dico nulla perché in effetti questa situazione a me mi rammarica molto e voi lo sapete. Però mi fa piacere che tu l'hai confessato il tuo peccato.
1: No, è vero, perché dire bugie e essere pochi, è la verità.
0: Adesso però comportati bene. Senti, per te c'è un nuovo ragazzo, sai?
1: Ti posso dire la data del mio ragazzo attuale per vedere se va in porto con lui?
0: Dai.
1: Allora, l'11 marzo del 76.
0: Vediamo un attimo.
1: Massimiliano.
0: Sì, vediamo un po'. No, ma tu andrai avanti, amore.
1: Ci sposeremo, ma Gennaro.
0: Allora, le carte, ti voglio dire una cosa molto importante. Qui esce l'andare avanti, però c'è la mamma che ostacola,
1: Sì.
0: Tu già lo sapevi?
1: No, io non la conosco proprio. Non frequento casa sua, in verità.
0: Ci sarà forse un po' la mamma, ma alla fine ce la farete, non ti preoccupare.
1: Grazie, Gennaro, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro.
1: Buona giornata,
0: pure
1: ciao,
0: a te. Ciao, ciao,
1: ciao.
0: 899-48-46-10 per avere un vero consulto di cartomanzia, non le sciocchezze. Gennaro D'Avria lo conoscete come è fatto, dice solo la verità, non inganna niente e nessuno, perché figuratevi che devo ingannare, e poi non è nel mio costume. Io lo ripeto ancora una volta, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Avria dovete passare. Andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, il sito della radio, www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare tutti, signori. Un saluto per Vanta, un saluto per la vegamedia.it, per Riccardo Ricchi Castelli Villa, un saluto anche per il nostro grande grafico e tutto lo staff. Ciao Matteo. Allora, signori, le linee sono libere. 899 48 46 10. Salvatore, ti raccomando, l'ossigeno. 899 48 46 10. Signori, allora, un'altra rarità di Gennaro D'Avria, appunto, però chiamatemi perché io ho bisogno delle vostre chiamate, controlliamo, il telefono è libero. Allora, per avere un buon consulto di cartomanzia, 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10, io vado in privato. I robot. Ciao escrementi.

per qualsiasi tipo di problema che voi abbiate, la vostra cartomanzia è qua. Dalla vostra data di nascita vediamo cosa succederà nel vostro futuro. Il lavoro, l'amore, se vostra moglie appunto vi cornifica. Tutto si può vedere, signori, da queste bellissime carte. Forza, con una semplice telefonata voi avrete un ottimo consulto. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Allora, signori, forza, 899 48 46 10, vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 chiamatemi in questo istante per parlare con Gennaro D'Auria con me. 899 48 46 10

una cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria veramente fa bene al corpo e all'anima. 899 48 46 10. Signori, chiamate all'istante che le linee sono libere. E vi diciamo, vi sarò molto vicino.

carissimi ascoltatori, 899 48 46 10, per sapere sull'amore, sul lavoro, su tutto quello che voi volete sapere. Io sono qui a vostra completa disposizione. Forza e coraggio. In questo momento vediamo, mi pare che le linee siano libere. Infatti,

Allora, vediamo un pochettino, c'è la prossima telefonata. Pronto? No, non c'è niente oggi, sono ancora stanchi per la giornata di ieri che è stata proprio una giornata pesantissima. Allora, chiamatemi all'istante che sono a vostra completa disposizione.

0: buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno a lei. Ditemi, da dove chiamate?
1: Io chiamo da Salerno, Gennaro.
0: Sì, mi può dire la zona gentilmente, il paese?
1: Baronissi.
0: Benissimo, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
1: Un po' l'andamento della vita, perché sto avendo qualche piccolo problema in famiglia e voglio vedere se si risolve, perché poi ho appena iniziato una nuova attività per conto.
0: Auguri. Proprio. Vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
1: 290666.
0: Lei c'ha una paura in corpo tremenda, io vedo qua una paura in corpo tremenda proprio, di non farcela, anche per l'attività, la vedo molto nervoso anche con sua moglie. Maria, chi è questa donna che mi esce?
1: Maria no.
0: No, dico, chi è questa donna di nome Maria? È una zia vostra? Una cognata? Chi è? Esce una persona di famiglia, non so chi sia.
1: Allora sarà mia sorella.
0: Può darsi di sì. Comunque le dico subito una cosa: il lavoro che lei ha intrapreso andrà molto bene rispetto a quello di prima, è chiaro?
1: Sì.
0: Allora, solo voglio che lei stia un po' più calmo, lo vedo troppo agitato.
1: Sto attraversando un brutto periodo, Gennaro.
0: L'ho capito. Vedo anche qua, diciamo, denari che vanno via. Vedo dei soldi, ma lei ha fatto qualche mutuo?
1: Sì.
0: E infatti, questa è la vostra grande preoccupazione?
1: No, a me la grande preoccupazione è se riesco a tornare con mia moglie.
0: Allora, questo è l'amore, io sto vedendo il lavoro, fatemi arrivare all'amore. Sto vedendo prima il lavoro, ho detto che vedo delle preoccupazioni lavorative, che il lavoro andrà bene e vedo anche che le cose si aggiusteranno a livello
1: economico
0: e anche per quanto concerne quella tratta che lei deve pagare, insomma. Per quanto riguarda sua moglie, lei è un tipo un po' manesco, gli ha messo anche le mani addosso, io vedo.
1: Una volta
0: non so che cosa è successo, lei ha buttato a terra un oggetto, non so, dal tavolo l'ha buttato a terra e se n'è andato. Cioè, pure voi vi siete comportato molto male, questo lo devo dire. Questo
1: non,
0: è una cosa
1: non
0: in,
1: lo ricordo queste
0: in
1: ricordo.
0: Passato. Cioè, certamente la porta del bagno non l'ho sbattuto io, le porte non le sbatto, insomma, è chiaro, no? Questo lei l'ha fatto, io vedo qua. Ma non sto niente a condannare niente a nessuno, dobbiamo dire la verità. L'ha fatto?
1: Sì,
0: o non
1: sì,
0: l'ha
1: no,
0: fatto?
1: No, queste le ricordo queste cose perché, diciamo, vivendo questa situazione economica non molto, allora mi ha sempre tenuto un po'.
0: Ma infatti è tutto legato alla situazione economica, se lei è arrivato a questo punto con sua moglie.
1: Sì.
0: Io perciò questo che stavo vedendo è tutto legato all'economia, però non è che una moglie si picchia, figlio mio, diciamoci la verità. Non è che
1: no,
0: si
1: io,
0: mettono,
1: no,
0: no, io vedo qua uno schiaffo, una cosa del genere, io lo vedo, tu devi fare
1: al massimo l'ho ricevuto io da mia moglie, ma io a lei no, perché
0: ti
1: non
0: ha picchiato
1: posso...
0: lei allora a te?
1: Sì.
0: Ah, ti ha picchiato tua moglie?
1: Sì. Questo sì, perché io non riesco a alzare le mani.
0: Io vedevo un litigio, vedevo addirittura degli schiaffi, vedevo delle botte. Mo è stata tua moglie praticamente.
1: Sì. Ah, lei allora. Proprio è più manesca di me, però allora, per l'amore.
0: No. Comunque, da quanto tempo è andata via?
1: Da 6 febbraio.
0: Ritornerà, non ti preoccupare, però cambi. Se vuoi che le cose cambiano, comincia a cambiare tu. Tua moglie tornerà, non ti preoccupare, auguri, te lo prometto.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quando siete nato?
1: 11-11-61.
0: 11-11-61?
1: Sì.
0: Ma io vedo un'altra cosa qua.
1: Che vedi?
0: Scusate, ma prima... avevate, voi portate appunto i camion, no?
1: Sì.
0: Ma prima avevate un'altra attività tipo lavaggio macchine, una cosa del genere?
1: Sì, prima sì.
0: Ah, ecco, molti anni fa forse. Vediamo un po'. Allora, senti Mimmo, per te vedo che le cose andranno molto ma molto a migliorare a livello lavorativo. È un momento questo qua molto difficile, però non ti preoccupare perché la buona sorte è con te. E tu lo sai, quando Gennaro D'Auria dice una cosa, così è. Quindi stai tranquillo e sereno che le tue cose andranno molto bene, Mimmo.
1: Vieni un po' sulla salute, ti vedi
0: sì,
1: qualcosa.
0: Sì, vediamo. Ma qualche figlio tuo ha fatto qualche controllo di qualcosa, non lo so.
1: Controllo?
0: Ha avuto qualche intervento tuo
1: sì,
0: figlio
1: sì.
0: Al pisello?
1: No, a rene.
0: A rene, vedo un intervento. Ma sì. Tempo a dire...
1: Allora, io uno l'ho avuto un intervento a rene e un altro vicino ai testicoli.
0: Ai testicoli. Io vedevo il pisellino che ha avuto ai testicoli.
1: Niente di grave comunque, né gennaio, tutto a posto.
0: Tutto superato. Mimmo,
1: sì.
0: Stai un pochettino depresso, ma tu, a parte poi, diciamo, questa tua depressione che... ma di salute di grave, non vedo niente. Cose che si possono risolvere chiamando il medico. Magari ti hanno chiesto qualche intervento?
1: No.
0: Non c'è niente, Mimmo. Tu ormai pure tu ne hai passate di cotte e crude, vedo qua sulle carte, però tu andrai avanti, non vedo niente di grave, Mimmo.
1: Vedi un po', ma su mia moglie vedi qualcosa.
0: Vediamo, dammi la data della tua moglie.
2: 7-10-64.
1: 7-2-64.
0: Un attimo che controllo. Chi ha avuto l'intervento?
1: No, forse il parto cesareo.
0: No, dico la bimba.
1: No.
0: No, io parlo un attimo. Questa data è di tua moglie o dei tuoi figli, scusa.
1: No, è di mia moglie questa qua.
0: No, ma non vedo niente di grave. Falla fare una pulizia alle sacche a tua moglie, che è importante. Falla andare dal ginecologo.
1: Sì.
0: Una buona pulizia. Hai capito?
1: Ovviamente.
0: Mimmo, non vedo niente di grave, ma ha avuto qualche problema alle gambe tua moglie?
1: Ah, io l'ho avuto alle gambe, sono caduto.
0: Infatti, perché vedevo una caduta, Mimmo.
1: Sono caduto io, sono 15 giorni.

0818. Che sto dicendo? Vedete, già mi sono confuso. Allora, 899 48 46 10. 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Sì, ciao, chi sei tu?
1: Nicola da Castellammare.
0: Ciao Nicola, buongiorno, forza.
1: Buongiorno.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 2/2/86.
0: Tu hai chiamato per sapere l'amore?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte qua, mischiamo. Scegli un mazzo, 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Antonella chi è?
1: La mia ragazza.
0: La tua ragazza. Ti vuole molto bene, non ti fa le corna, non ti preoccupare. L'hai fatto tu in passato qualche volta?
1: Qualche volta?
0: Non le fare più, perché non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto a te. Mi raccomando, Nicola, bye bye, ciao, auguri. Allora abbiamo le linee libere, 899-48-46-10. 899-48-46-10. È stato già intercettato quello di prima, perfetto, abbiamo preso la voce. Un saluto a tutte le forze dell'ordine. Allora, le linee sono libere, 899-48-46-10. Io vado un attimo in privato, vi faccio ascoltare un brano e dopo ritornerò in diretta.

amici. Anche a Frank, vai. Le linee libere 899 48

0: molto bella sta canzone. Pronto?
1: Allora, Gennaro, ciao.
0: Buongiorno.
1: Buona Santa Pasqua.
0: Buongiorno.
1: Allora, Gennaro, io vorrei sapere un po' che tu sei questa donna. Quella data di nascita?
0: Ma, scusami, da dove chiami?
1: Io chiamo da Andrei.
0: Sì, allora, quando è nata questa donna?
1: Allora, 7-5-62.
0: 7-5-62. Questa è ucraina?
1: È russa.
0: È russa? Ma io vedo qua, da quanto tempo stai con questa ragazza?
1: Sono 2 anni e mezzo.
0: Ma ti ha lasciato ultimamente?
1: No, siamo insieme, è solo che vorrei sapere se che io e lei...
0: No, ma io vedo, guarda, il rapporto può proseguire, non c'è niente di strano.
1: Se c'era anche in vista, non so, un matrimonio... O...
0: Sì, sì, tu andrai avanti e ci sarà anche il matrimonio, non ti preoccupare, vai avanti che carte... Le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare.
1: No, perché stiamo avendo molti ostacoli per fare i documenti e...
0: Lo so, ma è anche normale questo. Però vediamo se supererai. Mazzo 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Vai avanti, ce la farai, le carte sono uscite favorevoli.
1: Va bene. Cioè,
0: auguri, figlio mio.
1: Ti richiamerò, va bene?
0: Ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. 899-48-46-10. Allora, io ricordo una cosa molto importante, carissimi amici, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, www.rcsnetwork.it. Ripeto, www.rcsnetwork con la K finale .it www.rcsnetwork.it, tutto attaccato, no? Andate a visitare il nostro sito. Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
2: Buongiorno a te, Gennaro, mi chiamo Pasquale.
0: Ciao Pasquale, benvenuto. Allora, cosa vuoi sapere?
2: Amore.
0: Allora, quando è nata la tua ragazza?
2: 4-3-64.
0: Da dove chiami tu?
2: Io ora mi trovo ad Arzano.
0: Non c'è nessun tradimento, se quello che vuoi sapere.
2: No.
0: Vedo un distacco pure qua, ma che è successo?
2: È un po' di incomprensione, esatto.
0: Ma da quanto tempo c'è stata questa incomprensione, questo distacco che vedo?
2: Diciamo da un annetto, vai.
0: Da un annetto. No, alla fine le cose si aggiusteranno, è tutta una questione di tempo. Cambia un po' tu, non la tradire, mi raccomando, perché lo stai facendo.
2: Più che altro con la mente, va bene.
0: Diciamo con la mente. Io con la mente faccio il fegato.
2: Vabbè.
0: Un abbraccio, ciao.
2: Grazie, capitano.
0: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
3: Ciao Gennaro.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, benvenuto. Ditemi, che volete sapere?
3: Qualcosa sulla moglie.
0: Sì, datemi la data di vostra moglie. Sì, datemi la data di vostra moglie.
3: 9-2.
0: Sì.
3: 61.
0: Voi?
3: 8-3-59.
0: Tutto bene, guardate, non vedo niente di anomalo qua.

0: Avete avuto un forte litigio?
1: No.
0: Ma io vedo tutto. No. Guardate, io non vedo niente di preoccupante. Sull'amore lei ha detto, eh? Sul rapporto d'amore. Sì. State sereno, non c'è niente. Non solo al motivo della sua chiamata, ma non c'è niente. Niente di particolare.
1: Niente proprio?
0: Non, no, non c'è nessun tradimento da parte di sua moglie, se è quello che lei vuol sapere.
1: No, diciamo più per da parte mia che da parte lei, per quello che vuole sapere su di me.
0: Ma no, su di voi l'avete tradita, questo mi esce già. Ma io sto parlando di sua moglie, non c'è nessun tradimento.
1: Più su di me volevo parlare.
0: Sì, sì, sì. Allora, statemi a sentire, cosa volete sapere su di voi?
1: No, volevo capire su di me.
0: Pallam ciao ma om, voi volete sapere su quest'altra donna?
1: Sì.
0: E allora perché girate via che a vicaria l'abbiamo portato in di quartiere? Io sto dicendo che voi avete tradito e non sta bene, perché vostra moglie è una santa e è stata in cannicorna sta povera Gesù Cristo. Mi da mettere scuorno, figlio mio, perché vostra moglie non vi ha fatto le corna, è la mamma dei vostri figli, perché è stata tradendo in questo modo? Quando non si vuol bene una persona, abbiate il coraggio di dire: senti moglie mia, io non ti amo e finiamola qua. Siccome io non sono per il distruttivo, io sono per aggiustare i matrimoni, sono per fare andare d'accordo le persone. Però secondo me, lei dichiarando questa cosa in diretta, non è che ha fatto una cosa tanto bella, perché chiaramente un giorno che l'ascolterà sua moglie succederà un caos. Allora il mio augurio per lei, che lei possa fare il bravo e ritornare con sua moglie tranquillamente e serenamente, mi state capendo?
1: Sì, capisco.
0: Anche se non l'amate più a vostra moglie, ma almeno abbiate il coraggio. Perché così lei non riesce a vivere nemmeno lei bene, perché lei è infelice così. Non sa dove dividersi fra il lavoro, fra vostra moglie, fra quell'altra amante. Cioè, ci rendiamo conto. L'amore è bello, la passionalità è bella, non lo metto in dubbio. Ma andare avanti così, che senso ha?
1: Chiaro.
0: Cioè, ma questo glielo dico a lei, attenzione, come a tanti altri,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è,
1: sì,
0: ecco. Quindi faccia il bravo, ritorni con sua moglie e riunite la vostra famiglia, perché come state andando, state sprofondando in un vortice bruttissimo. Quindi cercate un pochettino di aggiustare la vostra situazione, lavorate un po' più su di voi. È chiaro? Bisogna lavorare su se stessi se vogliamo che le cose migliorino, che le cose vadano bene avanti. Mi raccomando,
1: Ok.
0: Auguri, buongiorno. 899 48 46 10. Allora, vediamo un po' chi è pronto.
2: Ehi, Gemmi, tutto a posto?
0: Tutto a posto.
2: Salvatore.
0: Buongiorno. L'idraulico. Ah, come stai, Salvatore?
2: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Benissimo, senti, dimmi.
2: Io ti ho chiamato, vabbè, le cose che è inutile che te lo dico, come dicessi tu, tutto a posto, si lavora. Però, Gennaro, io vorrei sapere una cosa. Se era possibile vedere.
0: Certo.
2: Io ho fatto delle domande degli affitti delle case, uscì in graduatorio, ma chi se sotto mi hanno dato. Come mai?
0: Cioè, aspetta un attimo, hai fatto delle richieste?
2: Per avere dei fitti di casa, dei fondi per gli affitti delle case, no?
0: Sì.
2: Uscì in graduatorio, è tutto a posto, però questi soldi hanno detto no, voi non siete usciti, non vi do soldi. Ma se volessi vedere qualcosa, cioè,
0: dammi un attimo la tua data, adesso vediamo.
2: Allora, 13, 11.
0: Sì?
2: 75.

0: No, ma c'è qualcosa sugli uffici che devi andare a riguardare, qualcosa è andato storto. Io non vedo qua soldi, attenzione. Vai sugli uffici dove hai fatto le richieste, tutto, perché c'è qualcosa che non va.
1: Va bene.
0: Potresti riuscirci, però c'è qualcosa che non va, vedo tutto bloccato qua.
1: Mi devo un po' informare.
0: Bravo, bravo. Fammi sapere qualcosa di bello, eh.
1: Non ti preoccupare, ciao, grazie, ciao. Buona giornata.
0: 899-48-46-10. Un saluto alla vegamedia.it, a Riccardo Castelli e tutto lo staff. Ciao Matteo, il grafico, a tutti gli amici del sito vegamedia.it. Andatelo a visitare perché sono specialisti in ogni forma. Vediamo un po', in ogni forma di sito, come lo volete così lo fanno. Pronto? È caduta la linea. Andatelo a visitare vegamedia.it. Un saluto per Vanda. Andate a visitare anche www.rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it.

dirci. Tutte le linee sono libere, adesso facciamo una pausa musicale e poi andiamo in diretta. Eccola qua, questa è la grande Dalida, Morir su scena.

0: Gali. Ciao. Anche Galileo e Roberto. Allora, abbiamo la prossima. Pronto?
1: Jenny.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, Jenny.
0: Da dove chiami?
1: Provincia di Napoli.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 19969.
0: Come, scusa?
1: 19969.
0: Puoi parlare vicino al telefono che non sento?
1: Ci sto vicino al telefono.
0: Ah, scusami, allora c'è un difetto telefonico, perché dimmi 99 69.
1: Sì. 19969.
0: Signori, sentite la voce che manca. 19969.
1: Ok.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: Se nasce un po' di soldi.
0: Ma guarda che tu sei sul numero urbano.
1: Sì.
0: Tu non sei né sposata, né fidanzata, né ammogliata, niente.
1: No.
0: Tu troverai una donna per te, una donna sui 40 anni troverai, che ti porterà molta fortuna e vedrai che non rimarrai solo, figlio mio.
1: Sì,
0: basta saper scegliere, sì. Però una cosa da aggiungere. Una cosa, tu sei un grande lavoratore, sei una
1: bravissima. Sei alla fine del mondo.
0: No, dico la verità.
1: Sei alla fine del mondo.
0: Sei un grande lavoratore e questo mi fa molto piacere. Vai avanti così, troverai anche l'amore, non ti preoccupare.
1: Ciao, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10.

0: mi è stata passata un'altra telecomunicazione. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Denaro.
0: Ciao, ciao, chi è in linea?
1: Sono Ciro da Caserta.
0: Ciao Ciro, allora datemi la vostra data di nascita.
1: 12-4-67.
0: Vediamo un pochettino. Tua moglie quando è nata?
1: 7-4.
0: Sì.
1: 83.
0: Ma non c'è nessun tradimento. Tu pensavi che questa donna ti tradisse a te?
1: Sì, sì, c'è no.
0: Non c'è niente proprio, figlio mio. Non c'è. Raffaele è tua moglie?
1: Sì.
0: Non c'è nessun tradimento, però mi devi essere sincero. Sì. Tempo addietro ci hai fatto tu i corni, la verità.
1: Sì, c'è no.
0: Non ci fai più, perché guarda, tua moglie ti vuole molto bene. Non ci fai più, stamma a sentì. Me lo prometti?
1: No, non ti preoccupare, c'è no.
0: Ok, perché tu tieni un vizio e lo sessi, io lo vedo qua. L'hai fatta a destra e a sinistra. Comunque tua moglie non ti tradisce. Perfino all'Ucraina ti hai fatto, voglio. Ti metti lo scuorno. Ciao. Allora, andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto?
0: Abbiamo la nostra cara Vanda.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori. Mentre un raggio di sole sta illuminando il telefono di dove parlo, quindi sono vicina a tutti quanti voi sempre con tanto tanto affetto, e voglio sperare che le mie parole giungano e penetrano nel vostro cuore. E volevo dire a tutti i radioascoltatori una piccola frase per consigliarlo un po' a superare i momenti un po' bui che spesso ci sono nella nostra vita. E volevo dire: credete soprattutto in ciò che volete e otterrete ciò che desiderate. Poi che cosa succede? La nota gentile del nostro ciegio ci farà vivere con dimensioni e prospettive più ampie del consueto, sdrammatizzando eventuali difficoltà, ma dandovi la forza per ricominciare bene, affidandovi al caro Gesù Bambino di Praga. Desideravo anche aggiungere qualcosa affinché siamo sempre vicini alle persone che soffrono, specialmente in determinati periodi. Però vi raccomando, la carità non deve essere vissuta come un obolo umiliante, ma vicino soprattutto spiritualmente e concretamente a chi ha bisogno del nostro aiuto. Ci accorgiamo tante volte che al centro dell'universo ci guidano gli istinti del cuore. Abbiamo bisogno però anche un po' di tranquillità, ma soprattutto libertà per vedere ciò che vorremmo ottenere. Volevo dirvi: passione, intraprendenza sono il filo conduttore per le idee originali, e il coraggio di parlare soprattutto con sincerità ci faranno guadagnare punti nella nostra vita. Per tutte le persone che ci sono accanto, affidabile, dimostriamolo con il nostro affetto. Negli impegni che viviamo vivacemente, concentriamoci sull'immediato, non programmiamo sull'innovatismo. La vita sociale ci offre occasioni fortunate per ampliare più conoscenze con persone che ci saranno vicine e ci aiuteranno. Spesso facciamo una domanda a qualcuno e diciamo: se ti rivolgi a una persona, ti senti simile agli altri? Sapete qual è la risposta? La risposta è questa: qualcuno è più uguale agli altri. Queste sono le parole che San Francesco ha detto a tutti quanti noi.
0: Ah, che bello.
2: Sono parole molto semplici, molto bello. E questo era il mio articolo che volevo, poi non so se ho spazio e posso parlare
0: dopo,
2: a proposito.
0: Dopo, più tardi.
2: Più tardi, però l'argomento di come si curano le timidezze, le ansie eccessive. Va bene? Quindi vi abbraccio caramente.
0: Un paio d'ore, magari prima di andare via, questa volta almeno una mezz'oretta prima, e quindi sicuramente avremo modo poi di spiegare, perché il telefono è bollente, va bene?
2: E lo credo senz'altro. Okay. Quindi più o meno ho fatto il mio piccolo intervento, abbraccio tutti quanti voi e spero che ci vogliamo sempre tanto tanto bene. Questo la cosa più bella della vita.
0: Forza e coraggio.
2: Bacione a tutti voi.
0: Forza e coraggio, un bacio. Ciao tesoro.
2: Ciao, buone cose tardi. Pure a te, buona trasmissione. Adesso, e un abbraccio cordiale a tutti.
0: Adesso vieni. Ciao Wanda, buona giornata.
2: Ciao, altrettanto a tutti voi.
0: Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao.
2: Ciao, arrivederci.
0: Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? purtroppo è caduta la linea. 899 48 46 10. Oh, pronto, pronto, sto qua, io sono pronto, lei chi è?
3: Ah, pronto, buongiorno, Gennaro, innanzitutto volevo farti complimenti per quanto riguarda il sito, ho visto il tuo sito.
0: Grazie, siamo... come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, grazie mille di cuore.
3: È una radio bellissima comunque.
0: Grazie, grazie, grazie
3: molto, cioè, mi piace moltissimo.
0: Grazie Antonio, sei molto caro, lo vogliamo ricordare, il sito appunto www.rcsnetwork.it. Bravo.
3: Senti Gennaro, volevo sapere sua
0: Antonio, ora, lascia un, dopo lascia un post, si dice così, lascia un tuo commento.
3: Sì.
0: Nel sito, hai capito? Lo
3: sì, mi devo registrare.
0: E che fa?
3: No, lo so, mi devo registrare prima per lasciare un commento.
0: Ah, va bene. Vedi tu, a me fa piacere gli amici che mi chiamano che si registrano pure, perché insomma è bello così.
3: Sì, sì, Gennaro, anche a me mi fa piacere.
0: Poi ci sta anche il nostro grande giornalaio Andrea, che sono dei miei amici molto cari, che io porterò sempre nel mio cuore.
3: Io ho visto anche un sacco di foto con Gigi D'Alessio.
0: Sì,
3: Gigi
0: è venuto qui nei nostri studi, sì, è vero, è vero.
3: Ho visto, comunque c'è davvero una bellissima radio.
0: Andatelo a visitare tutti. Allora, vogliamo ricordare il sito, Antonio? Vai, ricordalo.
3: Sì, www.rcsnetwork.it.
0: Allora,
3: ragazzi, andate a visitarlo, che è molto carino il sito di Gennaro. Poi c'è una radio... che è bellissima.
0: Grazie. Anche ma le devo foto, ringraziare però. Antonio, credimi, io non ti conosco, ti ringrazio per tutti questi complimenti, grazie di cuore. Dobbiamo ringraziare.
3: No, vabbè, Gennaro, ma tu te li meriti comunque.
0: Anche i ragazzi di Vegamedia.it che sono stati veramente molto, diciamoci la verità, sono stati eccezionali come hanno lavorato.
3: Sì, certamente.
0: A Ricky Castelli e a Matteo Casola, veramente ragazzi eccezionali. Cosa vuoi sapere?
3: Gennaro, senti, io volevo sapere sul lavoro. Io ti ho chiamato prima quando c'era Wanda in diretta.
0: Ah, ecco, però, sì, ti ho scusa,
3: purtroppo. Sì, no, io capisco.
0: Bollente. Allora, che vuoi sapere sull'amore?
3: Cioè, praticamente, Gennaro, io comunque ho una situazione un po' particolare, perché io sono fidanzato da 2 anni con una ragazza, però comunque c'è sua madre che
0: Allora, figlio mio, ascoltami, io ho capito. Tu non mi puoi affidare nelle mie mani se stare o non stare con questa ragazza. Ti spiego il motivo qual è. Siccome quando si fa una scelta, no? Per esempio, se faccio un esempio per farti capire, se tu devi comprare una macchina, no? E ti porti appresso un amico, dici, ma a te, scusa, ti piace questa qua o quella come macchina? Ci sono 2 macchine. Quale ti piace di più, questa o quella? Puoi sentire un parere, però la vera scelta alla fine la devi fare tu.
3: Sì, lo so, Gennaro, però purtroppo lei...
0: Cioè, non ti posso dire lascia sta ragazza e mettiti con un altro. Tu, il tuo cuore batte per questa ragazza, ma sul serio, batte
3: sì,
0: o non batte?
3: Sì, io no, io voglio
0: e
3: fare
0: allora,
3: una figlia, poi è lei che...
0: Ricordati una cosa, che nella vita niente si ottiene facilmente.
3: Cioè, comunque lei mi tocca, mi ha fatto anche litigare con la mia ragazza per sono stati 2 mesi lontano da lei, perché comunque lei poi si sa, comunque io sono anche un ragazzo, quando non mi tocca.
0: No, aspetta, chiedo
3: sangue,
0: scusa.
3: Bolle.
0: Un attimo solo, ti voglio dire una cosa. Questo lo fa tutti, perché tutti siamo esseri umani.
3: Lo so, penso che tu anche tu,
0: siamo tutti sensibili. Scusami un attimo, ti voglio dire una cosa di buono e mi devi ascoltare. La scelta la devi fare tu. Io non posso dire lascia questa persona e ritorna con la tua ragazza. Deve partire dal tuo cuore, perché è importante il fondamento, punto primario della vibrazione dell'amore. Allora, è caduta purtroppo la linea. Questa è una scelta che devi fare tu. Grazie per i complimenti, grazie di tutti. Andò, registra, ti manda i saluti. Ciao.

899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere. Adesso ci andiamo appunto ad ascoltare un'altra bella canzone. Allora, signori, linee libere 899 48 46 10.

0: piace suonare queste belle canzoni, ma io ci ho telefonate. Pronto?
1: Pronto? Salve. Pronto, ciao Gennaro.
0: Buongiorno, buonasera. Dite, che volete sapere?
1: Ciao Gennaro, senti, io voglio sapere un po' sul lavoro.
0: Sul tuo lavoro?
1: Sì.
0: Quando sei nato?
1: Il 26 1983.
0: Tu sei bravissimo, prepari tante di quelle cose belle al computer, vedo, eh?
1: Esatto,
0: sei un programmatore?
1: Sì, sì.
0: Programmatore di computer, complimenti perché fai un lavoro veramente a livello professionale, sei molto

0: bravo.
1: Ti ringrazio, è proprio vero comunque.
0: Tu lavorerai in una centrale, figlio mio.
1: C'è una cosa, ti voglio dire, ma...
0: E collaborerai molto con i carabinieri, una cosa del genere.
1: Ah, ti voglio sapere se il lavoro si trova qui oppure...
0: Allora, io vedo uno spostamento. Però lo spostamento per me può essere pure, per esempio, da pianura, che ti posso dire, a Capodichino. Oppure da Capodichino a Caserta. Cioè, lo vedo sempre nella regione Campania.
1: Ah, ho capito. Io ti dico la verità, Gennaro, avevo pensato di andare proprio fuori dall'Italia.
0: Sì.
1: No, io... Lascia vedere se è favorevole,
0: allora,
1: come...
0: Tu hai lavorato sempre qua.
1: Sì, sì, questo sì.
0: E vedo qua che tu lavorerai e ti... Perché vivere fuori non è che sia una bella cosa. E poi ricordati, figlio mio, la crisi è arrivata anche fuori.
1: Lo so.
0: Quindi non è che così può dire emigriamo, che facciamo denari. La crisi è arrivata pure là.
1: Questo è vero. Quindi tu mi consigli comunque di...
0: Io direi, dove hai fondato le tue radici, continua, perché per te ci sarà successo.
1: Ti ringrazio, sarò veramente un grande consulto. Volevo farti i complimenti perché qui si dà vestito ed è fatto davvero bene.
0: Dovete ringraziare anche a vegamedia.it, Ricky Castelli, che è un DJ, e l'amico grafico Matteo Casola, che veramente li ho fatti sudare freddo, quei poveri ragazzi eccezionali. Vegamedia.it, andatelo a visitare, perché fa dei siti molto belli, anche se tu sei un programmatore, però insomma è bello vedere anche i lavori degli altri, no?
1: Sì, prendere spunto. Anche e poi tu. Voglio farti i complimenti a te perché ci tieni in compagnia.
0: Grazie.
1: Con le tue trasmissioni.
0: Sei molto
1: sono
0: caro.
1: Davvero interessanti.
0: Grazie, caro, grazie. Ti abbraccio, buona giornata.
1: Grazie,
0: e tanti auguri soprattutto per il lavoro. Tanto
1: grazie.
0: Lavoro ti auguro. Ciao.
1: Grazie, Gennaro. Ciao. Buon lavoro.
0: Ciao. Allora, andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, il sito della radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork.it. Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Maria.
0: Da dove chiama, Maria?
2: Da
0: il nome
2: Napoli.
0: Della Madonna, che bello.
2: Da Napoli.
0: Dimmi, Mary, che vuoi sapere?
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, qualcosa sull'amore. Quando è nato quest'uomo sposato?
2: Con me.
0: È chiaro.
2: Allora, è nato il 20-12-71.
0: Allora. Wow, ma tu non tieni proprio fiducia. Madonna mia, ma come sei fatta, Maria? Ma perché non hai fiducia di quest'uomo? È vero che non ti fa sta mai quieti, Giulietta, perché ti tocca sempre e smaniusa da tucca, cuper, è vero o no? È una specialità di Piero, sto marito tuo, ti ha da sempre tucca. Ma non si scuccia mai, non si stanca mai. Tu hai chiamato perché dimmi, mi ricevi la in un soccombo all'altro, tu sai, tu dico bella facci cose, dici.
2: Dimmi
0: una cosa, Mari, tu hai chiamato proprio per la sua smania sessuale, cioè perché chi su qua fuori di toccato sta consumando, cioè nel senso che lo fa spesso, lo vuole fare spesso, allora tu ti preoccupi, qualche volta che ne già rai, che capita abbastanza spesso, dici, ma non è che chi se mi tradisce?
2: Ma perché io l'ho saputo.
0: Te so, t'hanno detto un sacco e stronzato, ma tu posso riuscire?
2: No,
0: t'hanno detto un sacco e stronzato, perché tuo marito non t'ha tradotto. Perché io sto qua dietro, vado a scumigliare i cornetti tutto quanto.
2: Ma io con mio marito veramente... Mi sto separando, non ancora.
0: No, tesoro, e tu stai facendo contento la gente, è stato i Galibardo, cioè stai facendo contento. Ma ti rendi conto che il marito ti viene vicino a te, ti tocca, ti gira, ti vota, cioè, e tu sei come un pezzo di marmo, Marie, non è un uva ci fa amore a sto marito tuo.
2: Ma
0: è vero o non è vero?
2: Sì, vabbè, prima.
0: Marie, parla vicino al telefono perché io sono poco surdo.
2: Mi senti?
0: Un po' più vicino al telefono?
2: Sì.
0: Ho detto, su marito tuo,
2: sì.
0: Ogni volta che si veniva a cucca in Duriette, ti toccava o non ti toccava?
2: Sì, vabbè.
0: È un tipo caldo, hai capito,
2: sì.
0: O no?
2: Sì, sì, questo sì.
0: Allora, tu ci hai rifiutato di usare, no, ti può fare male la capa, no, ti può fare male la panza, no, ti può fare male l'uper. Allora, tu hai fatto scucciò. Un uomo può sopportare fino a un certo punto.
2: Lo so.
0: Ma poi se quello se ne va.
2: Però, vabbè, però quando uno ti viene a dire sempre.
0: Ma uno, chi è tu? Uno che ti viene a dire.
2: Uno per dire uno tanto, no?
0: Stamma a sentire, non ci sta niente. Tu posso no. Scrivere in coppa a un foglio che portiamo all'atto, facciamo l'atto notarile in coppa, non ci sta niente, sono sicuro di me. Allora, questa gente, sì. Ricciancelle, che se ci sono pochi, hai fatto loro in due quartiere, e non scumidassero la gente, come sta succedendo a te, che veramente, insomma, ti stanno facendo separato con tuo marito. Sì. E guarda, se tu stai sentendo, succederà questa cosa. Tu devi essere più forte, figlia mia.
2: No, infatti.
0: Ma tu sei scema proprio.
2: Senti, ma una cosa, ma vedi, se lui trova il lavoro, perché lui adesso sta senza lavoro.
0: Che le si sto separando con marito, penso un lavoro. Pensa prima a riordinare le cose, ma come può fare? Di costo marito tuo, se tu non ce l'hai a cestone, se tu non ci fai fa amore a sto marito tuo, pensa prima a sistemo la tua situazione.
2: Ho capito.
0: Ma che ragione, ma stiamo inguaiati a Napoli, voglio vuoi aggiustare prima, tu stai sentendo la gente?
2: No, vabbè.
0: Stai sentendo Angela? A chi
2: stai sentendo? No, a nessuno.
0: Allora, stai sentendo, io se mi sto alterando.
2: No, ho
0: per farti capire che tu vai troppo a pressa la gente, pure marito ti dai. E tiene da gente allora a quello punto.
2: No, lo so, me l'ha detto.
0: Allora, riordina, fatta un bello shampoo, una bella doccia, fatta una bella truccata, fatta una bella. Ti faccio vedere che marito ti il foschietto a tutto quanto, perché la sotto a te non se leva.
2: Ho capito,
0: vabbè. Agenti in due quartiere che sta aiuto di cenna. E tu sti peggi loro che stai sentendo.
2: Va bene.
0: Mi hai fatto proprio andusso, figlio.
2: Vabbè, ti ringrazio.
0: No, tu devi aggiustare il rapporto. Me lo prometti, Marì?
2: Sì, te lo prometto.
0: Marì, tutta caga, Mander.
2: No, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio.
2: Grazie pure a te. Ciao.
0: Ciao. È possibile che Gesù purtroppo cosa ogni volta. Allora, signori, le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: Sentiamo che è successo. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Allora, chi è in linea?
1: Signor Pietro.
0: Da dove chiamate, Pietro?
1: Da Sant'Antonio Abate.
0: Dite, cosa volete sapere?
1: Sul lavoro, che sono un po' fuori fase, la verità.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Quando siete nato?
1: Il 29-1-67.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 2.
0: Io in realtà volessi un bello mazzo di sovere, perché a dire la verità a me piacciono le sovere. Ma voi le avete? Voi che
1: no.
0: A Sant'Antonio Abate c'è sta tutta quella bella piantagione, terreno,
1: insomma. Sì.
0: Un mazzo di sovere non tiene?
1: Ah, ma se deve andare in montagna per trovare i sovere.
0: Ma
1: in
0: che
1: campagna,
0: lì in montagna
1: no.
0: Ci stanno anche qui i castagni.
1: No, ci stanno, non ti preoccupare.
0: Chi stanno giù di goppa su una montagna verso la zona, aspetta, come si chiamava quella zona?
1: Monte Faite,
0: a Monte Faite, non è Monte Faite. Cosa là, come si chiama? Andando a Salerno, Senerchia. Goppa Senerchia, che è una bella zona alta là, che si va verso Avellino, quelle
1: sì,
0: zone.
1: Sì, ho capito.
0: E Goppa Senerchia, n'ha già trovato un fungo. Una n'ha già trovato, era tutto marcito.
1: Ma quest'anno è stato poco,
0: Ma come mai?
1: Non tutti gli anni sono uguali.
0: Tanto che mi piacciono i funghi porcini, non ho trovato.
1: Anche io
0: ha già trovato una rocchia, erano tutte fradici. Adesso controlliamo un attimo una cosa. No, ma il lavoro si riprenderà e andrà bene.
1: Speriamo, perché sono proprio
0: va bene.
1: Gli scorci, hai capito?
0: No, andrà bene, migliorerete, non vi preoccupate.
1: Ma fra quanto?
0: Io vi dico la verità, non è subito, ma piano piano vedrete i miglioramenti. Non vi preoccupate, vi faccio tanti auguri.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Allora, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Siamo arrivati tardi. È caduta la linea. Sono cadute le linee. 899 48 46 10. Ciao Ricky Castelli, ciao Matteo, ciao Galileo, ciao Roberto, un saluto a tutti gli amici, Antonio il giardiniere, ciao Giovanni il marinaio, a tutti gli amici. Signori, 899 48 46 10. Per l'amico di Sant'Antonio Abate, non ti preoccupare che le tue cose andranno a migliorare. Parola d'onore, non ti preoccupare.

0: Allora, andiamo alla prossima telefonata, non facciamo attendere nessuno. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, salve, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
1: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo? Oddio, caduta la linea. Tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Forza. 899 48 46 10.

linee libere 899 48 46 10. Andate a visitare il sito di RCS, lo sto pubblicizzando un po' di più perché voglio che lo andate a vedere e giudicate voi se vi piace oppure no. www.rcsnetwork.it. Allora, questa era la canzone che prima abbiamo spezzato, Cocktail d'amore, Stefania Rotolo.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, chi è? Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno.
1: Buongiorno, senta Gennaro, io sono un vostro ascoltatore da tanti anni.
0: Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it.
1: Io ho visto, sentendo in diretta dalla macchina.
0: Andatelo a visitare.
1: Io vi dico tanti auguri perché...
0: Grazie, lei è molto caro. Cosa vuol sapere, Maurizio?
1: Vorrei sapere qualcosa un po' sull'amore, un po' di generale, se è possibile.
0: Allora, chi indossa una divisa?
1: Una divisa? Nessuno.
0: No, in famiglia parlo.
1: In famiglia, può darsi anche... Ah, sì, quel cugino.
0: Infatti, vedo, ma sta nell'arma dei carabinieri?
1: No, sta nella guardia giurata.
0: Sta nelle guardie giurate, vedevo una divisa, perciò. Allora, sì. Allora, quando sei nato, Maurizio?
1: Io sono nato il 14/08/78.
0: Allora, sei una grande persona a cui... Non sei capito tanto in amore, sai Maurizio?
1: Sì, lo so, è un periodo che sto passando un po'...
0: Un periodo burrascoso in amore perché tua moglie non ti capisce proprio.
1: No, ma non sono...
0: No, diciamo sta persona che tu stai, insomma.
1: No, non sono nemmeno fidanzato per adesso, Gennaro.
0: E chi è questa donna che a te interessa?
1: Sì, non lo so, comunque io sto passando un periodo molto critico e non
0: ma,
1: lo so.
0: Scusami Mauri, ma io vedo che psicologicamente tu non ci stai dentro,
1: Sì, è
0: fatti
1: vero.
0: Fatti aiutare da un medico, Mauri.
1: Sì, è vero, Gennaro.
0: Perché tu confondi il maschio, la donna, un po' tutto. Mauri, fatti controllare da uno psicologo.
1: Già sono stato, Gennaro. Già sono stato.
0: Continua, perché tu confondi le sessualità maschili e femminili, figlio mio.
1: In che senso, Gennaro?
0: Nel senso che quello che ti sto dicendo, e voglio che tu continui a fare sedute, appunto, dal tuo medico di fiducia, dallo psicologo, non lo so, vai là, che, insomma, perché devi capire ancora, perché tu quando ami, ami davvero, poi sei un tipo che per esempio sei geloso delle tue cose, guai a chi te le tocchi, alle volte diventi anche una birra. Diventi un pochettino isterico. Allora, qui ci vuole un medico. Io ti consiglio di andare da un medico, vedrai come miglioreranno un po' tutte le cose. Non ti preoccupare. Auguri.
1: Ti ringrazio. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, ciao. Allora, 899 48 46 10, per parlare con Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10, sto ascoltando sto bel pezzo.

0: musica di Gennaro Dauria, eh.
1: Forse.
0: Allora, pronto? Il telefono è bollente qua alla radio, pronto?
2: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno caro, chi sei?
2: Allora, sono Francesco e chiamo da Napoli.
0: Francesco, dimmi tutto.
2: Senti Gennaro, vorrei sapere un po' nel lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato, Francesco?
2: 11-1-70.
0: È un periodo che le cose stanno andando molto a rilento, però ci saranno colpi di fortuna che ti porteranno benessere e priorità massima nei denari. Quindi dobbiamo far passare questo periodaccio, eh?
2: Io ho avuto delle chiamate, ma infatti volevo sapere come vanno comunque queste chiamate di
0: ci
2: lavoro.
0: Sarà, tu hai fatto qualche domanda pure, diciamo, in qualche tipo Auchan, queste cose qua?
2: No, Gennaro, queste qua no, siccome io ho lavorato in qualche azienda, poi sono finito il lavoro e mi hanno mandato.
0: Ma io vedo qua una chiamata che tu riceverai, però non è da Napoli, cioè o sarà o da Roma o da Milano, non lo so. Non è da
2: diciamo che io mo domani dovrei andare a lavorare in una parte di Sorrento.
0: No, ma tu arrangerai, io vedo come un ristorante pure, non riesco a capire che cos'è. Vicino a un ristorante, non ho capito che cavolo c'è. Comunque, ascolta, tu dite. Il fatto di lavorare, cioè di lavorare, sì. Lavorerai, però, come diciamo qua a Napoli, il lavoro per te ci sarà, ecco qua. Infatti, che mazzo vuoi? Uno, due o tre? Scusami, fammi vedere.
2: Due.
0: Mi sta uscendo anche una cosa. Antonino chi è? Scusami.
2: Antonino. No, non conosco Gennaro.
0: Dove tu andrai adesso a lavorare a Sorrento, vedo.
2: Antonio.
0: A Sorrento parlo.
2: Sì, a Sorrento, però mo non
0: ti viene in mente questo
2: nome. No,
0: momento.
2: Non mi viene
0: non
2: in mente
0: presente.
2: Questo nome. No.
0: Va bene. Io ti dico che tu lo incontrerai e poi rimarrai a bocca aperta, mi richiamerai e dici "Sì, l'ho incontrato".
2: Gennaro, senti, solo una cosa, solo che sto facendo perdere un po' di tempo.
0: No, puoi fare una domanda, caro.
2: Solo una domanda, perché
0: veloce,
2: come
0: vai,
2: che ho un problema anche in amore. Diciamo
0: vediamo,
2: con mia
0: vediamo
2: moglie.
0: Velocemente.
2: Grazie Gennaro, non mi dire niente.
0: Quando è nata la tua ragazza?
2: Allora, è nata a febbraio, il 4 febbraio del 73.
0: Ma è andata via, vedo qua.
2: No.
0: Cioè dal tuo cuore, cioè lei con te ti tiene molto limitato.
2: Sì, Gennaro, infatti non abbiamo più rapporti con lei da un po' di tempo.
0: E quello volevo indicare.
2: Mo non vorrei che, cioè ho paura che come se mia moglie mi potrebbe tradire oppure.
0: No, non c'è nessun tradimento, le cose si aggiusteranno, stai tranquillo.
2: Io ho anche una bambina piccola.
0: Si aggiusteranno con il tempo. Auguri!
2: Grazie Gennaro, grazie mille, buona giornata.
0: Pure a te, buon lavoro, ciao.
2: Grazie.
0: 899 48 46 10. Io devo fare consulti flash qua in diretta perché giustamente. Poi in privato mi potete fare più domande, è chiaro, no? In diretto voglio dare spazio un po' a tutti quanti. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Salve. Allora, quando siete nato?
1: 28-1-75.
0: 28-1-75. Lei ha chiamato per paura se sua moglie la tradiva?
1: Sì, perché la sento un po' scostante, pure a livello di stare insieme, insomma.
0: Carla è tua moglie?
1: Sì.
0: Vediamo un po', quando è nata questa signora?
1: 14-3-83.
0: Non ci sta assolutamente nessun tradimento.
1: E perché si comporta in modo scostante?
0: È per un fatto caratteriale. Carlo, stammi a sentire. Siete due caratteri opposti.
1: Uh-huh.
0: È un fatto. Chi è che parla sotto? Scusami.
1: No, no, è un navigatore, sto in macchina.
0: Ah, ecco. Dove stai?
1: In macchina.
0: Ah, allora stammi a
1: sentire. Macchina.
0: Ah, allora stammi a sentire. Io ti posso garantire che è solo un fatto caratteriale. Ti ricordi quando eri fidanzato, no?
1: Sì.
0: Cioè, gli facevi tutte quelle attenzioni, tutte quelle cose. Sai, sono venute a mancare queste cose.
1: Certo.
0: E allora, tua moglie non è stupida. Cioè, riesci a percepire queste carenze, queste mancanze. Cerca anche tu un pochettino di cambiare. Se cambi, vedrai che le cose andranno molto bene. Però mi devi dire la verità. Tu l'hai tradita.
1: No, assolutamente.
0: Guarda.
1: No.
0: Come
1: no.
0: Vi chiamate voi?
1: Luca,
0: stammi a sentire. Hai avuto occasione di tradirla? Perché io vedo qua in passato, parlo. Ti voglio dire una cosa, io sono un ragazzo molto sincero sulle mie cose. Chi mi chiama sa che io dico le verità e non le bugie. E credo molto nel mio lavoro, soprattutto. In passato c'è stato un qualcosina.
1: Papà, ma da non sposato? Lasciamo, Da non sposato?
0: Non lo so se muoio già eri sposato oppure no, ma io vedo qua... Se tu parli, sicuro, io vedo, ti devo essere onesto e sincero. Io vedo quando tu eri fidanzato che gli facevi queste cosettine, insomma.
1: Vabbè, sì, questo sì.
0: Ecco, perfetto, vabbè. Per il resto si aggiusteranno le cose. Promettimi che cambi. Se tu cambi, vedrai che le cose cambieranno in positivo. E tua moglie se... Allora, se tua moglie si comporta scostante nel letto, anche nei rapporti di casa, la vedi cambiata, vuol dire che sei cambiato anche tu, capisci? Allora, certo. Cerca di... Se non va bene questa frequenza, cerchiamo di cambiare la sintonia di pensiero. Se noi cambiamo questa sintonia di pensiero nei riguardi dell'altra persona, vedrai che lei se ne accorgerà che tu hai cambiato sintonia e cambierà sintonia pure tua moglie, perché tu... Non so se riesci a capire
1: sì,
0: quello che
1: sì,
0: ti...
1: Sì, ho capito.
0: Fagli, per esempio, ogni tanto fai un gesto, portaci una rosa, portaci un pacco di baci perugina, portaci, per esempio, che ti posso dire, una collana bella. Queste piccole attenzioni, devi vedere come fanno nel rapporto.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Okay, grazie, ciao.
0: Che le avrà ta? Signori, parliamoci chiaro, se uno a voi vi ha trattato sempre bene e poi a un certo punto vi fa delle carenze, voi come rimanete? Cioè, rimanete vuoti dentro di voi. Dice, perché prima mi pensava e ora non mi pensa più? Punto interrogativo. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io vorrei ascoltare una bella canzone e me ne vado in privato. 899-48-46-10. Questa canzone, signori, vi devo dire una cosa importante. Questa è una canzone particolare. È una canzone che fu utilizzata in uno sceneggiato in Francia nel 1966. Chi canta è Demis Rousseau. Allora, io la metterei da capo perché questa è una canzone di rarità, super rarità massima. Ed è introvabile, eh?

899 48 46 10. Un saluto alla città di Castellammare di Stabia, Tor Annunziata, tutti gli amici da Terzigno, Napoli Centro, tutti quanti. Un abbraccio da Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. A tutto il sito di gennarodauria.it. Signori, andate a visitare www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio.

Allora, signori, abbiamo ascoltato questa bella canzone. 899 48 46 10, 899 48 46 10, per parlare con me, Gennaro D'Auria. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Le linee sono libere.

0: prossima telefonata che adesso appunto andiamo a rispondere. Allora, vediamo un pochettino, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Ciao. A lei, ciao, ditemi come vi chiamate?
1: Sono Roberto.
0: Roberto, da dove venite?
1: Dalla
0: Sicilia?
1: No, da Napoli.
0: Ah, da Napoli, ciao Roberto.
1: Ciao, Gennaro, dimmi.
0: Allora, quando siete nato?
1: 18-7-73.
0: Sì. Sull'amore?
1: Sì.
0: Lei è sposato, giusto?
1: Sì.
0: Ma come mai non andate d'accordo con vostra moglie?
1: No, volevo sapere un po' come stanno le cose, perché...
0: Non c'è nessun tradimento su sua moglie, assolutamente. Anna chi è? Scusatemi.
1: Anna è un'amica.
0: Un'amica che avete fatto l'amore, scusate.
1: No, un po' di sentimento così, ma senza fare l'amore...
0: Io non ci credo.
1: Ma in passato però, eh.
0: Io non ci credo, un po' di sentimento. Torna su Rienda Mark. No, guardate. La barca tornò sola, non ci credo. Io credo che voi con questa persona abbiate avuto un rapporto sessuale. Parliamoci proprio chiaramente. O mi sbaglio?

0: chiamo Giovanni. Pronto, Giovanni?
1: Sì, buongiorno.
0: Salve a voi. Come vi chiamate? Scusate, quando siete nato?
1: Il 3 giugno dell'88.
0: 3 giugno dell'88. Giovanni, ma abbassa un po' la radio, per favore.
1: Sì.
0: Sei in macchina?
1: Sì.
0: Ah, ecco, perciò si sentiva il rimbombo. Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, tu hai avuto ultimamente problemi di lavoro?
1: Sì, molto.
0: Ma navigavi prima?
1: No, 2 giorni sono stato navigato.
0: Perché vedo che sei sceso per un fatto di un forte esaurimento anche nervoso.
1: No, no, perché mi fece male il ginocchio.
0: Ma che è successo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Il carretto mi sento male il ginocchio.
0: Ah, perciò ti sei poi dopo esaurito, ho capito.
1: Sì, sì.
0: Vediamo un pochettino. No, ma per te ci sarà il lavoro, Giovanni.
1: Speriamo.
0: Non ti preoccupare. Hai visitato il sito di Radio Camaldoli?
1: No.
0: Vallo a visitare www.rcsnetwork.it. Comunque ti dico questo, che le tue cose andranno molto a migliorare a livello lavorativo. Non ti preoccupare, Giovanni.
1: Ok, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio di cuore, buon lavoro.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Salve a voi. Da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Come vi chiamate?
1: Armando, chiamo da Napoli.
0: Armando Dupal. Cioè, ci stava un grande che si chiamava Armando Dupal. Non so che fine abbia fatto.
1: Non so, ci manchi.
0: No, rido non per te, per il tecnico. No, dice, mi hai fatto due. No, ma veramente si chiama Armando Dupal, non due palle. Che cavolo hai capito? Dupal.
1: Sì, lo so.
0: No, ce l'ho con il tecnico là.
1: Ah, vabbè.
0: Armando Dupal, comunque, salutiamolo. Allora, sei vivo ancora? Allora, vediamo un pochettino. Antonella chi è, scusami?
1: È la mia ragazza.
0: Ma tu stai in da pace in Gesù Cristo, qual è il problema?
1: Io non vedo nessuno. No, volevo solo vedere.
0: Non c'è tradimento.
1: C'è qualche tradimento, qualcosa.
0: No, guarda, se tu parli di tradimento, io da essere onesto e sincero l'hai fatto tu.
1: E sì, ci danno a me.
0: Hai capito quello che ti ho detto?
1: No, ho capito.
0: Antonella non ti ha mai tradito. Però tu l'hai fatto.
1: In precedenza.
0: Perché io vedo qua, in da una macchina, goppa. Una zona, non so, Iavers, non ho capito dove si trova questo posto, Caserta, non ho capito, o Capua, non lo so. Hai fatto pure con l'Ucraina, voglio.
1: No,
0: vedo qua perché mi esce una svariata scelta. Cioè, hai fatto con Carmela e con Antonino, tanto per dire, no, hai cambiato varie ragazze qua.
1: No, questo no.
0: Ha già fatti allora? Questo l'hai fatto tu, figlio mio, perché tu tieni un po' il vizio di scambiare ragazze, questo te lo devo dire. È vero o no?
1: Però,
0: dobbiamo essere sinceri, perché o sino che hai chiamato a fare per sapere buciami?
1: No, assolutamente.
0: Hai cambiato in una settimana 3-4 guaglioni, a volte?
1: Sì.
0: E a ruta hai portato? A ruta hai portato Goppa San Michele, a ruta hai portato?
1: No, per zona dritta tu, via Versa, allora.
0: Stammi a sentire, figlio mio, ma queste hanno bisogno di tanto latte, ste ragazze, ma proprio tanto latte hanno bisogno, ma pare che sia una latteria tu, sai la vacca quando uno tira la vacca, che se fai sempre tu, ma tu ora una calmata o no, frata?
1: Sì, ma c'era una calmata.
0: Io ti dico una cosa, addirittura una ti ha dato un morsacchio sulla cappelluccia, addirittura pure questo ti è bruciato un pochettino.
1: Questo non me lo ricordo.
0: Ricordati che ti bruciava un pochettino il tuo sesso, mo ti ricordo?

0: No,
1: Ricordati bene, proprio dove sta la cappellina, sulla pelle, c'era un po' di graffio. Ricordati bene quel morso storto che andò. Ti sei ricordato?
0: Non me lo ricordo.
1: Guarda, io lo vedo qua. E quindi per vederlo vuol dire che le cose così stanno. Poi se tu mi dici le bugie, non lo so.
0: No.
1: Però Angela, chi è questa Angela che vedo qua?
0: Non lo so, non la conosco. Chi è?
1: È una donna che tu hai avuto in precedenza?
0: No.
1: Chi è questa Angela che è nasciuto qua sopra? Vediamo un attimo. Forse ci avete qualche parente in famiglia?
0: No.
1: Ma pensa un attimo. Adesso ti vedo un po' nervoso.
0: No, adesso tranquillo.
1: Chi è st'Angela che esce? È qualche amica cara della tua ragazza? Angela si chiama.
0: Non lo so, mi sembra di no, non mi risulta.
1: Non ti risulta, non ti ricordi forse, ma ci sta. Questa può essere pure una di famiglia, perché mi esce nell'ambito... Non è un'estranea, no. È nell'ambito della famiglia. Anna chi è, scusami, quest'Anna che mi esce forte e chiaro? È una ragazza è una ragazza che tu hai avuto?
0: Sì, ma tanto tempo fa però.
1: Sì, fra le tante migliaia di ragazze che siete... Lascia immaginare. Anna Maria, chi è questa Anna Maria?
0: È una mia amica.
1: Amica?
0: Sì, amica.
1: Amoraggio fatti questa allora.
0: No, non
1: ci fate
0: niente.
1: Ok, se non ci riuscite, insomma.
0: No.
1: È stata. Si è salvati, insomma.
0: È stato fortunato.
1: È stato un po' fortunato. A che parte di Arzano l'hai portata queste vittime? Per curiosità lo voglio sapere.
0: Non lo so, perché.
1: C'è un posto
0: non è
1: di Boscaglia.
0: Stesso posto.
1: C'è un posto di Boscaglia, forse?
0: Credo di sì, ci stanno i posti, però non mi ricordo ma qual è.
1: Fra le tante, infatti, ma comunque siamo stati. Il morso, ma allora ricordati, io ti voglio far venire a me. Ci fu una ragazza che fece quell'abbassamento che a capa, ricordati, e tu ci mettivi tempo, non ce la facevi, perché o eri stanco, non lo so, o non ti piaceva quel tipo di ragazza, non lo so. E quella ti portò questo piccolo problema di bruciore a quel punto delicato. Mo' ti è venuto in mente sta cosa, troppo tanto tempo?
0: Sì.
1: Ecco qua. Questo bruciore per quanti giorni l'hai avuto? Per una settimana o per un mese?
0: Una settimana.
1: Ma sei andato anche dal medico? Dimmi la verità.
0: No, dal medico no.
1: E che ci hai messo? La pomata sopra la cappelluccia là? Che ci hai messo?
0: Non ci ho messo niente.
1: Sei tolto da solo, insomma.
0: Sì.
1: In effetti che cos'era?
0: Era un graffio, però...
1: Che da getta, primo mamma. Ma tu veramente...
0: Mi è venuto a mente.
1: I sfugliatelli, babà, ma quando arrivano a baciare di qua? Gesù. Comunque vai avanti perché sta ragazza non ti tradisce, però non la tradi manco tu, eh?
0: No, basta, mai.
1: Hai fatto la trill lover, non lo fa più, fa un bravo aglione, mo prometta.
0: Promesso. Quindi mi posso
1: pentati,
0: fidare.
1: Figliuolo, pentati, ma sul vero senso della parola, non lo fare perché stavo agli uncelli dopo bene. Auguri.
0: Grazie.
1: Ciao. Allora, signori, io vado in privato 899 48 46 10. Voglio mettere sta bella canzone, però, 899 48 46 10 Gennaro D'Auria vado in privato, non è che sta canzone, speriamo che sia questa. Già l'abbiamo messa, Reggi, lo so che vi piace il robot, lo so, ma non la possiamo ritrasmettere, non la possiamo. Che facciamo? Africa, questo era il trullo appunto degli anni 80, ve lo ricordate? Bellissima questa canzone, mandiamola in onda, io vado in privato, 899 48 46 10. Chiamatemi che rispondo in privato.

0: pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Mi potete alzare un po' la voce, per favore?
1: Sì, sono... mi senti? Sono Antonella.
0: Antonella, da dove chiamate?
1: Siamo da Sarno.
0: Da?
1: Sarno.
0: Sì, da Sarno. Cosa volete sapere?
1: Voglio sapere la mia situazione in amore.
0: La vostra situazione in amore. Datemi la data di vostro marito.
1: Allora, 02.
0: Sì.
1: 03.
0: Sì.
1: 78.
0: Allora. Voi quando siete nata? Veloce, signora.
1: 21/74.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: Mazzo 3.

0: che non andate tanto d'accordo, signore. Io qua vedo proprio che state proprio male tutte e due, ma per quale motivo? Vedo anche che voi avete sempre un pensiero di tradimento, perché, signora?
1: Sì, questo è vero.
0: Ma perché l'ate sul buscì?
1: Siamo preoccupati.
0: Come?
1: Noi ci dobbiamo sposare tra una settimana, però siamo estremamente preoccupati l'un dell'altro.
0: Sì,
1: abbiamo litigato molto in passato.
0: Ma anche per un fatto economico. E anche la famiglia vedo di mezzo qua.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di tè, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nel Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello e il nuovo album di Ornella Vanoni in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione Baby K e Gue si ritrovano per Amore Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva a quella musicale, che affronta temi come desiderio, identità, gioia.

0: solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troye Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina. È uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

Festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 20.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
2: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
3: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
2: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin.

0: Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
1: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
0: I motori in chiusura in Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio d'Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a +4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Mentre ci si avvicina alla caldara di Manziana, un monumento naturale di circa 90 ettari, inserito nel territorio del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, ci si rende conto che il terreno diventa più umido. L'aria acquista un odore minerale profondo e oltre gli alberi compare una radura chiara, segnata da acque lattiginose e piccole polle in movimento. Non vi sorprenderà dunque sapere che il nome popolare è il recipiente per l'acqua bollente e del resto basta osservare il suolo per intuirne l'associazione. A rendere il quadro ancora più singolare ci pensa un piccolo bosco di betulle bianche, alberi legati soprattutto ai climi freddi dell'Europa settentrionale e dell'arco alpino. Il distretto vulcanico sabatino, in tempi ormai remotissimi, interessava una vasta porzione del Lazio settentrionale e nel corso dei secoli ha lasciato tracce profonde nel territorio. Lago di Bracciano, rilievi vulcanici, depositi di tufo, antichi crateri e aree segnate

0: da emissioni gassose. In questo contesto la depressione di Manziana rappresenta una delle testimonianze più evidenti della fase tarda di quel vulcanismo. La forma appare quasi circolare e nel settore centrale emergono polle alimentate da acque mineralizzate e gas provenienti dal sottosuolo. Fanghi chiari e sedimenti scarsamente permeabili trattengono l'acqua e favoriscono la presenza di acquitrini. In pochi ettari si passa così dalla prateria umida ai ristagni, dai querceti fino alle felci e alle betulle. Proprio queste ultime meritano un'attenzione speciale. In manzianese vengono chiamate albanelle e la loro presenza a queste latitudini ha alimentato a lungo l'ipotesi di un relitto glaciale, una popolazione rimasta isolata dopo periodi climatici molto più freddi. Oggi l'origine del boschetto viene considerata con maggiore prudenza e lo stesso ente parco la definisce dubbia. Visitare la caldara richiede lentezza. Dal parcheggio si entra nell'area protetta e si raggiunge la depressione vulcanica attraverso un percorso semplice. Il passaggio dal bosco alla radura rappresenta già una parte dell'esperienza, con gli alberi che si diradano e il terreno che cambia consistenza, mentre davanti agli occhi compaiono zone impregnate d'acqua, fanghi pallidi e piccole pozze agitate dalle risalite gassose. Le polle rappresentano il punto più spettacolare, soprattutto nei momenti in cui le bolle rendono evidente l'attività sotterranea. Acque apparentemente tranquille possono incresparsi all'improvviso, senza mai lasciare da parte l'odore sulfureo che anzi accompagna buona parte della visita. Primavera e autunno regalano due volti diversi. Tra aprile e maggio le ginestre accendono di giallo alcuni settori e il prato acquista maggiore vigore. Con l'autunno arrivano tonalità più scure, foglie bagnate e un'atmosfera ruvida che valorizza il carattere vulcanico del sito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare e cambiare luogo infonde nuovo vigore alla mente. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. In

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

i magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. La nuova frontiera dell'AI non è più soltanto rispondere alle nostre domande, ma portare a termine attività in autonomia. I nuovi agenti AI possono infatti lavorare attraverso diverse applicazioni e strumenti, seguendo un obiettivo assegnato dall'utente. È il caso dei nuovi agenti presentati da OpenAI, progettati per lavorare in modo continuativo su determinati compiti. In pratica, il futuro potrebbe essere quello di dire alle AI cosa vogliamo ottenere, lasciandole scegliere autonomamente molti dei passaggi necessari. La Premier Giorgia Meloni vuole proteggere la propria voce dai deepfake, lo ha fatto presentando all'Unione Europea una richiesta per registrare come marchio la propria voce, proprio per proteggerla dall'utilizzo non autorizzato attraverso l'intelligenza artificiale. La domanda comprende anche una registrazione audio della sua voce. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dei deepfake sempre più realistici. È un tema questo destinato a diventare sempre più importante anche per ognuno di noi. In Norvegia si pensa a limitare gli occhiali con l'intelligenza artificiale. Il paese ha annunciato l'intenzione di proporre un divieto temporaneo in alcuni luoghi pubblici, soprattutto per tutelare la privacy delle persone. Il problema è semplice: una persona potrebbe essere fotografata, filmata o registrata senza nemmeno accorgersene. La tecnologia corre velocemente, ma le regole sulla privacy devono cercare di starle dietro. Anche l'AI viene usata per combattere gli attacchi informatici, che stanno diventando sempre più sofisticati grazie all'intelligenza artificiale. Ma la stessa tecnologia può essere usata per difendersi dagli hacker. Durante un recente evento sulla cyber security, il CEO di Thales ha sottolineato proprio questa necessità: utilizzare l'AI per individuare e contrastare attacchi sempre più veloci e automatizzati. La nuova sfida quindi potrebbe essere una vera e propria gara tra AI che attaccano e AI che difendono. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl,

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Green. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 22.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiani nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
2: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
3: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
2: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori. Ne dà notizia il New York Times.
3: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
2: I motori in chiusura. In Formula 1 Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.

Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima grande monografica dedicata a Pontormo, uno degli artisti che più ha incarnato il passaggio dal Rinascimento alla Maniera. Eccentrico, visionario, capofila assoluto della grande stagione del Cinquecento fiorentino, fu un grande innovatore dei modelli classici, anticipatore di un modo di sentire l'espressività dei sentimenti e per questo amato da autori come Pasolini. In questa grande retrospettiva sono riuniti tutti i suoi principali capolavori insieme ad una selezione di opere su carta. Oltre al rilevante numero di opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, in esposizione anche eccezionali prestiti da musei e collezioni di tutto il mondo, che sono messi a confronto partendo dal capolavoro più noto e riconosciuto del pittore fiorentino, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano. Pontormo in mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale. Ci spostiamo a Pisa per una mostra dedicata al grande pittore illustratore statunitense Edward Hopper. Oltre 150 opere che si articolano in 5 sezioni riprese vita e della carriera dell'artista. Attraverso dipinti, acquerelli, disegni, incisioni e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'intero percorso creativo di Hopper, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come l'artista abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico. Edward Hopper, New York e oltre, in mostra dal 14 ottobre a Palazzo Blu di Pisa. E ora Brescia per la mostra fotografica di Cristina Miedermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a 3 grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Miedermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il cuore non va a dormire, di Enrico Galiano. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore, e ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Nel suo romanzo più toccante, l'autore ci ricorda che l'amore non chiede mai il permesso, che ci spaventa proprio perché ci rivela che più è forte e meno riusciamo a guardarlo negli occhi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

le insuperabili collezioni da 80% carati suonano impeccabilmente su RCS Network.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, Le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 23:05.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.

0: Buonasera dalla redazione.
1: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
0: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
1: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
0: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori. Ne dà notizia il New York Times.
1: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
0: I motori in chiusura in Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
4: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile! Inimitabile.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere un autunno delicato. Insieme dal 2020 ai genitori del piccolo Kian, i due sarebbero alle prese con una nuova crisi. Avrebbero infatti smesso di vivere sotto lo stesso tetto, scegliendo di prendersi uno spazio per riflettere sul futuro della relazione. Una decisione che arriva dopo anni di amore raccontato attraverso i social, tra viaggi, progetti e la nascita del loro primo figlio. Almeno per ora niente rottura ufficiale e soprattutto niente guerra. Giulia e Pierpaolo continuano a trascorrere del tempo insieme per il bene del piccolo, anche se il silenzio dei diretti interessati alimenta inevitabilmente le domande. Crisi passeggera o capitolo finale? Per ora nelle coppie nate sotto i riflettori del GF VIP. Staremo a vedere. Per Chiara Ferragni, la Fashion Week parigina non è stata soltanto passerelle look e appuntamenti mondani. A rubare la scena stavolta è stato soprattutto José Hernández. L'imprenditrice digitale e il compagno sono apparsi sempre più affiatati durante la trasferta francese, dove si sono concessi anche una serata romantica al concerto di Céline Dion. Tra sorrisi, sguardi complici e baci, la coppia non è sembrata avere troppa voglia di nascondersi. Dopo il turbolento capitolo della separazione da Fedez, l'influencer sembra dunque aver ritrovato leggerezza e complicità. E stavolta Parigi, più che la città della moda, sembra essere stata la perfetta capitale dell'amore. Francesco Totti potrebbe essere infine pronto a tornare all'altare. Sì, perché dopo il matrimonio di Hillary con Bastian Müller, il gossip torna a puntare i riflettori sull'ex capitano della Roma e la sua Noemi Bocchi. Secondo le ultime indiscrezioni, il grande passo potrebbe arrivare proprio nel 2027, con l'ipotesi di una cerimonia nella primavera romana. Per ora nessuna conferma da parte della coppia, che continua a vivere la propria relazione tra gli impegni sportivi di lui e la nuova avventura televisiva di lei nelle vesti di ballerina. Ma per dire se avanzerà verso l'altare a passi di tango o baciata, oggi è ancora troppo presto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana. Dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba da dabba

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.
1: Ehi, DJ, listen to the rhythm.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è mezzanotte.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire.

0: giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
1: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
2: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
1: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori. Ne dà notizia il New York Times.
2: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
1: I motori in chiusura in Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody.

0: RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola. Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, Il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante! Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile!

0: contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che Fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

Indovina una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

0: con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 centimetri cubici abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km orari. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km orari. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La super naked giapponese affila le sue linee spigolose ed è spinta dal celebre motore a 4 cilindri in linea da 948 centimetri cubici di cilindrata, capace di erogare ben 124 cavalli. Una scarica di adrenalina pura che garantisce un'erogazione corposa ai medi regimi e una velocità massima di 240 km orari. Torniamo alla praticità quotidiana con un pilastro italiano del segmento ruota alta, il Piaggio Beverly 400 HPE. Lo scooter di Pontedera sfoggia finiture premium ed è spinto dal collaudato motore monocilindrico da 399 centimetri cubici di cilindrata reale. I suoi 35,4 cavalli offrono riprese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km orari. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica del sottosuolo, speciali tubature tengono la carreggiata a 5 gradi costanti. In questo modo ghiaccio e neve si sciolgono all'istante, permettendo transiti sicuri a 90 km orari anche durante le peggiori bufere. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

Miga son mi. Miguel son siempre mi.

0: Amiga, sou me.
1: Aqui,
0: amiga, sou sempre me.

che magica TV! I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

0: gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no, noi.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit... Da un'idea di Sassà di Salvatore.

evviva, evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Giornate Perse, che segna il ritorno di Marco Mengoni con una canzone che nasce dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione. La scrittura intima fa dialogare Marco con se stesso, con particolare riferimento a Lucio Dalla, un omaggio dunque al cantautore bolognese, alla sua scrittura e al suo mondo. Si intitola invece Le foglie di te, il nuovo di Jovanotti e Samurai J, canzone inclusa nel Jova Summer Party EP, il mini album legato al tour estivo di Jovanotti. Al centro resta la scrittura di Lorenzo con il suo mondo inconfondibile, intorno la canzone però cambia pelle. La voce e l'attitudine di Samurai J entrano in una nuova produzione più fisica e ritmata, attraversata da percussioni, elettronica e sonorità dance. Ed è uscito anche Zarathustra Style, il progetto discografico che vede insieme Neffa e Fabri Fibra, che sono tornati a lavorare insieme dopo Foglie Morte del 2023. Inizialmente non era previsto un vero e proprio album. Zarathustra Style è il suono di due amici che si rispettano artisticamente attraverso 24 tracce sofisticate dove flow e incastri scivolano su beat che ricordano il passato ma fanno anche i conti con altri mondi musicali. Ed è invece Viva la Vita, la prima delle due registrazioni inedite di Vivere il mio concerto più bello, e il nuovo album di Ornella Vanoni in uscita il 13 novembre. La storia di Viva la Vita è legata fin dall'inizio ad Ornella. Subito dopo aver scritto il pezzo, infatti, Francesco Gabani aveva voluto farlo ascoltare ad Ornella, chiedendole cosa ne pensasse e condividendo con lei l'idea di presentarlo al Festival di Sanremo, cosa che è accaduta poi nel 2025. E intanto a 15 anni dalla loro prima collaborazione, Baby K e Gue si ritrovano per Amore Dilemma. Al centro della canzone c'è una relazione che vive sul confine tra attrazione e pericolo. Baby K gioca proprio su questa contraddizione tra la volontà di mantenere il controllo e un'attrazione che spinge nella direzione opposta. La testa cerca di mettere un freno mentre il corpo racconta tutt'altro. Ed è uscito anche il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questo è il titolo di un lavoro intenso e stratificato che raccoglie in 15 tracce più uno speciale cameo della figlia, il frutto del risultato della sua indagine sull'amore, sui suoi slanci, le sue contraddizioni e i modi in cui può manifestarsi, trasformarsi e fallire. Nuovo album anche per Troy Sivan, il quarto della sua carriera, intitolato come il primo singolo, ovvero She's the Best. Il progetto è composto da 12 tracce ed è stato concepito con una forte componente visiva accanto a quella musicale e affronta temi come desiderio, identità, gioia, solitudine e senso di appartenenza. Cantante, autore e attore australiano, il 31enne Troy Sivan ha costruito negli anni una carriera che attraversa musica, cinema e moda. E torniamo ad occuparci di Mina. È uscito finalmente Dilettevoli Inedite Eccedenze, il suo nuovo album, terzo volume della collana con cui Mina recupera canzoni rimaste nel cassetto. La tracklist è composta da 10 tracce che spaziano tra repertori e generi diversi, senza seguire la logica delle classifiche. Ed a sorpresa concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Massimo Ranieri, che ha pubblicato il giorno prima. Lo stesso Ranieri, a proposito di questa sua nuova canzone, ha dichiarato: mi sento un cantante molto fortunato quando mi arrivano canzoni come queste e spero veramente che possiate provare anche voi le stesse emozioni che provo io quando le canto. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Massimo Ranieri: l'elisir di giovinezza mi viene regalato dal pubblico, a fine di ogni spettacolo li aspetto in camerino anche uno per uno, non potrò mai dar loro quello che hanno dato a me.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernet. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile!

0: Ma no, ora basta con la musica afrodance. Non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom, Zoom Zoom Zoom, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Com'è triste l'uomo solo che si guarda nello specchio.

giorno dopo giorno, senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: È l'una
2: e un minuto.

0: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
1: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Yala Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
0: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori. Ne dà notizia il New York Times.
1: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
0: I motori in chiusura in Formula 1, Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria, altrove schiarite alternate a innocue nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
5: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

Che magica TV! I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria,

0: gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.
2: E che? C'ho scritto Giocondor?

0: faccio le medaglie, comandante. Avete colpito ancora.
1: E che? C'ho scritto Giocondor? Se ti prendo ti seguo il mirino, Giocondor.
2: In tutta il mondo, in tutta il mondo, nessuno l'ha visto come Giocondor.
3: Cos'ha di nuovo combinato quel Giocondor?
1: Ha rotto il tetto della scuola. Si andava

0: E che c'ho scritto Gioconda?
1: Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5. Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Mentre ci si avvicina alla caldara di Manziana, un monumento naturale di circa 90 ettari, inserito nel territorio del Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, ci si rende conto che il terreno diventa più umido. L'aria acquista un odore minerale profondo e oltre gli alberi compare una radura chiara, segnata da acque lattiginose e piccole polle in movimento. Non vi sorprenderà dunque sapere che il nome popolare è Callara, ovvero un grande recipiente per l'acqua bollente, e del resto basta osservare il suolo per intuirne l'associazione. A rendere il quadro ancora più singolare ci pensa un piccolo bosco di betulle bianche, alberi legati soprattutto ai climi freddi dell'Europa settentrionale e dell'arco alpino. Il distretto vulcanico sabatino, in tempi ormai remotissimi, interessava una vasta porzione del Lazio settentrionale e nel corso dei secoli ha lasciato tracce profonde nel territorio. Lago di Bracciano, rilievi vulcanici, depositi di tufo, antichi crateri e aree segnate da emissioni gassose. In questo contesto, la depressione di Manziana rappresenta una delle testimonianze più evidenti della fase tarda di quel vulcanismo. La forma appare quasi circolare e nel settore centrale emergono polle alimentate da acque mineralizzate e gas provenienti dal sottosuolo. Fanghi chiari e sedimenti scarsamente permeabili trattengono l'acqua e favoriscono la presenza di acquitrini. In pochi ettari si passa così dalla prateria umida ai ristagni, dai querceti fino alle felci e alle betulle. Proprio queste ultime meritano un'attenzione speciale. In manzianese vengono chiamate albanelle e la loro presenza a queste latitudini ha alimentato a lungo l'ipotesi di un relitto glaciale. Una popolazione rimasta isolata dopo periodi climatici molto più freddi. Oggi l'origine del boschetto viene considerata, con lo stesso ente parco la definisce dubbia. Visitare la caldara richiede lentezza. Dal parcheggio si entra nell'area protetta e si raggiunge la depressione vulcanica attraverso un percorso semplice. Il passaggio dal bosco alla radura rappresenta già una parte dell'esperienza, con gli alberi che si diradano e il terreno che cambia consistenza, mentre davanti agli occhi compaiono zone impregnate d'acqua, fanghi pallidi e piccole pozze agitate dalle risalite gassose. Le polle rappresentano il punto più spettacolare, soprattutto nei momenti in cui le bolle rendono evidente l'attività sotterranea. Acque apparentemente tranquille possono incresparsi all'improvviso, senza mai lasciare da parte l'odore sulfureo che anzi accompagna buona parte della visita. Primavera e autunno regalano due volti diversi. Tra aprile e maggio le ginestre accendono di giallo alcuni settori e il prato acquista maggiore vigore. Con l'autunno arrivano tonalità più scure, foglie bagnate e un'atmosfera ruvida che valorizza il carattere vulcanico del sito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare e cambiare luogo infonde nuovo vigore alla mente. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Evviva, evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernard, straordinariamente affascinante. Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile.

contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa QQ che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom, Zoom Zoom Zoom, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

0: una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.
1: Super Gulp! Super Gulp!

0: qu'est-il si beau?
1: Golpe!
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. L'intelligenza artificiale sta diventando sempre più autonoma. La nuova frontiera dell'AI non è più soltanto rispondere alle nostre domande, ma portare a termine attività in autonomia. I nuovi agenti AI possono infatti lavorare attraverso diverse applicazioni e strumenti seguendo un obiettivo assegnato dall'utente. È il caso dei nuovi agenti presentati da OpenAI, progettati per lavorare in modo continuativo su determinati compiti. In pratica il futuro potrebbe essere quello di dire alle AI cosa vogliamo ottenere lasciandole scegliere autonomamente molti dei passaggi necessari. La Premier Giorgia Meloni vuole proteggere la propria voce dai deepfake, lo ha fatto presentando all'Unione Europea una richiesta per registrare come marchio la propria voce, proprio per proteggerla dall'utilizzo non autorizzato attraverso l'intelligenza artificiale. La domanda comprende anche una registrazione audio della sua voce. L'obiettivo è contrastare il fenomeno dei deepfake sempre più realistici. È un tema questo destinato a diventare sempre più importante anche per ognuno di noi. In Norvegia si pensa a limitare gli occhiali con l'intelligenza artificiale. Il paese ha annunciato l'intenzione di proporre un divieto temporaneo in alcuni luoghi pubblici, soprattutto per tutelare la privacy delle persone. Il problema è semplice: una persona potrebbe essere fotografata, filmata o registrata senza nemmeno accorgersene. La tecnologia corre velocemente, ma le regole sulla privacy devono cercare di starle dietro. Anche l'AI viene usata per combattere gli attacchi informatici che stanno diventando sempre più sofisticati grazie all'intelligenza artificiale, ma la stessa tecnologia può essere usata per difendersi dagli hacker. Durante un recente evento sulla cyber security, il CEO di Thales ha sottolineato proprio questa necessità: utilizzare l'AI per individuare e contrastare attacchi sempre più veloci e automatizzati. La nuova sfida quindi potrebbe essere una vera e propria gara tra AI che attaccano e AI che difendono. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
3: Eccovi servito.
2: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
4: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

Cucù, che magica TV! I grandi colossal ora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas. Spazio 1999, ideato da Jerry Sylvia Anderson. E poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 2:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Italia nella morsa del maltempo in Sicilia.